0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh,

0: mattino.
1: Buongiorno amici, stanno per partire gli scombricolati, la trasmissione che vi sveglia con un sorriso. Preparatevi, puro divertimento, informazione e tanta musica. Sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
3: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao ragazzi, gioco un bricolona, ciao, ciao, ciao!
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia. Una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola. Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprinza, bravissimo.
2: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
2: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
3: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
6: Ah, come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me.
7: Su Radio Number One, c'è il PL1.
8: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
2: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
4: Number One! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Buongiorno Copriccola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar da Verzo.
3: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
2: Scusa Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Allora mi ci dà la mano, ma vai, dici di me calo, mi ci dà che dici di calo, saluti!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: La combricola.
2: La combricola.
1: La combricola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao Combricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci baci.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: E alla mattina con le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi, ieri vi ho ascoltato in podcast, ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
3: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore, adoro, baci baci da Dani da Brescia.
4: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli Scombriccolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
2: Ma quale ristorante di Russo? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di Lambrusco, gli fai vedere a tutti quanti come funziona, come gira il mondo dalla parte giusta.
3: Gli Scombriccolati del mattino!

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Yogi, mi è sembrato di vedere un ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi otici ai oci, i chiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che bevemo no altri vediamo doppio, chiamo quattro oci in schedo, andiamo al Doge, mettiamo i sconti.
2: Buongiorno Scombricolati, Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: Sulle loro macchine incolonnati sono gli scombricolati, ma da voi sono allietati. Buongiorno. Buon giovedì!
4: Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
2: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
3: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
7: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
6: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
7: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da condizioni di tempo in prevalenza stabile ed assolato al centro-nord, eccetto dalle prime ore pomeridiane, quando al centro Italia si segnala la formazione di qualche rovescio a carattere di temporale, dapprima in Appennino e poi anche sul medio-alto versante tirrenico. Temperature massime in lieve flessione, con clima caldo ma senza particolari eccessi, solo su alcune zone, localmente in Toscana, si raggiungeranno i 34 gradi. Al sud soleggiato in giornata, verso sera temporale in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ehi Fati, vuoi giocare con noi?
2: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
3: Number one! Gli scombriccolati del matto.

0: informazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Viva la combricola! Viva la combricola!
2: Dieci ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me, io le vado a cercare. Poi basta che non me lo ricordo. Ciao raga.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ma perché? Perché? Perché? Riesco sempre a essere in ritardo.
2: No, ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
3: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
4: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
5: Gli scombricolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
2: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah!

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ladies and gentlemen from Belgium, Milano and the Canary Island, the Combricola, the Combricola. E sai cosa ascolti? Forse.

0: con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
1: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: questa è Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è giovedì 23 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA all'Iran, intanto c'è l'intesa Washington-Riyadh sul nucleare. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso, missili di Teheran anche sulle basi USA. Israele occupa il 74% di Gaza e si aggrava la crisi umanitaria. Politica, Montecitorio, la maggioranza dice no alla richiesta dei magistrati sull'acquisizione delle chat del mastro Carroccia, il voto contrario della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. I senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo al Senato per protesta, mostrando cartelli con la scritta fuori le chat. Passiamo alla cronaca, l'auto sulla folla a Modena, muore dopo due mesi la donna 55enne rimasta ferita, Monica Esposito è deceduta ieri. Il 16 maggio era rimasta coinvolta nell'investimento in auto di Salim El Kudri, che aveva ferito 8 persone, la famiglia del guidatore costernati dal tragico epilogo. Giustizia, caso Rogero, l'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di scarcerazione, il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili. Furto di 80 fiale di fentanyl all'israelitico, due custodi indagati a Roma, i PM iscrivono nel registro degli indagati due dipendenti dell'ospedale. Carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Isole Baleari, italiano di 33 anni trovato morto a Ibiza, era il suo compleanno. Francesco Forzieri, originario di Lucera, lavorava come cameriere sull'isola, potrebbe essere annegato, adesso si attende l'autopsia. Cronaca e politica, Salis licenzia due collaboratori, dovrà risarcire 300.000 euro. Accolto il ricorso dei due ex assistenti, Salis, una vicenda surreale, in primo grado non ho potuto difendermi, ma confido nell'appello. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: originosa la nostra sigla comunque, eh? Proprio dice la lombricola, Radio Number One. Sembra Patrizio Romano quando vede una bella gnocca.
1: Sì, tutte le vocali.
0: Buongiorno, ciupi e ciupi. Buongiorno Patrizio Romano.
1: Buongiorno Manuela Doriani. Buongiorno Sergio Sironi.
2: Quando lui vede, e per lui intendo Patrizio Romano, vede l'eccellenza come gastronomica di qualsiasi tipo, pronuncia la parola aiuole, che c'ha dentro tutte le vocali.
0: Aiuole.
2: E parte per l'Empireo. Si dice così?
0: Come parli stamattina? Cosa stai dicendo? La parola d'ordine dell'estate è aiuole. Buongiorno dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Mi è passato l'eritema. Attenzione, non ho da raccontarvi nessun dramma questa mattina. Non mi è ancora successo niente. No, incredibile.
2: Però vedo la tettoia.
1: Sopra la tua testa che comincia a scricchiolare.
0: Ho capito chi è allora. Siete voi due.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

cosa meravigliosa deve essere avere le voci flautate, eh? Come questo pezzo di The Jungle che si chiama Wave, no, Jungle con The Wave, su Radio Number One. Deve essere una cosa meravigliosa, privi della classe.

0: Abbiamo una prima della classe che vuole l'originale Sergio e mi biasima, mi insulta quasi.
1: L'originale Sergio? Sergio. Sì.
2: Ciao, confetti alla Pau, mi ha appena mandato un messaggio. Mi ha detto che se voglio possono darmi il sostituto del Sergino con le scarpette rosse. Ma io ho detto che voglio l'originale e loro hanno risposto che l'originale è esaurito. Cavolo, non ti ho neanche toccato, come fai a essere già esaurito?
3: No, di mio.
2: Comunque mi hanno messo in lista d'attesa. Ah, il sostituto è Pato Romano, quel biondino lì del cavolo. No, non lo voglio. Io voglio l'originale. Ciao.
0: Hai capito.
1: Ah, io pensavo che i cinesi avessero riprodotto una versione di Sergio Cinoni made in China.
3: Sono più taiwanio, però effettivamente okay. È già così.
0: Quello
3: però,
0: con le scarpette rosse.
3: Però devo dire che poi Pat si riprende molto.
0: Alla grande.
4: Toc toc. Toc toc toc.
0: Avanti.
4: Brutto Patrizio, amore sì, mio.
0: Ciao tesoro.
4: Mi manchi tanto, non ho niente da dirti, però mi manchi tanto davvero. Sì, dai, passa di qui questa sera, ti prego. Ti cucino il tuo piatto preferito.
0: Che cos'è? Qual è?
4: Lo strinù.
0: Ma che è lo strinù?
4: Lo so che ti piace tanto lo strinù.
0: Sì,
4: dai, vieni qui che te lo preparo io. Lo sai che come te lo preparo io lo strinù? Non te lo prepara nessuno, amore, a Monello. Monello salsicciotto.
3: Monello salsicciotto. Allora, lo strinù è una salamella dove dentro c'è carne di maiale, ma anche carne di manzo.
1: Ah, è un salamellone allora.
3: Salamellone.
0: Pai strinù, che è un grande classico. Pare
1: come si fa il salamellone alla griglia?
0: No, non ne parliamo.
3: Pericoloso.
1: Monello grigliato.
5: Inizia sempre con un E.

0: insieme è un casino.
1: Oggi è anche il compleanno di Mattarella, mettiamoci anche lui.
2: Sì,
1: auguri,
2: grande, grande capo dello Stato.
1: Sì, penso positivo.
0: Potrebbe fare il rapper Mattarella.
1: Assolutamente sì. Voglio andare in giro con Giova.
0: Sì, è una bella coppia. Allora, era Alfa appunto con Bellissimissima su Radio Number One. Sono le 7 e 12 minuti. Ancora buongiorno, buongiorno dalla Combricola.
3: Ma buongiorno, Combricola. Ma buongiorno, miei cari mariachi radiofonologi. Oh, stanotte ho dormito proprio bene.
2: Finalmente.
3: E sono felicissimo. Non vedo l'ora di passare una mattinata a fare grande risate con voi. Ciao miei cari moschettieri. Ciao.
2: Baci.
3: Ciao,
1: la piera, fa la piera
0: della piera. Non l'ho capito subito, vabbè.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Federico, non piangere, non ci rimane.

0: Ritta che le dede! Ti rifinsemo che le dede in match!
1: Sì!
2: Ciao, sono Federico, non me la prendo, però volevo dire una cosa a Sergio.
3: Ti maledico! Ti maledico!

0: beh, canzone adatta, perfetta per il momento. Kylie Minogue, io sono un po' invidiosa, però devo dire la verità, perché voi due avete un sacco di
1: insulti, io soprattutto
0: di fan, no? Avete delle fans, dei fan, io niente, cioè non ho nessun pretendente, capito, che mi reclama.
2: Beh, ma io ho già saputo da Radio Gossip che è lì,
1: c'è il giro buono lì,
2: c'è il giro buono
1: al villaggio Santa Clara.
0: Vi tengo aggiornati, c'è uno, ho trovato uno che mi piace, c'è un tipo che mi piace.
1: Senti, abbiamo anche un'amica offesa.
2: No.
3: Sì. Buongiorno, scombricolini e scombricolati della vostra Dani D'Alevati.
1: Ah, no, è un'altra.
3: Oggi è giovedì. Giovedì siamo tutti matti. Quindi
0: tutti matti.
3: Preparatevi a scatenare l'inferno.
1: Buongiovedì.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ecco. Il mio tre, scatenate l'inferno.
4: Ma chi è quel fettente che mi imita? È pure male, Ma va, c'ha pairato.
1: Chi è il fettendone?
2: Ma no, secondo me lo fa anche bene.
1: È Max, che è imitatore, vero?

0: un espresso macchiato, por favore. Era Sabrina Carpenter su Radio Number One nella Cumbricula che torna.
1: La Cumbricula di Radio Number One.
2: La Cumbricula di Radio Number One.

0: con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa dal Birch. L'unica

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Number one. Viabilità.
5: La situazione del traffico, andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono code tra Celle Ligure allacciamento con la 6 in direzione Ventimiglia e tra Albisole allacciamento a 6 verso Genova, il tutto per lavori in corso. Rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e allacciamento a 10 in direzione Genova, code sulla 4, la Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia sul tratto inverso. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest di Milano in vari tratti. Poi abbiamo personale al lavoro con code sulla A26, la Genova Gravellona Toce, in particolare tra Casale Monferrato Sud e allacciamento con la A21 direzione Genova. Segnalate code anche sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per operazioni doganali. E ancora abbiamo materiali dispersi sulla carreggiata sulla A21, la Torino Brescia, lo svincolo di Cremona in direzione Torino. Chiudiamo con Roma e dintorni. Sulla 1 Roma Napoli in direzione Firenze si segnala un incidente tra lo svincolo di Valmontone e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud. Altro rallentamento è presente sul grande raccordo anulare nel tratto tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est direzione tangenziale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Di Saudage, Saudage, Saudage, il pezzo bossa nostra e la nostra canzone dell'estate. Miei di Sergio Sironi, la canzone di Gaia su Radio Number One, il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno comunque respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne. Nel provvedimento i giudici hanno aggiunto inoltre che non sono emersi elementi di particolare urgenza o necessità tali appunto da giustificare un intervento immediato e che le valutazioni dovranno essere rimesse al tribunale di sorveglianza. Polemiche e polemiche abbastanza roventi, nonostante appunto queste temperature siano un po' rinfrescate. In Alto Adige, piscina riservata alle musulmane, appunto scoppia la polemica. Un'ora a settimana per consentire l'ingresso alle donne islamiche nella piscina comunale, ma solo dopo la chiusura della struttura al pubblico. È l'idea di Lido di Salorno, siamo in provincia di Bolzano, che dal 27 luglio consentirà alle donne musulmane appunto della zona di fare il bagno indossando il burkini, il costume che copre tutto il corpo all'eccezione di viso, mani e piedi. Secondo il gestore della struttura si tratta di un'iniziativa per una Salorno più inclusiva, ma l'idea ha scatenato anche un'accesa querela politica. Una forte critica è arrivata ad esempio dalla vice segretaria della Lega Silvia Sardone, che ha parlato di una scelta senza senso che non favorisce l'inclusione ma anzi alimenta la segregazione. Anche Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale hanno attaccato l'iniziativa perché, a loro dire, promuoverebbe un'integrazione al contrario. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: of My Life su Radio Number One American Outthorth, con la sì, con la lingua in mezzo ai denti, bisogna pronunciarlo così. Allora, abbiamo già un po' spoilerato il domandone di oggi, vamos.
1: Attinente a argomenti radiofonici.
0: Esatto, però, cioè vabbè, insomma, dice vai tu.
1: Sì, no, perché parliamo di canzoni, la classica canzone dell'estate, in questo caso 2026, il classico tormentone estivo che vi dà la carica in queste belle mattinate fresche o calde a seconda, insomma, della temperatura.
0: Esatto, qual è la canzone, quella canzone di quest'estate che magari, non so, tra 2 o 3 anni vi farà ricordare l'estate 2026, no? Che dici, mi ricordo, ero all'IGV Club Santa Clara in Sardegna, mentre invece coso in coso erano a Bergamo a sudare come le belle.
2: Anche meno, ecco, anche, sì, meno,
0: sì,
2: anche meno.
0: Sì, che cattiveria, ho detto una cosa terribile.
1: Incredibile.
0: Allora, nel mio caso, l'ho già detto, è Gaia, Bossa Nostra, quella che abbiamo appena ascoltato. Tu, Sironi, uguale.
2: Uguale. Però sta, adesso chiediamo a Pat la sua di quest'estate.
1: Sì, sta prendendo piede quella dei Noether, de Bergen, sì, con i 54 Ultra.
2: Esatto. Noi abbiamo quel tormentone lì, me l'ha spoilerata troppo, la volevamo fare dopo, me l'ha spoilerata, perché non si tiene neanche un cencio.
1: No, non si tengo neanche un cencio.
2: Neanche
1: un cencio, soprattutto.
0: Non ha filtri, Patrono.
2: No,
0: quindi, vabbè, queste sono le nostre canzoni. 54 Ultra della Dea con Noether e Gaia con Bossa Nostra. Quali sono le vostre?

0: notturni.
1: Stiamo parlando di canzoni estive, noi abbiamo ripescato un Sanremo, ci sta, Animali Notturni, la canzone portata da Malika Ayana alle 7.40 su Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante!

0: canzoni di Radio Number One lo fanno, a volte lo fanno. Era You're the First, the Last, My Everything di Barry White. Ve la ricordate la scena iconica di Ally McBeal, lo studio di avvocati di Ally McBeal nella serie televisiva, dove loro praticamente, quando erano un po' stressati, si trovavano in bagno e facevano la coreografia di questo pezzo. Non ve lo ricordate?
1: No, purtroppo no.
0: Cosa sta per succedere? Perché c'è questo
2: silenzio? Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Crede le aspettative pazzesche. In realtà no, io ho scoperto, e non lo sapevo, che la voce di Barry White non è sempre stata così. Cioè, lui quando era ragazzino parlava normale, come noi, no?
3: Come One. Poi,
4: sì, parlava così.
3: No.
0: Credo una via di mezzo, okay. Forse come te, no? Che sei un po'. Allora, no, parlava normale. Poi, a 14 anni, ha gridato contro un suo compagno di
3: un'imprecazione.
0: Sì, gli ha detto qualcosa gridando e si è trasformato nel baritono che tutti conosciamo.
1: Incredibile.
0: A te invece, Patrizio, cos'è successo?
3: Un percorso al contrario, che hanno imprecato contro di me, quindi
1: lui era quello davanti voce. A Barry White.
3: Porca miseria.
0: Lui era l'amico di Barry White. Esatto, pensa te, deve essersi fatto molto male. Va bene, ne sappiamo una in più rispetto a ieri. Ogni giorno
3: torna il momento del domandone. Qual è la canzone dell'estate 2026? Classico tormentone estivo, quello che vi dà insomma la carica in queste mattinate. Andiamo!
5: Ciao scombriccolati. Ciao. Per me invece il tormentone sarà i Colors con la Brancale. Un bacio a tutti e buona estate da Bibi da Bergamo. Ciao
3: Bibi.
1: Con la freccia.
3: Partenope
0: si chiama, è vero. Non ci mancavi solo te. Piri piri piri piri piri.
6: Sì, nel mio

0: caso il tormentone è agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, ma anche perché il signor Paradiso ha omesso di mettere sull'etichetta le controindicazioni. L'SMS che sto lavorando per dirci la Coca-Cola dall'armadio in cucina, ma vada via Paradiso.
1: No. Allora c'è un altro messaggio che dice: buongiorno Cobricola, Annalisa dice che non è una canzone estiva, ma ti fa muovere il piedino alla grande. Ciao da Federico.
2: Federico, ma perché gli devi fare il
1: male? Ma no, era per riportarlo fedelmente.
2: Ma poi
1: fedelmente.
2: Si arrabbia. Scusa,
1: ma non è vero,
2: non si prendono in giro gli ascoltatori, va bene.
3: Ma sta a gioco.
2: Se arrivasse qui uno ascoltatore che prende in giro te,
1: sai cosa fa uno che prende in giro Siroli? Lo prende a cosa sberle. Fa? Ciao da Federico.
2: Federico. 393 444 0444, cari amici, diteci la vostra canzone dell'estate.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, la canzone nuova, la collab che ci hanno regalato, si chiama Repeat It, su Radio Number One. Dalle Mariachi!
1: Mariachi raccolta! La canzone dell'estate, il classico tormentone 2026, sentiamo.
2: Sì. Buongiorno da Buongiorno. Massimino, il tormentone che mi ricorda la combricola quest'anno è Summer Funk. Ditelo voi.
0: Francesco
2: non
0: Gabbani.
2: Lo so. Ciao.
1: Francesco Gabbani, è carina, molto carina.
0: Che a me piace molto.
3: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, la mia canzone dell'estate 2026 è la canzone di Andrea Zoi, Estate nell'aria, che quasi nessuno la conosce e non capisco il perché. Buona giornata.
1: Estate, non è estate tutto attaccato. State nell'aria, cioè estate, rimanete lì.
2: Sì.
0: Andrea Zoi, adesso vado a cercarla perché sono curioso di sentirla.
1: Chi è Andrea Zoi? È un DJ, è un producer.
0: Dovresti saperlo tu, Patrizio, che sai tutto.
1: Io non
0: che
1: sono amico di Andrea Zoi.
0: Che sei un Wikipedia con le gambe, le braccia e le orecchie.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, è uno cammina. Che si occupa di house, un DJ producer.
0: Ah, è un DJ producer, Andrea Zoi. Va bene, adesso andremo a sentirci tutta la discografia.

0: Number One, c'era Matt Simmons e noi nel frattempo sappiamo tutto, ci siamo informati, sappiamo tutto su Zoe,
1: assolutamente.
0: Guarda, vita, morte, miracoli, tutte le tracce.

0: ti vedo così.
1: Assolutamente no, assolutamente no.
0: Quindi niente, quindi notiziario a tra poco.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Amici della Combriccola di Radio Number One, mancano pochi secondi alle 8.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
17: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
16: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
0: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della funzione, è stato creato dal sindaco, che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
18: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
16: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.

0: Chiediti Sara Dato, ascoltatori di Radio Number One, non so chi ha segnalato come sua canzone dell'estate, Summer Funk di Francesco Gabbani, e Summer Funk di Francesco Gabbani era qui!
1: Domandone, se vi stiamo chiedendo qual è la canzone dell'estate, il tormentone estivo, insomma quello che vi dà la carica in queste mattinate. Sentiamo.
2: Secondo me la canzone dell'estate è quella che fa: se ti mando a quel paese ci rimani per un mese, se ti mando a quel paese ci rimani per un mese.
1: La brancale, la brancale.
0: La odiano tutti quella canzone lì, non lo so come mai, a me piace così tanto.
1: Poi ci sono i grandi classici.
3: Buongiorno Combriccola. Buongiorno. Sono Miki. La mia canzone estiva preferita? Vamos a la playa. Oh oh, oh, oh. Vamos a la playa.
4: Oh oh, oh.

0: DJ, produttori bravissimi, Tiesto e Zecco, insieme a Post Malone con Jackie Chan. Se vi sentono a Noter.
1: Ciao Tiesto di Vitello.
0: Ciao Tiesto.
2: Tiesto di Vitello, ma come fai?
1: Mi ricordo il carrello dei bolliti, la testina di Vitello. Allora ragazzi, no, arriva anche Barbara dalla provincia di Brescia che dice: buongiorno Mattacchioni, per me il tormentone dell'estate è buon vento di Giova e Alfa. È vero, molto giottolato.
3: Giova. Ciao ragazzi, buongiorno, Luca da Mantova, la mia canzone d'estate è Dracula.
0: È vero, anche quella. Però non lo so, io non riesco ad individuare, devo dire la verità, il tormentore. Cioè, anche sono tutte canzoni che mi piacciono. Dracula, anche gli Anoter, eccetera, eccetera. Ma non è quella roba che ti rimane in testa, che proprio ti tormenta.
1: Gli Anoter ti rimane in testa.

0: qual è il tormentone dell'estate 2026?
1: Brachiola! Sentiamo,
2: ciao,
1: sentiamo.
2: Per me la mia mamma il tormentone dell'estate 2026 è come un'ossessione. Ciao Danne e Erika.
1: È vero.
0: Samurai
1: come un'ossessione. Stanotte.
0: Attenzione, altri consigli, altri suggerimenti.
3: Ma che cavolate. La canzone dell'estate sarà e sarà sempre "Ho scritto t'amo sulla sabbia e il vento a poco poco se l'è portato via con te". Ha portato via il seggiolino con le scarpette rosse
1: ancora.
3: Il vento sulla sabbia.
1: È innamorata, è innamorata, Sergio.
4: Ma che ci posso fare?
1: Che gli fai alle donne? Che

0: Give me love su Radio Number One nella combriccola insieme a Sergio Sironi, Patro Mauno, Manuela Doriani. Torniamo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.

0: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
1: Feval, sempre qualcosa in più. Radio Number One, viabilità.
2: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Ci sono code per quanto riguarda la A4 nel tratto Milano-Torino tra l'allacciamento Nodo di Pero e lo svincolo Pero in direzione Milano. Rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Torino in entrambe le direzioni per traffico intenso. Sulla 8 la Milano-Varese code a Castellanza in uscita per chi proviene da Milano e perdita di carico tra Milano-Nord e l'allacciamento con la 9, la Lainate-Como. Sulla 7 la Milano-Genova code a Bolzaneto in direzione Genova. Sulla 1 la Milano-Bologna corre tra Melegnano e tangenziale ovest in direzione Milano e ancora tra San Giuliano e tangenziale ovest in direzione Bologna. Abbiamo poi code per quanto riguarda la Liguria. Sulla 10 la Genova Ventimiglia tra Celle Ligure allacciamento con la 6 direzione Ventimiglia e tra allacciamento a 6 Albissola direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombriccolati.

0: la domenica.
1: Buona domenica di Saif, buon giovedì raga, è già Gio e questa è la copricola di Radio Number One dove arriva il focus di Patrumano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patrumano.
3: Buona mattinata dalla redazione della Combriccola. Traffico, cantieri e vacanze. Il mese di agosto è sinonimo di lunghe code sulle autostrade italiane in vista dell'esodo estivo. Viabilità Italia che cosa ha fatto? Ha stilato il classico calendario indicando le giornate, come dire, più difficili, più complicate per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane e anche magari quali misure adottare per limitare code e incidenti. Allora, le prime due settimane del mese di agosto saranno quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva, con spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Il livello massimo è previsto per sabato 1 agosto e sabato 8 agosto. La fascia oraria peggiore per viaggiare è quella della mattina. Dalla settimana di Ferragosto continueranno le partenze, ma inizieranno anche i primi rientri con l'avvio del classico controesodo previsto da domenica 16 agosto. Adesso parliamo di cucina, di una cucina particolare, orientale, che arriva dalla Corea del Sud. Dolci guarniti da formiche. Per questo i pubblici ministeri coreani hanno chiesto di condannare a un anno di carcere il proprietario di un ristorante di Seul. L'uomo, anche chef di questo lussuosissimo locale, è accusato di aver servito ai propri clienti dei dessert guarniti da insetti vietati. Reato per cui ora rischia qualche anno di reclusione, potrebbe arrivare a uno con la condizionale, come si dice da noi, e una multa particolarmente salata. È bene ricordare che in Corea del Sud non è che è vietata la consumazione per ragioni alimentari di tutti gli insetti. Al contrario, sono ben 10 le specie che si possono mangiare senza problemi, a quelle latitudini perlomeno. E tra queste troviamo anche le cavallette o i bachi da seta. Una lista da cui sono tuttavia escluse le formiche. Non chiedetemi il perché. Chi volesse utilizzare queste ultime per le proprie ricette potrebbe comunque farlo, a patto di aver incassato un permesso speciale temporaneo. Peccato solo che nel caso specifico questa autorizzazione non è mai stata richiesta dal ristorante. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: insieme a Bastille, questo accadeva un po' di anni fa, entravano in uno studio insieme nel 2018 e ci regalavano questa Happy Hour che abbiamo ascoltato su Radio Number One. A proposito di regali, grazie Patromano per il focus. Stavo facendo colazione, stavo azzannando e non potrei perché sono a dieta una brioche, tu mi hai parlato del dessert con le formiche.
1: Sì, non so se sono vive o morte queste formiche, credo che siano formiche di giornata comunque, un po' come lo vedo.
2: Buongiorno. Buongiorno da Egetteria. Noi abbiamo aperto una ristorantea nuova.
1: Sì.
2: Che si chiama Asia Forever.
1: Asia Forever.
2: Asia Forever. Facciamo piatte fresche da giornata.
1: Ho dei dubbi.
0: Sì.
2: No, è sempre fresco, non
0: ma
2: fai spiritoso.
0: Voi siete egiziani, come mai Asia siete egiziani?
2: Perché
0: non
2: sono sì, ho capito, allargati. Ma facevamo questa prima.
1: Sì.
2: Non siamo napoletani, facevamo questa.
1: Fanno di tutto.
2: Tu devi smettere di questo.
1: No, io ho già fatto due lavande gastriche per causa vostra, quindi dai.
2: Allora, noi prepariamo anche quella come dentro nel coperto.
1: In che senso?
2: La lavanda gastrica.
1: Ma la smetta, sono. Qual è l'ultima specialità?
2: Questo, Bessa.
1: Cos'è quella cosa lì strisciante in mezzo? Che schifo è quella?
2: È orbettino.
1: Ma un orbettino? Mi faccia vedere bene. Ma cos'è?
2: Tu è orbo, non lo vedi? È orbettino.
1: È una biscia d'acqua
2: perché almeno uno mangia anche sapore orientale. Poi abbiamo le formiche, ma arrivano da sole solo a bestia di noi.
1: Quindi bisogna mangiarle vive qui, in questo caso.
2: Sì, perché purtroppo succede sempre questa cosa: che c'è formica, poi c'è anche piccolo topolino.
1: Ma che schifo, ma dai!
2: Ma c'è, chi non ha piccolo topolino?
1: Piccolo ratto.
2: Ratto di Sabina, tra l'altro.
0: Anche blatte.
2: Tu togli testa, sembrano olive denocciolate. Sì. Olive nere, sembra.
1: Incredibile.
2: Sì, molto bello. E uno mi ha detto: oliva cammina, no, tranquillo, è scarafaggio.
0: Però
2: noi vi aspettiamo con questa quattro stagioni.
1: Non lo so,
2: formica rossa, formica nera,
1: urbettino
2: e scarabeo.
1: Urbettini
2: e orbettini. Bello.
0: Grazie mille, amico.
1: Ci aspetti.
0: Portiamo anche gli amici, guarda.
1: Giusto.
0: Facciamo una festa, Patrizia.

0: trunz, questo pezzo di che sembrava una parolaccia,
1: esatto,
0: giuro,
2: sembrava i trappattoni ai tempi del Bayern di Monaco.
1: È un bel pezzo di trunz.
0: Il pezzo Fever Dream di Alex Warren. Non volevo offendere nessuno, chiedo scusa. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Non vi spoilerò niente, solo l'anno 1992.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro.

0: canzone, fa dei versi Robert Smith dei Cure su questa canzone che si chiama Friday I'm in Love. Come vi ho detto, l'anno era il 1992. Il piccolo pippone che sto per farvi è Robert Smith e le sue paranoie. Allora, quando scrive, sì, pieno di pare Robert Smith, quando ha scritto gli accordi di questa Friday I'm in Love, fu assalito dalla para di aver rubato la melodia a qualcun altro e quindi ha cominciato a per settimane a tormentare tutti i suoi amici e conoscenti.
1: Ma l'hai fatto anche te.
0: Sentire il pezzo, senti questo pezzo, ma ti ricorda qualcosa? Senti, ma secondo te assomiglia a qualche altra canzone? No. E infatti non l'aveva copiata da nessuno, era assolutamente originale e questa è la canzone che abbiamo ascoltato, le grandi canzoni di Radio Number One. Dimmi Patrizio con quella facciattina lì, dimmi.
2: No, cambio completamente argomento. Stavo leggendo questa notizia che riguarda l'amicizia e ci stavo ragionando perché è vero. Allora, innanzitutto l'amicizia credo che sia un valore fondamentale per tutti noi, per tutta l'umanità, sì. Fondamentale perché i rapporti di amicizia sono quelli che poi ti forgiano fin da bambino.
1: Amici, poi ti ciulano la vita.
0: È la famiglia che ti sei scelto.
2: Esatto. Allora, nei primi 20 anni la scienza dice che le amicizie sono intense e fondamentali proprio per la formazione della nostra identità, basate spesso su quantità e frequenza delle interazioni. A 30 anni nell'amicizia viene invece privilegiata la qualità sulla quantità, a causa anche dei primi impegni che riguardano la carriera, poi comincia a formare famiglia, eccetera, eccetera. Dai 40 in poi si ricerca invece, come dire, autenticità, profondità in queste relazioni amicali, valorizzando quelle proprio durature e più significative. È vero, si trasformano, certo, le amicizie nel percorso della nostra vita. Allora, pensando proprio all'amicizia, mi dite con una parola, o meglio ancora con una frase, che cosa significa per voi l'amicizia, la vera amicizia?
0: La definizione che ti ho dato, che non è mia assolutamente, l'ho letta da qualche parte ma non mi ricordo dove, è la famiglia che ti sei scelto, nel senso che quella che hai

0: ti capita e magari delle volte insomma non ti piace neanche tanto, no?
1: Esatto.
0: E invece gli amici sono veramente poi quando perdi genitori come me, nel mio caso ad esempio non ho più né mamma né papà, cioè la mia famiglia sono i miei amici e quindi sì, questo
1: bello,
0: secondo me.
1: Bello.
2: E poi l'amicizia e poi il vero amico, la vera amica è sempre presente.
1: Vero, anche
2: è sempre presente nel momento del bisogno, c'è.
0: Assolutamente.
2: Magari hai slegato i rapporti per un mese e mezzo, non vi sentite, ma nel momento in cui si riallaccia quel collegamento, certo, quel filo rosso, e torna tutto come prima.
1: Però va bene, siamo amici, ma perché tutte le volte che buchi alle 3 di notte chiami me?
0: Chiami me, giustamente, certo. No, poi tra l'altro, ecco, da persona che è andata a vivere all'estero, quindi mi sono separata dai miei amici, quelli che ho lì ovviamente non possono essere altrettanto importanti perché li conosco da meno tempo, mi rendo conto veramente di quanto mi mancano.
2: Quanto
0: mi mancano. Vabbè, e tu Sergio non ti sei espresso?
1: No, l'amicizia è per me è stata fondamentale in tutta la mia vita, però gli amici sono veramente due, tre, non di più.
0: Sì.
2: Gli amici veri, quelli come gli amici veri, quelli che ti stanno vicino nel momento del bisogno.
0: I nostri ascoltatori che cosa ne pensano, diciamo, sull'argomento al 393-444-0444 se ne hanno voglia, facoltativi.
1: Ah, assolutamente.
2: Noi non obblighiamo nessuno,
0: Se volete, se avete voglia, fa caldo, mi rendo conto, estate, non abbiamo più voglia di far niente, siamo già con la testa in vacanza, quindi vabbè. Non sentitemi obbligati.
1: Polemica la mano, polemica.

0: Cabana di Rama, non ti ha ispirato nessuna imitazione, Cabana di Rama?
1: Perché è la cabana dello zio Tom.
2: Sì. Due cuori e una cabana.
3: Andiamo a bizzeffe qua,
0: A voglia, perle di saggezza. Stiamo parlando di amicizia.
3: Sì, descriveteci le vostre amicizie, diteci con una parola, o meglio ancora con una frase, cosa significa per voi l'amicizia, ma ci sono amicizie e amicizie, senti qua.
4: Io ho degli amici che sono insostituibili, si chiamano contanti.
3: Addirittura.
4: Io ho questa busta magica dei soldi a casa che ce l'ho ben nascosta, e alla sera quando torno a casa, tipo stasera tornerò a casa, guarderò uno di questi miei amici qua, magari di colore verde, e gli dico: dai Cribio, adesso parliamo, andiamo a mangiare una tartare di carne tagliata a coltello di mandorlo con un bicchierino di Lugana e un cestino di fragole nel mio ristorante preferito, e così viene con me, ma poi torno sempre da solo.
3: Chissà come mai.
1: Scusate,
3: tutti gli amici.
1: Mi sento in dovere di intervenire.
3: Con un altro amico.
1: Eccolo qua. Anch'io sono amico di quello di cui parlava lui, i contanti.
0: Contanti.
1: Ha commesso un grave errore. Spenderli al ristorante è un brutto difetto.
0: E perché, dove devi spendere?
1: Allora, guardami negli occhi, dove si spendono?
3: Ad Arcore. Ad Arcore si spendono meglio.

0: ora della combriccola di Radio Number One, a chiuderla Katy Perry con Teenage Dream.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Buona mattinata a tutti dalla combricola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
15: Ci sono Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
16: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
17: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: cosa fai questa sera? La canzone di Noemi. Poverina Noemi, ma vedevo proprio un attimo fa, avevo letto ovviamente la notizia, ma non avevo visto le immagini della caduta che ha fatto dal palco. Mamma mia, poveretta, sì, che male, sì, si è fatta male.
1: Sì.
0: Poteva farsi molto peggio, in realtà gli è andata anche bene, diciamo, nella sfiga, però insomma tanti auguri, nel senso che ha dovuto cancellare tutte le date del tour estivo. Un abbraccione a Noemi, l'ultima ora della combricola di Radio Number One, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, siamo qui,
2: siamo la terribile triade, come dice sempre la Manu, questa triade che però insomma è anche un inno all'amicizia, stiamo parlando proprio di quello, amicizia, elemento fondamentale nella vita di tutti noi. Diteci una parola, o meglio ancora una frase, cosa significa per voi l'amicizia? Allora, c'è anche un amico che ci scrive: io ho il miglior amico in Scozia dal 2017, quindi insomma abbastanza datato. Nei momenti dove ho avuto bisogno c'è sempre stato. In questi anni ci siamo visti forse 3 volte, ma non serve essere vicini per mantenere la vera amicizia. Mi manca certamente, ci siamo sempre l'uno per l'altro.
1: Hai capito, quello di Scozia, vengo da te, arrivo.
0: È vera questa cosa, comunque, nel senso, non lo so, anch'io non ho bisogno di sentire tutti i giorni le persone, no?
1: Però quando, se sono veri amici, quando ci parli ti sembra di aver smesso di parlare con loro 30 secondi prima.
0: Bravo Sergio,
2: a proposito di saggezza, c'è anche un'altra amica, Marta, che ci scrive: le 3 parole che unisce l'amicizia sono serenità, spensieratezza e condivisione. E poi c'è questo messaggino, ascoltiamolo.
3: Mi viene in mente invidia, pensando all'amicizia. Invidia per voi, perché siete comunque in un ambiente di lavoro, ma siete senz'altro anche buoni, se non ottimi amici, cosa che non si può dire nella stragrande maggioranza dei posti di lavoro, perché per bene che fai e per tanto che ti presti agli altri sembra che alla fine facciano a gara a metterselo in quel posto, non lo so. Comunque siete un esempio, ecco, avanti così, ciao, buona giornata.
2: Ma che belle parole.
0: Amico caro, anche nel nostro ambiente è la stessa cosa. Ne ho avuti veramente molto pochi di amici.
1: Poco.
0: E voi due siete, insomma, tra i pochi che ho avuto, diciamo, in tanti anni di questo lavoro. Quindi,
1: l'ha detto. Allora, perché io e te siamo qua?
0: Io parlavo di voi due, quelli che sono Sergio e la.

0: Sweet Bob Psycho, il pezzo di Eva Max su Radio Number One. Dai, ma che permalosi che siete, ragazzi, era una battuta, era una battuta.
1: Io sono rimasto offesissimo.
2: Ma sento un rumore, ma non capisco da dove. Ma,
1: credo che sia la Manuela da quel villaggio lì, Santa Clara.
0: Dai, dai, dai, mi riferivo a voi due. Stiamo parlando di amicizia questa mattina nella cumbricula di Radio Number One con i nostri ascoltatori.
3: Ciao a tutti e tre. Secondo me l'amicizia è lealtà.
1: È vero, lealtà. Tu sei leale con i tuoi amici e le tue amiche?
0: E infatti sì, vi ho detto che i miei amici sono la levellatolina.
1: Guarda che ti teniamo monitorata.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno.
4: Comunque è proprio vero, l'amicizia funziona così. Quando hai 20 anni è importantissima, crescendo con l'età fai una bella selezione. Io ora ho 62 anni che li faccio ad agosto e ho veramente pochi amici, però su quei pochi amici posso chiamarli anche alle 4 del mattino,
1: non
4: se ho bisogno rispondo
2: ancora alle 4, basta.
4: Anche se ci vediamo poco. E poi ho gli amici militari che ho fatto nell'83, abbiamo una chat, ci siamo ritrovati, abbiamo una chat su WhatsApp e ogni anno ci troviamo in caserma.
1: I commilitoni.
4: Anche quella è una bella amicizia. Ciao da Stevie Furgonaro.
1: Si ritrovano in caserma.
2: Come te, anche te, i tuoi amici militari, no?
1: No, non ho la chat, i commilitoni. Intitolati no, commilitoni, no.
2: Non vai a fare
1: le esercitazioni, tu dici? No, non faccio quelle esercitazioni lì, no.
0: Nemmeno io, abbiamo smesso. Dopo, ci siamo sentiti con i miei commilitoni, con i miei compagni del militare per un po', poi abbiamo smesso. Non so.
2: Sì.
0: Ma voi avete conservato le amicizie, tipo, non lo so, delle scuole piuttosto che di quando eravate?
1: Sì.
0: Sì? Sì. Anche tu, Sergio?
2: Io ne ho due.
0: Due.
2: Ne ho alzati due. Perché gli altri mi hanno spancato. Cioè, no, nel senso buono.
0: Sì. Capito.
2: Due ci sono.
0: Ok. È questione di tempo. Che
1: sì. Ma cosa sta

0: Lady Gaga su Radio Number One. Che canzonona, mamma mia. Allora, stiamo parlando di amicizie, argomentones stamattina.
1: Argomentones, no, prima abbiamo ascoltato un amico che diceva, un'amica, se non mi ricordo, che diceva, beh, la vera amicizia è quella anche che quando chiami il tuo amico, la tua amica alle 4 del mattino, lui è disponibile immediatamente.
0: Ti aiuta.
1: Ti aiuta, però c'è anche chi confuta questa tesi.
2: Adesso la vita a spiegarmi perché gli amici più stretti da chiamare sempre alle 2, 3, 4 della mattina, ma chiamami hai, sia che andiamo alle 6 del pomeriggio che andiamo a fare un aperitivo,
1: ma
2: io
1: penso
2: di spritz, no, non sei meglio. Mi poi mi piacerebbe anche avere una, due, tre, quattro tromba amiche. Perché? Perché no,
3: No.
0: Perché
2: e amico,
0: no,
2: sento se te mi chiami alle 4 della mattina, te sei un bastardo, non te sei mio amico.
1: Ha ragione!
0: No, è vero, comunque, fai sempre questo esempio, no? L'amico vero è quello che lo chiami alle 4 del mattino e viene ad aiutarti. Ma perché mi devi chiamare alle 4? Cosa gli succede a sta gente alle 4 del mattino? Vabbè, comunque hai ragione, bravo, applauso, standing ovation.
1: Stanotte ti chiamo.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
6: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
5: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
6: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
5: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
6: Ah, come, io rimango in studio?
5: Sì.
6: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
5: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: La musica che cerchi è qui.

0: one if you slip on the floor.
1: Face like one of them. Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Radio number one, meteo.
5: Grillo di battaglia di Meteopat, delle meteopattine capitanate sapientemente dalla nostra Manu Doriani, direttamente dalla terra sarda. Ragazzi, sono un po' incupito stamattina perché ho controllato gli ultimi aggiornamenti dei principali centri meteo che non sono buoni per quanto riguarda il caldo. Non sono buoni.
6: Fa tanto caldo?
5: Tornerà la canicola, tornerà la caldazza, tornerà l'ondata di caldo africano dall'inizio della prossima settimana. Ragazzi, pensavamo di avercela tolta dalle scatole e invece no, è lì che è ancora pronta a tornare ad accompagnarci. Ci ha accompagnato già per oltre 10 giorni. Adesso sta concedendo questa piccola pausa, infatti le temperature sono scese su buona parte d'Italia, escluse forse le isole maggiori, Sardegna dove c'è la nostra mano, ma anche Sicilia, dove continua effettivamente a fare ancora davvero molto caldo. Ci sarà anche un po' di movimento nel weekend, ve lo preannuncio, grazie al passaggio anche di una veloce perturbazione atlantica che potrebbe portare altri temporali, in particolare al nord, in particolare la domenica, con questi sbalzi di temperatura. Tuttavia, ribadisco, da inizio della prossima settimana, e qui sta un po' la notizia del giorno, la situazione tenderà di nuovo a stabilizzarsi per opera del solito anticiclone africano. E insomma, io gioisco poco, che a dirla tutta in questa pausa si è semplicemente spostato momentaneamente tra Spagna, Marocco e Algeria, tornerà invece ad abbracciare il Mediterraneo centrale e l'Italia, torneranno la prossima settimana i 40 gradi al centro-sud, i 37-38 gradi al nord, con questo tasso di umidità, e anche questa non è una bella notizia, particolarmente elevato, e dunque con una percezione superiore delle temperature, suderemo tanto dall'inizio della prossima settimana. Tant'è. È tutto, ragazzacci!
7: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: ridere, stavo ridendo per un messaggio di un nostro ascoltatore che è arrivato prima relativo alla canzone di Tommaso Paradiso, che dice: l'ho preso la lettera, ho agitato la Coca-Cola, devo ancora pulirla da tutta la stanza. Agitare Coca-Cola è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato alle 9.30, l'ultimo focus di Pat Romano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Alpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Maiorca diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio proprio nello scalo milanese, anche se la provincia è quella poi di Varese, lo scalo è varesino in effetti. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche, vigili del fuoco, eccetera eccetera. L'intervento sanitario comunque alla fine non si è reso necessario, l'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30, nessuna conseguenza, questa è la cosa più importante per i passeggeri. Ed ora festeggiamo, l'abbiamo già detto tra le righe all'inizio del programma, festeggiamo insieme al capo dello Stato gli 85 anni di Sergio Mattarella. Al di là qui la politica non c'entra, c'entra l'uomo, c'entra il garante della nostra Costituzione. Ricordo che è stato eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio del 2015, ne sono passati di annetti dalla sua elezione. È stato confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia, passaggi istituzionali che hanno segnato il paese, le ha viste un po' di tutti i colori. Dalle dimissioni di Matteo Renzi in poi, dopo il referendum costituzionale del 2016, alle consultazioni che hanno portato anche alla nascita dei governi Conte, Draghi, Meloni, insomma Mattarella ha avuto un ruolo centrale nei momenti più delicati della vita politica nostrana, della vita politica italiana. E poi ricordiamo anche durante la pandemia del Covid, anche i suoi messaggi agli italiani, un po' ci tenevano su il morale, le visite negli ospedali, ne ha fatte tante che sono diventate anche, come dire, il simbolo della vicinanza delle istituzioni proprio ai cittadini. Tanti auguri a Sergio Mattarella, ragazzacci, è veramente tutto al momento.
1: Radio Number One.

0: About That Time, il pezzo di Lizzo su Radio Number One del 2022. Era questa bella canzone che abbiamo riascoltato questa mattina. Amici, amici, amici miei. Patro a mano, Sergio Sironi.
1: Ma
0: amici,
1: prima ci hai sbugiardato, mannaggia, marrana.
2: Ciao marrana. Ragazzi, ma io credo che l'amicizia vera sia al di fuori dall'ambiente lavorativo. Come ha detto bene il ragazzo di prima, al lavoro amici non ce ne sono, e quindi al di fuori sì, pochi ma sinceri, sì. Pochi ma buoni ragazzi, e buon giovedì!
0: No, buon giovedì!
1: Per me si possono instaurare delle ottime, bellissime amicizie anche sul posto di lavoro.
0: No, io cerco sempre di evitare, sai? Cioè nel senso,
1: ma non è che parliamo di relazioni sentimentali o altre cose, ma parlo proprio di amicizie, di buoni rapporti che puoi portare anche fuori dal lavoro.
0: Allora, ti ho detto di no! Io cerco di no, allora!
3: Sì, ma non mi devi convincere, puoi dire quello che vuoi, ma non
1: convincere nessuno. Non voglio, ecco, no, vabbè, no. Ma ragazzi, non è che voglio convincere, io posso dire la mia, voi dite la vostra, io posso dire la mia.
0: Certo,
3: ma tu vuoi essere amica di tutte.
1: Ma non è vero, ma cosa stai dicendo? Su, senti queste.
4: Buenos dias, cumbricolados. Vabbè, ma lo voglio io sto ragazzo come amico. Non ti chiamo alle 4 del mattino. Ti cambio alle 6, alle 7, ci andiamo a fare 1, 2, 3, spritz, anche 4, 5. Ma scherzi. Mi chiamo solo nel bisogno, anche nel divertimento. È fantastico sto ragazzo. Lo adoro, mi fa morire quando lo ascolto, io rido mentre lavoro. Comunque, che dire, sì, gli amici sono sempre quelli che quando li pensi sorridi e ti fa stare bene. Per me questo è essere amico, che anche non per forza devi averne bisogno. Besito da Wendy.
3: Bravo, ciao,
1: parole Wendy. Sante.
3: Bravo, non Wendy. Chiamare alle 3.
0: No, ma no, chiama alle 6.
3: Esatto.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono matta, sono matta. Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Number One. Tra poco una grande canzone che ci riporterà indietro al 1986.
2: La combriccola di Radio Number One.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassare.

0: Walk Like an Egyptian, la nostra grande canzone, l'ultima grande canzone per la combricola di Radio Number One, oggi 1986, The Bangles, abbiamo ritrovato questo pezzo, un pippone per voi.
1: Il c'è pippone c'è. Della Doriani, è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari amici, la canzone che abbiamo appena ascoltato, ovvero Walk Like an Egyptian, The Bangles, è stata scritta da Liam Sternberg, che scrisse il testo di questo pezzo di getto dopo aver osservato alcune persone che cercavano goffamente di mantenere l'equilibrio su un'imbarcazione. Un po' come la levaltolina ieri che faceva sup, diciamo, cercava invano di tenere l'equilibrio, ma non ha funzionato.
2: Se non è sup, è pan bagnato.
0: Se non è sup, è pan bagnato. Curiosamente, la posa assunta per non cadere ricordava i profili bidimensionali dipinti sulle tombe degli antichi egizi. Confermo, anche la valtolina aveva più o meno la stessa
2: un po' igetteria.
0: E quindi, insomma, vedendo questa gente che secondo lui faceva così, ha scritto questa canzone. Che meraviglia, vedi? Ecco, io sono le cose che invidio, queste qua, no? Quando uno ha questo genio che vede delle cavolate in giro e scrive una canzone storica come questa. Io vedo un sacco di cose e non scrivo mai niente.
2: E vabbè,
0: va bene.

0: maledetto Made in Fulminacci, abbiamo quasi finito, anche perché stamattina ancora una decina di minuti della combricola di Radio Number One.
1: Oh,
0: chi c'è?
1: Andiamo sotto la Madurina, andiamo a Milan.
2: Ma buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, oh,
2: buongiorno
1: Marta.
2: Buongiorno, questo argomento della giornata, della mattinata, mi ha sconvolto.
1: L'amicizia.
2: Oh, sì, anche perché stranamente il Peppe e io.
1: Beppe Sale, il sindaco di Milano.
2: Sì, il mio caro e unico amico, perché siamo molto amici lui e io.
1: Sì,
2: siamo amici anche tra le 9 e le 11.
1: Cosa succede tra le 9 e le 11?
2: Facciamo colazione insieme.
1: Ah, 2 ore di colazione, vabbè.
2: Vabbè, insomma, sai, un cappuccino tira l'altro. E allora abbiamo creato queste iniziative per raffrontarci e sostenere l'amicizia a Milano. Per esempio, c'è questo ogni lunedì mattina, stretta di mano obbligatoria sui mezzi pubblici con disinfettante in omaggio, e l'abbiamo chiamata Stringi Milano.
1: Ma interessante,
2: molto bella. Oppure chi prende un caffè ne deve pagare per forza uno anche a qualcun altro che ha la faccia troppo da lunedì, intendiamoci, ecco.
3: Ah, il caffè sospeso.
2: No, è Offri Milano. Offri Milano. Ma soprattutto questa è incredibile. Per tutti i parchi ci saranno delle panchine numerate. Tu ti siedi, parli con chi capita. Se dopo 10 minuti siete ancora lì, il comune vi considera amici, amici, amici. E questa si chiama Conosci Milano.
3: Ah, che belle iniziative, mi piacciono, Pat?
1: Sì, assolutamente, grazie. Tutti sulle panchine di Milano, questo.

0: oggi chiudiamo così con questa bella canzone del 2019 di Harry Styles che si chiama Adore You, la puntata della combriccola di Radio Number One. Ci sentiamo stanotte verso le 4, ragazzi.
1: Adesso ma no, facciamo le 3:30.
0: Oh, dai. Voglio vedere, ci siamo veramente amici. Vi chiamo verso le 4 per raccontarvi la serata.
1: Per me è un orario normalissimo. Comunque le 4 di notte, sai che sono ancora bello attivo con le mail.
2: Lui
1: eccetera.
2: Le mail le manda alle 3:30. A me arriva il segnale, la notifica.
1: La notifica.
0: A che ora dormi tu di preciso?
1: Dalle 4 alle 6 praticamente.
0: Perfetto, allora ci sentiamo verso le 5, diciamo.
1: Marrana ancora.
0: In mezzo, capito? Voglio vedere se siamo amici, da come dici.
1: Vediamo, spengo tutto allora.
0: Va bene, abbiamo finito anche per oggi. Io vi aspetto più tardi, tra le 12 e le 13. Grazie, Patromano.
1: Grazie a quella sagomaccia che si chiama Sergio Sironi.
3: E soprattutto grazie a quella sagomaccia della Maruena.
0: Guru guru guru guru guru
4: guru guru guru guru guru. Sappiatelo, i veri amici ti chiamano anche quando non hanno bisogno di niente, però sempre alle 3 di notte.

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene. 5 anni di tranquillità. Non aspettare. Passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Raiffeisen presenta Agnopener Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi. Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown. Il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Nois e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agnopener Festival. Seguici sui social.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Ho subito le notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
10: The Journalist. Gli spacca notizie.
6: 2 minuti dopo le 10, buon giovedì a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno. Sai come sono vestito oggi qui in radio?
6: Ah, intanto è giorno la notizia che sei vestito.
11: ma non sarà quella la nostra notizia.
6: No, come sei vestito, scusa?
11: Con dei bei braghettini corti, piccolini, molto piccolini. Sexy. Sì, molto sexy, molto corti. E piaccio molto. molto, e piace molto ai nostri colleghi.
6: Ma certo, ma sì, dai, la convinzione nella vita è ovviamente tutto, ma non è un caso che hai detto questa cosa, perché tra poco vi porteremo in Giappone, che ormai è il nostro faro.
11: Sì.
6: Il nostro faro, perché in ufficio accadono delle cose, quindi voi ascoltatori preparatevi, perché vi tireremo in ballo per sapere che cosa ne pensate di questo, diciamo, di queste richieste che accadono in ufficio in Giappone. Intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
10: The Journalist. Gli spazi.

0: ragazze. My body isn't ready. Somber, questo è il nuovo singolo. Allora, qui dei giornalisti vi portiamo in Giappone, perché poi noi abbiamo dei temi ricorrenti, no? Il Giappone, in Giappone accadono delle cose che potrebbero, come dire, aprire delle piste anche in Europa e qua in Italia. Allora, ricorderete la notizia che avevamo dato, per cui siccome in Giappone, come in altri paesi del mondo, sta diventando sempre più caldo, diciamo i capi d'azienda hanno dato l'ok affinché i dipendenti possano entrare con i pantaloncini corti, perché almeno così insomma riescono a stare più leggeri e a sentire meno il caldo. Ma è arrivata la protesta delle colleghe donne.
1: È incredibile, è la seconda volta che le donne alzano la mano in Giappone, dopo quella storia dei tifosi che mettevano in ordine negli stadi americani. Insomma, le donne dicono: attenzione, no, vedere i peli dei nostri colleghi uomini è una molestia. e quindi gli uomini stanno andando a depilarsi con il laser, perché ovviamente non vogliono rinunciare ai pantaloncini, ad essere un attimo più informali, anche perché il caldo da quelle parti è davvero notevole. Ma perché vedere i peli è una molestia?
0: Ma insomma, questa è la domanda che in realtà io avrei voluto fare, anzi farò ai nostri ascoltatori. Ma allora, infatti, soprattutto alle donne, cioè se voi vi trovate in ufficio, no, e avete un collega di lavoro che ha i pantaloncini e cioè queste gambotte, queste gambe tutte pelose.
1: Ma perché dici gambotte pelose accentuandolo come una brutta cosa? Tu stai già dando...
0: gambe pelose, no? Gambe pelose.
1: Normali,
0: gambe, insomma, non è la dimensione. È il pelo che dà fastidio alle donne giapponesi che dicono: no, a noi dà fastidio, noi non riusciamo a lavorare con questi peli a vista. E quindi, naturalmente, siccome però giustamente gli uomini dicono: vabbè, ma noi non è che possiamo morire di caldo perché a voi dà fastidio che noi veniamo al lavoro conciati così, no? Quindi vanno a depilarsi con il laser. Beh, insomma, tra l'altro, no, perché ci sono delle persone che hanno pochissimi peli, no?
1: Sì.
0: Ti sarà capitato di vedere al mare, sai, quelli con le schiene tutte che sembrano degli orsi, no?
1: Quelle cose. Infatti, ma anche in quell'occasione, cosa fai? Alzi la mano, chiami il bagnino, dici: guardi, che a me fa schifo vedere quel vicino di ombrellone. Potete dirgli di depilarsi o di spostarsi?
0: No,
1: devi accettarla,
0: no, però,
1: questa cosa.
0: Però,
1: qua.
0: Però. Allora, secondo la BBC e il governo metropolitano di Tokyo, il governo sta incoraggiando insomma i dipendenti delle aziende ad abbandonare questo vestito, giacca e cravatta.
1: Sì.
0: E io stavo pensando un po' anche, diciamo, un po' a tutte le zone, no, business della città, no, dove vanno tutti a lavorare in ufficio, sono tutti vestiti, anche se tu hai una riunione di lavoro, diciamo, con i clienti, non è che ci vai con le bermuda, per dire, e i peli a vista, no, non è carino, viene considerata un po' una mancanza di rispetto.
1: Ma è il pantaloncino corto che è una mancanza di rispetto o è il pelo che è una mancanza di rispetto? Cioè, fammi capire, cioè, qual è il problema vero? Cioè,
0: dai, un po' a tutte e due, secondo me.
1: Quindi,
0: però non lo so, quindi fanno bene i giapponesi che vanno a depilarsi. No, più che altro mi ha fatto un po' pensare la parola molestia. Cioè, le giapponesi hanno detto: i peli sono una molestia.

0: Chris Blunt, Stay the Night, la musica di Radio Number One qui a The Journalist, Fabiana e Claudio con voi. Allora, attenzione perché in Giappone, dove il caldo torrido sta diventando una vera e propria piaga sociale, un po' come in tutti i paesi, le aziende hanno permesso ai lavoratori uomini di poter andare in pantaloncini, solamente che hanno le gambe scoperte, molti hanno i peli, io devo dire i giapponesi pelosi non li ho mai visti molto, Però attenzione, le colleghe dicono no, a noi non piace vedere i nostri colleghi in ufficio con i pantaloncini corti e queste gambe pelose perché i peli per noi rappresentano una molestia. Ti do una notizia, Claudio.
1: Sì.
0: Akifumi Fumatsu,
1: sì,
0: che è il direttore della Gorilla Clinic,
1: anche i nomi, però voglio dire, anche loro.
0: Sì, anche, però, anche voi giapponesi, non è che potete fare cose, cioè,

0: tocchi estetici, ma anche per toglierti i peli, ha detto che c'è stato un aumento di clienti che si rivolgono alla clinica naturalmente proprio per questo motivo, quindi certo, togliersi i peli per una questione di etichetta.
1: No, ma allora, se è una libera scelta, ok, mi fa un po' strano, insomma, che arrivi questa levata di scudi da parte delle donne che dicono no, ma perché i nostri dobbiamo essere costretti a vedere i peli dei nostri colleghi, non sono abituati evidentemente a vederli, perché sono sempre vestiti con i pantaloni lunghi e quindi hanno questa reazione. Mi sembra una reazione un po' scomposta, soprattutto parlare di molestie un pochettino troppo. C'è anche un altro dato un po' particolare però che chiedo a te, perché molte donne dicono sì, però questa cosa qua di vedere, no, a lavorare un pochettino con i pantaloncini corti così penalizzano le donne, perché comunque dobbiamo indossare i collan quando mostriamo parte delle gambe. Da noi non è così, però obbligatorio.
0: No, beh, lì è una questione. Ma ragazzi, con 40 gradi nessuno indossa più niente. Cioè, alla fine, voglio dire, tra un po' bisognerà sdoganare, anzi.
1: Il costume.
0: No, adesso il costume mi sembra un po' eccessivo, no? Perché cioè, dai, è una forma comunque effettivamente di etichetta, anche di sapersi comportare, di vestire anche negli ambienti di lavoro. Altrimenti diventa un po' tutta una trasandataggine, no? Allora, in Giappone, tra l'altro, che cosa è successo? Ci sono questi nuovi prodotti e gadget che stanno andando a ruba per combattere il caldo. Quindi, per esempio, abiti con ventilatori.

0: dai raggi UV e poi ventilatori portatili. Quindi veramente la gente si sta attrezzando perché la situazione è diventata insopportabile.
1: Certo, quando c'è il cocuscio B, bisogna, sai cos'è il cocuscio B?
0: Sì, sì, il caldo torrido, no?
1: Pare che abbiano coniato questo nuovo nome, no? Giornata di caldo torrido, cocuscio B.
0: Cocuscio B.
1: E quando la colonia di Mercurio supera i 40 gradi, allora
0: però
1: liberi,
0: scusa,
1: tutti.
0: Non abbiamo noi dato la notizia che in Giappone hanno inventato il frigorifero per gli esseri umani?
1: Ieri,
0: adesso voglio dire, allora secondo me, siccome i giapponesi sono avanti, in ogni diciamo area comune, no, degli uffici, secondo me dovrebbero mettere 4-5 di questi frigoriferi dove i giapponesi che sono super riscaldati possono entrare dentro, abbassare la temperatura e poi ritornare alle proprie scrivanie.
1: Poi arriva il capo e dice: dov'è Chiari qua, l'impiegato? Dove è andato?
0: È nel frigorifero.
1: Il frigorifero, dentro 10 minuti poi torna con gli ultimi dati.
0: No, vabbè, ma io non so se alle donne dia così fastidio vedere i peli dell'uomo, cioè in bella vista. Il contrario di sicuro, voglio dire. C'è Annalisa.

0: Euforia in diretta qui a Radio Rubber One. No, stavamo ridendo, ma certo. No, perché allora Gabriele, sì. Gabriele ci ha mandato un messaggio con tanto di foto, tra l'altro complimenti. Allora ha scritto: io sono avanti, ho fatto la depilazione laser su tutto il corpo 10 anni fa perché amo vestirmi da donna. Tra l'altro delle gambe bellissime.
1: Grandissimo, quindi... Gabriele, questo è il messaggio definitivo che chiude tutti gli argomenti della mattina.
0: No, poi c'è una nostra amica, dov'è? Sì. Che dice che insomma ha dei vicini di casa, ha una vicina, sì, di casa giapponese che dice è fidanzata con un ragazzo italiano peloso, il giusto. Sua cugina, anch'essa bellissima, è fidanzata con un ragazzo toscano, bello, bellissimo, ma per niente depilato. Ma evidentemente le giapponesi, secondo me, per tradizione, cultura, sono infastiditi, diciamo, dalle gambe pelose in ufficio. Dei giapponesi, cioè magari chiaramente gli italiani no, cioè le contemplano, voglio dire, le mettono lì.
1: Oppure c'è differenza tra il collega col quale non hai un rapporto e invece il tuo uomo, compagno, fidanzato. Quindi magari anche loro dicono: ok, l'uomo fidanzato, i peli, ok, non mi danno fastidio, mi piacciono, oppure ho il mio giudizio separato. Con i colleghi non voglio vederli.
0: Ma lì a Bergamo, per esempio, stamattina c'è qualcuno con
1: ma c'è un Patrizio Romano che è uscito dallo studio in Bermuda, va bene.
0: Ah, c'ha le gambe pelose?
1: Sì, normale. Io avrei preferito non vederlo, per esempio. E la

0: propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e i Da Bros. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party, ma che ne sanno i 2000? Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, qui Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, noi siamo rimasti molto colpiti, anche perché insomma è difficile, sarebbe difficile non esserlo, dalle immagini di questa villetta che si trova a Pien de la Gotte in provincia di Modena, ed è una villetta di Elena e Claudio, anche perché insomma loro hanno addobbato il giardino, la casa, con 1 milione di fiori. E che cosa è successo, a parte delle cose incredibili che tra poco vi diciamo, che c'è un boom di turisti, ma non solo italiani, anche stranieri, che vanno lì solamente per fotografare questi giardini e questa casa bellissima piena di fiori.
1: Ma è incredibile, l'anno scorso loro, la spiegazione è qui, loro hanno vinto questo premio particolare assegnato dal marchio nazionale Comune Fiorito come la casa più fiorita d'Italia. Loro si saranno iscritti, insomma l'hanno vinto, probabilmente non pensavano, no, che poi l'anno dopo ci sarebbe stato questo over tourism a casa loro. Fatto sta insomma che questo piccolo comune che nessuno conosceva, Pian de la Gotte, non l'avevo mai sentito nominare, è diventato un punto di riferimento anche per i turisti che

0: fanno vedere la casa più fiorita d'Italia. Ma pensa te che...
1: Beh, sai, un po' come succede con la casa quella lì, no? Che durante il periodo natalizio tutte quelle luci e ormai sì, è praticamente, no, oggetto di pellegrinaggio. Anche questa, insomma, in questo periodo lo è diventato. Tra l'altro hanno inaugurato anche questo esperimento molto molto bello, perché nel parco fiorito hanno collegato un dispositivo musicale ad una pianta di ortensie bianche e quindi sì, si vedono i fiori che ondeggiano a suono di musica.
0: Sì, sì.
1: Allora, questo anche ad avvalorare la tesi che si dice, no, che le piante sono molto sensibili ai suoni, agli stimoli esterni. Sì.
0: Loro spiegano che essere riusciti, no, guardate le fotografie perché la casa è bellissima, no? Essere riusciti a fare questa cosa qua è legato al fatto che a Pian della Gotti c'è un clima particolare. L'inverno dura più a lungo e quindi loro, scegliendo la giusta varietà di fiori, sono riusciti ad avere una casa davvero splendida. Bellissima, io la sto guardando, è davvero una cura incredibile. Speriamo che non ci siano risvolti negativi.
1: A che senso?
0: No, a queste tantissime persone,
1: no,
0: che arrivano lì fuori di casa.
1: Si svegliano.
0: Cosa fanno? Faranno pagare un biglietto.
1: Ma no, anche perché moltissime delle persone che vanno, ovviamente, sono persone appassionate di piante, ma di fiori. Anzi, leggevamo che molti di quelli che vanno lì, oltre a rimanere a bocca aperta, perché sono estremamente curate queste piante, sì, quindi richiedono un certo impegno, chiedono anche consiglio, no? Quindi,
0: assolutamente.
1: Come si fa, come si mette, come si cura, come si pianta, insomma,
0: dovremmo dire ai nostri amici di Villa Taranto, noi regalavamo i biglietti, no, per i giardini botanici, invitatela questa coppia qua, perché voglio dire, secondo me potrebbe essere il giusto premio anche per
1: magari loro,
0: loro
1: sono già andati, però
0: di sicuro.
1: Insomma, sanno tutti su fiori e tutto su fiori e piante. C'è la musica degli Imagine Dragons.

0: Eccolo qua, Teddy Swims, Lose Control, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora rimanete con noi perché tra pochi in arrivo, come sempre, c'è una grande canzone e poi si è parlato moltissimo del concerto che non c'è stato, perlomeno un pezzetto c'è stato, di Bad Bunny, perché poi si è scatenato il putiferio a Milano, questa la prima di una lunga serie di grandinate. Ma insomma, lui era qua con la mamma che diciamo ha assaggiato delle specialità locali di Milano, no? Ed è rimasta molto colpita da un piatto.
1: Da un piatto. Allora provate a indovinare senza andare su Google qual è il piatto milanese che lo ha conquistato.
0: Che l'ha conquistata la mamma, eh?
1: La mamma.
0: La mamma.
1: Vabbè, dai, poi l'avrà trasmesso anche al figlio.
0: Ragazzi, questi qua tutti figaccioni, capito? Uè, yo, bro, ciao, capito? Te spiazzo, te sento, però stanno sempre con la mamma. Dai, ne parliamo tra poco, qui è The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: esibito nella cerimonia, no, di chiusura dei mondiali di calcio 2026, cantando anche insieme a Laura Pausini. Beh, dai, l'ho trovata abbastanza in forma, sì, su Robbie Williams. Allora, protagonista del nostro appuntamento, come sempre, dedicato alle grandi canzoni. C'è questo fenomeno musicale, diciamo, un artista che, per esempio, non sta per niente simpatico al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ricorderete, tempo fa aveva detto: non capisco niente di quello che dice quando canta. E stiamo parlando di Bad Bunny, che però chiaramente raduna persone, migliaia di persone in tutto il mondo con i suoi concerti. Allora, a Milano il concerto, tra l'altro, non si ripeterà, per cui tutte le persone che non hanno potuto assistere a San Siro al concerto di Bad Bunny causa mega grandinata verranno rimborsate. Ma lui si è portato dietro la famiglia e ovviamente ha esplorato i posti più carini di Milano.
1: Eh sì, no, vuoi non prenotarmi al baretto Sant'Ambrogio? Bene, se sono messi lì, hanno ordinato, insomma, guardando il menù, tagliolini al ragù di culatello, risotto giallo, linguina all'astice con grattugiata di cedro.
0: Capisci? Come che fa? Dopo uno è quello che ti dicevo ieri, poi tu vai in giro, no? La differenza la fa l'ambiente,
1: cioè, perché... cioè, come fa un americano a non innamorarsi, ad esempio, di questi tre piatti, di questi tagliolini al ragù di culatello, risotto giallo, linguine all'astice? Qual è, insomma, il piatto del quale sei innamorata in modo particolare?
0: Allora, la mamma si è innamorata del risotto alla milanese, si è proprio innamorata, tant'è che, insomma, nell'articolo viene anche raccontato il fatto che lei pare abbia invitato addirittura i camerieri, adesso non so se il cuoco, perché i camerieri naturalmente non è che preparano, ma guarda, secondo me, viste le disponibilità finanziarie del figlio, naturalmente, se vuole replicare questo piatto a casa, deve avere qualcuno che lo sappia cucinare, no? Dai. Gli dici magari, dai, venite a casa nostra, una sera o due, tac, tanti soldi e via.
1: Non è nemmeno così difficile farlo, dai, con un po' di impegno.
0: Farlo bene, però, farlo bene.
1: Farlo almeno accettabile, dai, per un americano, no?
0: Ma insomma, è un piatto anche particolare, che io non avrei detto potesse piacere, però insomma qua c'è una radice, insomma, un po' latina, per cui è piaciuto moltissimo questo piatto alla mamma di Bad Bunny. E lui ovviamente cosa fai? Per accontentare la mamma farebbe di tutto, no?
1: Infatti mangerà risotto giallo per tutti i giorni per il resto della sua vita.
0: Vabbè, che non è male. Ci sono Madonna con Sabrina Carpenter.

0: Nicole, Dua Lipa, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché tra poco andremo a salutare un ospite con il quale parlare di un tema che è di una notizia che ha fatto ieri il giro del mondo, preoccupandoci. Sì. Stiamo parlando dell'OpenAI, AI se volete. E che cosa è successo? Che dei modelli di intelligenza artificiale ieri hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda.
1: Ecco.
0: Mandando un po' nel panico naturalmente tutti,
1: perché le due parole decisive sono di propria iniziativa.
0: Già.
1: Cioè l'intelligenza artificiale
0: da sola
1: decide di hackerare una piattaforma. Ne parleremo con Alessandro Curioni, che è il nostro esperto di cyber informatica, lo chiamiamo ogni volta che c'è un casino, lui lo sa, e quindi fra poco l'avremo
0: preoccupati con... naturalmente. Ne parliamo con lui tra poco, subito dopo la redazione.

0: Allora rimanete con noi, sta per arrivare alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e del mondo, e poi cercheremo di farci chiarire da Alessandro Curioni se dobbiamo preoccuparci di quello che è successo riguardo all'intelligenza artificiale, ma credo di sì.
1: Sì, un po'. Iniziamo a preoccuparci e poi lui ci spiegherà tutto tra poco.
0: Da The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11 e un minuto, ci sono le notizie.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a coltellate per strada a Bari Sardo al culmine di una lite scaturita dopo aver travolto con la sua auto una studentessa universitaria 22enne. Durante la notte i carabinieri hanno sottoposto a fermo un minore fratello della ragazza investita e indiziato di omicidio. Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. Protagonista un uomo cagliaritano di 39 anni. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quartus Sant'Elena. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo lombardo. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, nessuna conseguenza per i passeggeri. Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il nostro Paese. Como si accende una sigaretta mentre fa ossigenoterapia nel suo appartamento, novantenne muore ustionata. Un ritorno di fiamma innescato dal mozzicone della sigaretta avrebbe investito l'anziana in pieno, provocando le gravissime ustioni. Mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare nuovo CT della nazionale, ma i ben informati indicano una possibile fumata nera, visto che l'allenatore spagnolo chiederebbe un mega contratto da 20 milioni di euro, i nuovi vertici della FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio in programma a Milano. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari. 11:07 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Andiamo a salutare Alessandro Curioni, super esperto di cyber sicurezza. Buongiorno Alessandro, benvenuto qui con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: E il tono della voce già dice che è una giornata nella quale ti stanno chiamando tutti per cercare di capire che cosa è successo. Allora, la notizia di ieri del giorno è questa: OpenAI, insomma creatrice di ChatGPT, ha annunciato insomma che questa intelligenza artificiale ha agito in modo imprevisto attaccando una piattaforma, diventando un hacker a sua volta. Ha fatto tutto l'intelligenza artificiale o è ancora colpa dell'uomo? Fammi un po' capire.
2: È sempre colpa dell'uomo. L'intelligenza artificiale, e parliamo in questo caso di un'intelligenza artificiale cosiddetta agentica, sì, ovvero che non è che si limita, ti fai la domanda e lei ti risponde, no, tu gli dici fai una cosa e lei fa quella cosa lì, mm-hmm, è semplicemente a fronte di una richiesta che era quella di sfruttare delle determinate vulnerabilità e scoprire come superare un test di hacking, ha pensato bene che la strada più breve fosse quella di andare a violare un altro sito per trovare la soluzione al suo problema. Il punto vero è che lei ci ha provato ad andare, il punto vero è che c'è riuscita, il che significa che le misure di sicurezza che avevano adottato in OpenAI erano come minimo inadeguate. Insomma, è un po' come se io metto il leone in gabbia però poi lascio la porta aperta, poi esce il leone e si mangia qualcuno.
0: Senti Alessandro, ma allora in concreto, no, per far capire naturalmente non solo a noi ma insomma anche ai nostri ascoltatori, se tu dovessi descrivere diciamo in parole semplici che cosa è successo, e ti metto due domande in una: questo incidente, chiamiamolo così, che c'è stato, apre ad un nuovo fronte riguardo l'intelligenza artificiale, visto che insomma quando abbiamo letto propria iniziativa siamo rimasti tutti un po' diciamo così un po' senza parole, no? Siamo rimasti anche un po' colpiti.
2: Diciamo che il termine propria iniziativa non è, è quello giusto. Cosa intendo dire? Intendo dire che i ricercatori di OpenAI stavano testando le capacità in termini di sicurezza, di individuazione delle vulnerabilità e di attacco di alcuni agenti dell'intelligenza, agenti, intelligenza artificiale agentica, quindi quella che fa le cose. Gli hanno impartito un ordine, è qui che non c'è l'iniziativa, perché è stato dato un ordine. L'intelligenza artificiale ha eseguito quell'ordine in un modo che probabilmente, diciamo sicuramente, i ricercatori non si aspettavano. Cioè, quando tu dici a un'intelligenza artificiale, immaginatevi un'intelligenza artificiale che sia un robot, mi gentilmente vai in sala e prendimi un bicchiere, lei può passare dalla porta o dal muro, sceglierà qual è la via più breve secondo lei.
0: Chiaro.
1: È un bel esempio questo, insomma, lei arriva all'obiettivo il più velocemente possibile.
2: Infatti, il più velocemente possibile, se devi aprire tre porte probabilmente ci mette meno a attraversare il muro.
1: Ecco, questo è un bel esempio che ci fa capire molte cose. Alessandro, tu hai scritto tantissimi libri sugli hacker, quello insomma è il tuo mondo, li hai studiati, ma gli hacker in questo momento utilizzano tutti già l'intelligenza artificiale, perché è uno strumento più veloce e migliore?
2: Allora, sicuramente se parliamo di mondo criminale è entrata, come si suol dire, nella filiera produttiva del crimine informatico. Sì. La utilizzano sia per campagne di phishing, sia per come dire, accelerare gli attacchi, quindi renderli infinitamente più veloci, e la combinazione con l'intelligenza artificiale agentica è particolarmente letale, perché io criminale gli dico fai questo e questa lo fa a una velocità che io neanche mi sogno, con una costanza e una perseveranza che io non posso avere, perché magari io mi distraggo, mi stanco, faccio altre cose, e quindi la combinazione è molto pericolosa da questo punto di vista.
0: Senti Alessandro, ma la domanda che naturalmente credo anche la paura, penso di interpretare un po' la curiosità, diciamo, anche dei nostri ascoltatori, è proprio, diciamo, questa, cioè può nel futuro l'intelligenza artificiale, come dire, andare contro un nostro ordine, quindi non eseguirlo? Abbiamo capito che qua in poche parole l'ha fatto a modo suo, ma insomma, proprio come dire, rifiutarsi di eseguire, quindi scegliere davvero in autonomia che cosa fare?
2: Beh, allora questo implicherebbe un'intenzionalità e una presa di coscienza dell'intelligenza artificiale. Entriamo qui nell'alta filosofia, fatemi dire. Non credo che sia così prossima questa evenienza. Quello che prossimamente potremmo dover affrontare è come si comporterebbe l'intelligenza artificiale, un agente di intelligenza artificiale, rispetto a richieste, obiettivi contraddittori tra loro.
1: Ah, ho capito.
2: Quindi io ti dico, fai questo e quell'altro dice no, non farlo. Cosa farà? Quali saranno le barriere che andremo a inserire? Beh, viene in mente un film che ha fatto epoca, sì? Se vi ricordate, War Games, giochi di guerra, quando il giovane Matthew Broderick, tra tutti i giochi che gli propone intelligenza artificiale, vuole giocare a guerra termonucleare globale. Lei dice, starebbero meglio gli scacchi. Lui insiste e alla fine si gioca la guerra termonucleare globale. Poi chi conosce il film sa benissimo che quello che per il ragazzo era un gioco, nella realtà invece per l'intelligenza artificiale era reale.
0: Certo, mi piacerebbe sapere, magari ne parliamo un'altra volta, Alessandro, quelli che progettavano, che ideavano questi film, come già potessero essere già così avanti, no? Perché insomma.
2: Sai, l'intelligenza artificiale noi la vediamo oggi, ma è qualcosa su cui sono 60 anni che ci lavoriamo e ci stiamo dietro. Adesso abbiamo la disponibilità di quella che io definisco la benzina dell'intelligenza artificiale, che sono quantità di dati talmente grandi che le hanno permesso di fare questo straordinario salto in avanti, essendo una macchina statistica fondamentalmente.
1: Bene, dai, ti ringraziamo tantissimo Alessandro Corione.
2: Grazie.
1: Ricordo
2: a voi.
1: Anche il tuo ultimo libro, di questo magari parleremo un'altra volta, ma già ci porta su una strada: Guerre diffuse, la dimensione cyber del conflitto contemporaneo. E anche qui ci sarebbe tanto da parlare con l'intelligenza artificiale.
0: Ti chiamiamo a settembre.
1: Parecchio. Va bene, ciao Alessandro.
2: Tranquilli, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao Alessandro.
3: The Journalist, The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: radio number one.
1: Just give me some.

0: Lazza con Cenere. Allora rimanete con noi perché tra poco Claudio ci darà le previsioni meteo, perché dunque se non ho capito male domenica ci sarà una forte perturbazione con vento, grandine, che dovrebbe interessare di nuovo il nord e il centro Italia, giusto?
1: Ecco, le abbiamo già fatte le
0: no previsioni. Però insomma no, perché siccome un sacco di gente
1: è vero,
0: estivo sarà il primo e l'8 di agosto, ma già questo fine settimana ci saranno diverse partenze.
1: Nel weekend arrivo di un'altra perturbazione abbastanza, insomma, maleducata.
0: Maleducata
1: mi piace come aggettivo.
0: Esatto. Vabbè, ragazzi, le macchine lasciatele se
1: al
0: potete
1: coperto.
0: Al riparo, ve lo diciamo già in anticipo. Domenica non andate in giro con le macchine, mi raccomando. E poi parliamo di una ciambella alle formiche.
1: Va bene, che è costata molto caro però allo chef. Dai, tra
0: esatto,
1: poco.
0: Esatto, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: One Meteo.
2: La situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. In queste ultime ore il caldo intenso si è finalmente attenuato su tutta

Scivolando lungo i Balcani porterà qualche pioggia temporale sulle nostre regioni del medio Adriatico e del sud, dunque nuovo calo delle temperature. Andando avanti, tra la fine di sabato e domenica 26 luglio è annunciata l'arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe investire le regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della prossima settimana il tempo dovrebbe rimanere abbastanza stabile, poi attenzione perché all'orizzonte si intravede una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana, ma sicuramente ne riparleremo. Scaricate l'app di Trebimeto per saperne di più. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Con i giovanotti Alfa, buona giovedì a tutti voi. Dai, la bella notizia è che arriva un po' di fresco, le persone che poi rimangono nelle città, insomma, speriamo che non faccia troppi danni, anche stavolta. L'importante è sapere prima, insomma, cosa fare. Fabiana e Claudio con voi, adesso vi portiamo a Seul, perché immaginate, insomma, cena in un ristorante di lusso, sì, no? Quindi consumi la cena e a un certo punto arriva il dolce, perché ci vuole il dolce alla fine di una cena, e da questa meravigliosa ciambella escono con le loro gambine delle formiche.
1: Ecco, però attenzione, non è un errore, non è superficialità, no, non è sbadataggine, ma è una tecnica, è una cosa assolutamente voluta. Questo chef pare che abbia servito questo piatto, questa sorta di ciambella con le formiche, più di 12.000 volte, insomma, quindi piaceva evidentemente ai clienti, ma c'è un piccolo ma: in Corea del Sud questo tipo di formiche, che erano a corredo o addirittura all'interno di questa ciambella, sono vietate, e quindi è stato condannato e rischia il carcere oltre ad una grande multa.
0: Allora, attenzione, perché questo chef, che può vantare ben 2 stelle Michelin, appunto, rischia il carcere, però insomma, in realtà, tra l'altro, in Corea del Sud non è vietata la consumazione, diciamo, per motivi alimentari di tutti gli insetti, anzi sono ben 10 le specie che si possono mangiare senza problemi. Tra queste troviamo le cavallette e i bachi da seta. Una lista non nutrita ma interessante, insomma, diciamo che, vabbè, chi lo sa, no, va lì e dice, vabbè, in quel posto, certo, posso mangiare, diciamo, del cibo con dei dolci che prevedono l'utilizzo degli insetti. Ma in questo caso, poi, tra l'altro, come si è scoperto dai post, no? Sì. Cioè, perché il proprietario del ristorante, la società a cui lo stesso fa riferimento, sono stati incriminati per violazione della legge nazionale sull'igiene alimentare, ma che da questi, diciamo, piatti, da questo cibo fuoriuscissero delle formiche, come le hanno scoperto?
1: Attraverso i post.
0: La gente che andava, però, e dice, guardate cosa ha mangiato.
1: Ecco, però, ecco, la cosa importante, e ve la ripetiamo, non era una cosa di scarsa igiene, era proprio un piatto pensato così, sì, con le formiche, e ripeto, è stato servito 12.200 volte, quindi ci sono 12.200 clienti soddisfatti, perché non è arrivata la lamentela dal cliente.
0: No, certo, uno lo sa.
1: È arrivata la multa, perché secondo un calcolo sarebbero state utilizzate circa 50.000 formiche per queste ciambelline, sì, e quindi in Corea non si può. È incredibile.
0: Poi leggo che in realtà la cosa incriminata, cioè, è questo sorbetto che praticamente ricopriva, diciamo, il dolce. Questo, sì, sorbetto aveva l'aggiunta di insetti illegali, che però che avevano, diciamo, un compito, cioè quello di dare nota acidula e rinfrescante.
1: Hai capito? Volete dare una nota acidula e rinfrescante al vostro piatto questa sera?
0: No, metterci un po' di formiche dentro.
1: Buttatele lì un paio di formichine e guardate un po' la reazione dei vostri amici quando assaggeranno. Mamma mia.
0: No, ragazzi, vabbè, sarà anche stellato lo chef, però sorbetto io preferisco quello regolare, non c'è dubbio.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, Mick, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Mi è passata un po' la fame a pensare, insomma, a questa ciambella con sopra questo sorbetto con dentro le formiche e un po', diciamo, di cavallette a dare un po' di acidità. Va bene.
2: No, ma io, guarda, io ho la fissa ancora sul cliente che ordina quella roba lì. Cioè, vedi, tutto quella fissa,
1: ragazzi,
2: qui.
1: Però sono abituato, sai.
2: Beh, no, è cioè, vero, vero, vero, vero.
1: Sono
2: vero.
1: Abituato, secondo me, che li mangio senza, diciamo, mangio senza, cioè, problemi. No.
2: Però le formiche,
1: anzi,
2: le formiche sono vietate. Quindi,
1: le formiche non. Le cavallette sì, attenzione, ma le formiche acidule no, no.
2: Quello, sai, paese che vai, cibo.
1: Usanza che trovi,
2: cibo che,
1: certo,
2: trovi.
1: Va bene, dai, mentre cerchiamo di digerire questa cosa, rimanete, sì, con noi, perché qui su Radio Number One sta per arrivare, come sempre, una grande canzone.
3: The Journalist, gli spazi.

0: mercato sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: tourism. Vi portiamo in Grecia adesso qui a The Journalist, perché per fortuna esistono, diciamo, dei luoghi in Europa dove si può andare, come dire, no, occupare una posizione al mare senza per questo essere, come dire, assaliti dalle persone, perché altrimenti non diventa più una vacanza, diventa un lavoro. Allora, la Grecia strappa 251 spiagge, non sono poche, sì, all'over tourism. Sono delle spiagge dove praticamente non si potranno mettere lettini, ombrellone, dove i beach bar sono vietati, e anche la musica ad alto volume.
1: Che sì, ce ne sono tante a Creta. In una di queste, tanto, sono stato l'anno scorso, 2 anni fa, per questa splendida laguna di Balos. Tu arrivi lì e segui le regole che vengono imposte dall'organizzazione del posto, no? Cioè non è che tu puoi arrivare, metto l'ombrellone, ti lamenti. No, se tu vuoi andare in quella spiaggia lì, ci vai alle loro condizioni, e secondo me sono condizioni perfette che vanno a garantire, insomma, che la spiaggia resti così anche per chi arriverà dopo. Ce ne sono tantissime nelle Cicladi, in giro, insomma, Samos, un po' in tutta la Grecia. Questa è una cosa molto molto diversa, ad esempio, da ciò che succede in Italia. Noi in Italia abbiamo dei sindaci, no? Ne abbiamo parlato, sì, che stanno facendo battaglie incredibili per riuscire ad arrivare ad una percentuale di spiaggia libera intorno al 30-40%. Qui in Grecia invece c'è una linea molto molto chiara.
0: Sì, diciamo che allora sono delle norme che, di politiche che vanno a tutela del patrimonio pubblico, sì, e sono state ovviamente accolte molto positivamente dalle comunità locali. Quindi in queste 251 spiagge non sarà veramente concesso nulla, quindi si potrà godere, diciamo, del bellissimo mare, della bellissima sabbia, o dipende, insomma, dove andate, godendo, come giusto che sia, solamente, diciamo, del panorama e delle cose naturali che ci sono in quelle spiagge, no?
1: Certo, poi queste sono spiagge particolarmente belle, no? Ce ne sono alcune, probabilmente anche in Sardegna, in Italia, particolarmente curate, devi pagare, no, per entrare, un po' come se fossero, no, dei parchi. Però in generale la Grecia ha fatto anche altro, anche nelle altre spiagge, chiamiamole così, quelle normali, ha imposto che almeno il 70%, è tantissimo, della, sì, superficie dei litorali resti privo da lettini e ombrelloni, quindi quota di spiaggia libera sicuramente altissima, altissima. Noi siamo molto lontani.
0: No, ma guarda, vuoi mettere, quando tu ti svegli al mattino, almeno io parlo per me, no? Quando sono in, sì, vacanza, cerco il silenzio, il paesaggio, la natura, vai in una spiaggia, vedi il nulla, magari poi dopo arriva qualcuno, no? Quella sabbia, sì, candida, mare azzurro, non c'è nessuno che ti rompe. E invece in Italia, devo dire, siamo pieni di posti dove comunque tu devi, diciamo la verità, fare i conti, no, tutti i giorni, per trovare un buco dove metterti, anche se, per dire, non vuoi prendere, certo, il lettino e l'ombrellone, no? Devi, guarda, imbucarti proprio, nel, sì, vero senso della parola.
1: Guarda, sarà molto complicato, ma la mia speranza, insomma, sarebbe che anche in Italia si arrivasse almeno al 50%. Io mi accontenterei, guarda, metà,
0: certo,
1: libera,
0: certo.
1: No, tu non, no, ti accontenteresti?
0: No, no, io mi accontenterei,
1: però,
0: certo,
1: non ci,
0: no, dico, non c'è speranza, secondo me, assolutamente. Vabbè, comunque abbiamo sempre la Grecia, che è nostra vicina di casa, sì, nella quale possiamo assolutamente andare, che rimane, insomma, una delle terre più incredibili del mondo. Qui a Radio Number One c'è Olivia Rodrigo.

0: Eccolo qua, Bruno Mars. Questo finale a tradimento. Treasures. Chiudere il nostro appuntamento. Te possino. Chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Perché adesso noi ce ne andiamo, cioè tu rimani in realtà.
1: Io rimango
0: in Sardegna.
1: Mi metto il costume. Va bene. Metto il costume. Abbiamo parlato del look in ufficio. Anche io in realtà.
0: Sì. Tanto non ti vede nessuno, voglio dire.
1: Ma mi faccio dei bei selfie e li mando in giro.
0: E poi li posti?
1: A tutte le mie fan, certo.
0: Bravo. Chiedono
1: di me in pantaloncino corto con il pelo che dà fastidio. Mamma mia, ragazzi,
0: allora ragazzi, vi diamo appuntamento a domani mattina con The Journalist e gli spacca notizie, come sempre a partire dalle ore 10. A domani,
1: ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 0236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciù in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Mancano pochi secondi a mezzogiorno. Arriva l'informazione su Radio Number One.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla Guardia Costiera, che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7 dopo circa 5 ore di ricerche. Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. Protagonista un uomo cagliaritano di 39 anni. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quartu Sant'Elena. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo lombardo. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, nessuna conseguenza per i passeggeri. Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. È stata condannata al risarcimento di 300.000 euro. Mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare nuovo CT della Nazionale, i nuovi vertici della FIGC incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio in programma a Milano. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Come va Claudio? Tutto bene?
1: Tutto benissimo, tutto benissimo. Mi sono cambiato, mi sono messo il costume da bagno apposta per questa diretta. Tu non mi vedi, mi vedi la maglietta, ma sotto sono quasi nudo.
0: Guarda, allora mi sembra il caso di fare una bella fotografia e di postarla sui social ufficiali
1: anche
0: di Radio
1: no.
0: Number One.
1: Anche no,
0: l'aspettiamo.
1: Anche no.
0: Allora, mettiamo il primo disco e poi entriamo nel mood della puntata di oggi. Abbiamo un sacco anche di gossip, te lo dico già, la Valtolina sta facendo cose che voi umani. Comunque abbiamo un sacco di cose da raccontare. Si parte con Madame, benvenuti.
2: Giorni più belli dell'anno.
3: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: su Radio Number One, Summer One in diretta dall'IGV Club a Santa Clara. Manu, ma che bello è il sole lì in Sardegna.
1: È molto molto bello il sole, il mare cristallino, veramente è un'atmosfera. Poi c'è proprio una bella atmosfera all'IGV Club, ci stiamo divertendo veramente tanto. Abbiamo già anche dei insomma delle icone, no? Che sono diventate, lo sono diventate in questi pochi giorni in cui siamo qui, come il nostro amico Stefano, che come vi ho già detto, vi ho già spiegato, è richiesto in tutto il mondo, tutte le televisioni italiane ce lo invidiano, tutte le radio lo vorrebbero con loro, ma ce l'abbiamo solo noi di Radio Number One per le sue freddure bollenti. Ci sei, Sergio? Non ho salutato Sergio La Bruna. Ciao Sergio.
2: Ma grazie, ciao a tutti, ciao a tutti. Sì, sono proprio qui con Stefano, te lo passo subito.
1: Sì, perché oggi lui aveva da fare, cioè siccome lui è una superstar, esatto, è una super estrella, aveva da fare, ha detto allora se volete la facciamo subito, se no purtroppo oggi saltiamo. Non si può saltare. Ciao.
3: Buongiorno amici di Radio Number One.
0: Ma buongiorno a te tesoro. Qual è la freddura di oggi?
3: Allora, importante riunione fra invertebrati.
1: Sì.
3: Il presidente dice a tutti: è arrivato quel carico di inchiostro? È uno dei partecipanti. Ma non che io seppia.
1: È bella anche questa, bella.

0: in diretta dalla Sardegna per parlare di manie. Ma pensa, Claudio, che ne abbiamo parlato anche questa mattina ascoltando Friday I'm in Love dei Cure. Abbiamo parlato dei Cure, abbiamo parlato delle manie di Robert Smith quando ha scritto questa canzone, appunto Friday I'm in Love. Aveva la sensazione che di aver copiato una melodia di qualcun altro, e quindi appunto aveva sta paranoia, faceva sentire gli accordi di questa canzone a tutti per dire, cioè per chiedendo, mamma, l'avete già sentito, ma secondo voi è di qualcuno? Ce l'ha fatto veramente due maroni così a tutti i suoi amici per questa sua mania, perché è di manie che parliamo, giusto?
1: Assolutamente, mi sono imbattuto in questo bellissimo articolo che va a ricordare le manie dei grandi della storia, perché ognuno ha le proprie manie, a volte non bisogna nemmeno vergognarsi, anzi possono essere anche molto molto carine. Ad esempio Leonardo da Vinci, sai come dormiva? Dormiva in un modo molto particolare, alternava 4 ore di veglia e 20 minuti di sonno, in pratica non dormiva, però con questo sonno tattico lui riusciva a dare il meglio.
0: Einstein... è come Pat Romano, anche Pat Romano.
1: È vero, Einstein, il grande Einstein, odiava i barbieri, infatti si faceva crescere i capelli tantissimo e non portava calzini. Poi ancora Pitagora odiava
0: Sergio Sironi, sapete che io ho due compagni che sono discendenti diretti, dicevi?
1: Nietzsche ad esempio adorava leggere e scrivere solo in piedi. Balzac beveva 50 caffè al giorno, quindi come vedi, Madonna, i grandi della storia, inventori, scrittori, avevano grandissime manie. Sarebbe bello sapere anche noi e anche tutte le persone.
0: Tu che manie hai, Claudio?
1: Allora, ci stavo pensando stamattina, sai che manie proprio manie particolari non ne ho di questo tipo, sai perché? Perché non sono un genio. Probabilmente probabilmente quello che mi frega.
0: No, allora, io ho due robe, nel senso, io praticamente ho un ciuccio, hai presente i ciucci dei bambini piccoli?
1: Certo.
0: Ecco, quello io ce l'ho sempre con me, sempre. E se lo dimentico da qualche parte o lo perdo, devo immediatamente comprarne un altro, se no vado fuori di testa. E soprattutto quando sto suonando, quando faccio DJ set, ce l'ho infilato come un anello nel dito, perché sono convinta che mi porti fortuna. Questa è una mia mania.
1: Perché poi le manie diventano anche un po' dei portafortuna, no?
0: Esatto. Chiediamo ai nostri ascoltatori che manie hanno, se conoscono qualcuno.

0: Rita Ora, hit, questo è Radio Number One, Summer One, allora manie, manie, mano, che manie
1: manie,
0: hanno?
1: Manie, mano, allora, sentiamo un po', Sergio.
2: Eccoci, sì.
1: Tu, allora, la Bruna, che manie
2: allora,
1: hai?
2: Allora, io ho la mania di chiudere la macchina, ma non una volta, mi avvicino e lo faccio 2-3 volte perché non so sicuro.
1: Cioè, la chiudi, non ti ricordi.
2: Continua a lampeggiare la macchina, ma è chiusa, però io non mi fido.
1: Questa non è una mania, sei un
2: Va bene, grazie.
1: Prego, grazie, ti voglio bene anch'io.
2: Allora abbiamo Cristiana. Ciao, sì. Cristiana, tanti auguri, oggi compie gli anni.
1: Auguri, Cri!
3: Auguri.
2: Allora, la tua mania?
3: La mia mania è tosta, perché allora, oltre a lavorare in una scuola materna,
1: sì,
3: e quindi ho proprio la mania di mettere in

0: Inoltre anche a casa.
1: Figurati, se lo fai a scuola, figurati a casa.
0: Proprio è pazzesco, quindi ho questa mania. E se mio figlio mi mette in disordine il coltello con la forchetta, io ricambio tutto, quindi devo fare lo standard forchetta. Quindi perdo tempo, però non ci posso fare niente. Così, è la mia mania.
1: Nata oggi del segno del leone, fate attenzione ai leoni perché sono ordinatissimi, sono pure troppo ordinati. Allora, 393 444 0444, vogliamo sapere quali sono le manie dei nostri ascoltatori di Radio Number One.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni qui su Radio Number One, Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Messaggi sulle manie, ciao bei ragazzi, ci scrive Davide da Milano. Io personalmente manie non ne ho, ma un mio collega ha la mania paranoia di impilare le bottigliette d'acqua in ufficio tipo piramide. Mandateci altri messaggi 393 444 0444. Tra poco ancora in diretta dalla Sardegna
1: Summer One, l'estate di Radio Number One
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Tutta la musica che cerchi è...
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Febal, sempre qualcosa in più.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

0: Emma che ritmo Enocir 54 Ultra Talk to You qui su Radio Number One Summer One. Torniamo all'IGV Club Santa Clara. Manu, ti devo dire una cosa.
1: Dimmi tutto.
0: Il nostro Stefano dalla freddura bollente sta diventando un must anche per gli ascoltatori che ci ascoltano da casa. C'è qualcuno che propone Manu, perché non fate una gara di freddure tra Stefano e Federico degli Scombricolati? Chi è questo Federico degli Scombricolati?
1: Federico, ciao, sono Federico. Allora, Federico è un nostro ascoltatore che manda sempre quasi tutte le mattine una barzelletta, ma è tipo la freddura di Stefano. Esattamente, con questa voce sempre un po' così, insomma, diciamo che è abbastanza monotono, però è molto divertente. Allora, nel frattempo, qui all'IGV Club Santa Clara abbiamo eletto Mister Maglietta Asciutta. Quella. Perché c'è un nostro ospite che ha tirato fuori questa maglietta asciutta, dove c'è l'immagine di un piatto di gnocchi e la scritta giovedì gnocche. Bellissimo, in tema, proprio però, la giornata. Però. Ah, certo, indossata il giovedì, quindi proprio ha vinto tutto. Allora, farei ritornare la parola a Sergio Labruna, che sì, è con uno scozzese, mi hai detto?
2: Allora sì, cara Manu, te lo passo subito. Nome?
3: Simone.
2: Simone da dove?
3: Da Treviglio, ma vivo in Scozia, Edimburgo.
1: Ah, che bello! E come si vive? Ma se hai cambiato vivi là sempre? Proprio?
3: Sì, vivo là da 10 anni e si sta freschi là, devo dire.
1: Certo, si sta freschi. ma rispetto all'Italia, io vivo alle Canarie, per quello te lo chiedo, sono passi importanti da fare, no, nella vita. Come ti trovi? Ti manca l'Italia? Sei felice lì?
3: Manca l'Italia, torniamo per le vacanze, prende un po' di caldo, però in Scozia si sta bene, certo. Tanto verde, tante pecore.
1: Ti sento proprio entusiasta, cioè. Sì. È proprio felice.
3: Sono in Sardegna,
1: certo.
3: un po' meglio,
1: direi proprio di sì. Allora, parliamo delle tue manie.
3: Allora, io lavoro in smart working, sì. Lavoro da casa e lavoro al computer, quindi la mia mania è che ogni giorno quando io mi siedo al mio computer devo regolare la sedia.
1: Non puoi lasciarla regolata dal giorno prima.
3: Era perfetta il giorno prima, ma probabilmente dormendo certo. O mi accorcio o mi allungo, non lo so, bisogna
1: perché dormi regolarla. Sulla sedia anche.
3: No.
2: Però è il bello che la usa solo lui.
1: Certo, però le cose
3: sì, è mia la sedia, quindi non lo so.
1: Gli oggetti
3: però una
1: mania, lo fanno
3: così, mi siedo e come certo. Essere sull'aereo che regoli.
1: Gli oggetti lo fanno, guarda, lo fanno spesso. Grazie. Quando torni a Edimburgo?
3: Martedì.
1: Vabbè, dai, fa fresco. Va bene, noi siamo insieme invece fino alle 13. Questa è Radio Number One.

0: su Radio Number One con Hollywood in diretta da IGV Santa Clara in Sardegna. Sai, Claudio Chiari, che io avrei potuto essere una ex di Michael Bublé, dico già una ex perché sicuramente non sarebbe durata in eterno come tutti i miei rapporti del resto, però dicevo, sai che potrei essere la moglie, la fidanzata, no, sarebbe
1: come finita, sicuramente. Ci puoi raccontare qualche piccolo particolare oppure no?
0: È andata che io lavoravo in una televisione che si chiamava All Music, sì. E lui è venuto a fare un'intervista e insomma, sai, sorrisi, certo. luma tu che lo vuoi io e niente, mi ha invitato la sera a vedere lo showcase che faceva praticamente in un locale di Milano e io non ci sono andata. Così ho perso questa occasione. Perché mi guardi con quella, sei frizzato?
1: Ma certo, io pensavo che ci fosse una seconda puntata, no. Almeno un bacio, no. Contro il muro e poi la cosa, niente. Era finita lì. Invece tu non, no. Ci sei andata.
0: No, poi non era molto il mio tipo. Però insomma, vabbè, sai quante belle canzoni mi avrebbe cantato, sì, a Natale, ma mamma, poi, che sì. Rammarico.
1: E poi faceva curriculum però,
0: voglia, sono la ex di Michael Bublé. Allora, dobbiamo ricordare delle cose importanti, tipo il messaggio dell'invidia, giusto?
1: Sì, assolutamente, messaggio.
0: Sei più bravo tu a lanciare il messaggio dell'invidia.
1: Dici?
0: Chissà come mai.
1: 393-444-0444, vogliamo un messaggio dedicato a Manu Doriani, al nostro direttore Stefano Carboni, a Sergio Labruna, anche alla nostra Alessandra Valtolini e a tutti gli amici e a tutti gli ospiti dell'IGV Club. Insomma, un messaggio dell'invidia, loro sono lì.
0: Esatto.
1: Bella vita, se la godono, voi invece siete magari in pausa pranzo, un bel messaggino dell'invidia secondo me ci sta. Dai.
0: O imbottigliati nel traffico da qualche parte, dite anche tutto quello che pensate, ascoltando la radio, sentendo noi che diciamo il mare azzurro, le cose eccetera eccetera, cercate di non dire parolacce perché sennò non vi possiamo mandare in onda. Ce le prendiamo volentieri ma non vi possiamo mandare in onda. Tra poco, adesso sguinzaglio di nuovo il Labruna a cercare il protagonista invece della dedica a casa di oggi. Vai Labruna, vai e torna vincitore.

0: anche con una dedica speciale.
1: Summer One, in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Bossa Nostra fino alla fine, la bella canzone di Gaia su Radio Number One nel Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara. Io sono contornata di boni, cioè uno più bono dell'altro. Io c'ho, tra l'altro c'ho anche una certa età, ragazzi, cioè avete tutti giovanissimi, tra l'altro, capito, belli, no? Cioè rischio di sentirmi male in qualsiasi momento. Dov'è la Bruna?
1: Sono qua.
0: Dove sei?
1: I potenti mezzi di Radio Number One siamo riusciti a trovare quello della maglietta giovedì
0: gnocche, quello che ha vinto tutto praticamente, Mister Maglietta Asciutta.
1: Esatto, nome
2: Valerio.
0: Valerio, dove l'hai presa quella bella maglietta lì?
2: L'ho presa online.
0: Ah, vedi, quindi la possiamo trovare tutti volendola.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Certo, perfetto, guarda, era importante perché magari qualcuno da casa era invidioso e diceva voglio anch'io.
2: Il problema allora... è che si può mettere solo il

So che è un grande appassionato dei Coldplay, dedicare, se insomma il nostro ospite non se ne ha male, questa canzone anche al nostro capo villaggio Gianluca, che lui ama i Coldplay, ce l'ha fatto sapere in tutte le maniere, nel senso che non fa altro che dirlo, e quindi insomma adesso, visto che ce li abbiamo, la dedichiamo anche a lui. Su Radio Number One, la dedica del giorno dall'IGV Club Santa Clara, Coldplay Live in a Technicolor 2.

0: Che meravigliosa canzone, mamma mia, Life and Technicolor 2, uno dei concerti più belli che abbia mai visto, quello dei Coldplay che abbiamo riascoltato nel Summer One in diretta da IGV Club Santa Clara, scusate, sento qualcosa sulla gamba, mi sono spaventata. Allora, IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora, attenzione, perché Sergio Labruna stamattina a un certo punto è arrivato, ho scoperto una cosa, Manu, ho scoperto una cosa pazzesca. Cosa hai scoperto?
1: A quasi 60 anni mi sono reso conto che la frase "i tanga bagnati" è palindroma, cioè si può leggere anche al contrario.
0: Cioè, se tu la leggi al contrario si legge sempre "i tanga bagnati".
1: I tanga bagnati. Beh, è una cosa.
0: Fa vedere.
1: Guarda, i tanga bagnati, se la leggi al contrario è "i tanga bagnati".
0: E i tanga bagnati. Tu lo sapevi, Claudio?
2: Assolutamente no, ma me lo segno e me lo annoto, eh.
0: Prova a scrivere, vediamo se è vero, perché sai, Sergio Labruna è così.
2: I tanga bagnati.
0: Potrebbe essersela inventata anche. Ce n'è un'altra?
1: "I topi non avevano nipoti".
3: Questa la sapevo.
0: Questa non nemmeno io non so, beh, io sono straniera, dai. Ma bene, bello, bravo.
1: Bello, visto?
0: Ne sai altre?
1: No. "Ai lati d'Italia". Questa era abbastanza facile.
0: Carina. Va bene, grazie. Se scopri altre cose, mi raccomando, informaci, che io e Claudio siamo qui proprio in attesa, mi raccomando. C'è Tommaso Paradiso su Radio Number One.

0: Lasciamene un po' di Tommaso Paradiso, l'ultima canzone di oggi per la nostra porzione di Summer One in diretta dai GV Club Santa Clara in Sardegna. A proposito di manie, ci sono quelli che detestano appunto se gli chiedi un pezzetto di quello che stanno mangiando. Claudio, ritornando a bomba al volo di Lasciamene un po', cioè nel senso di
1: sai che all'inizio della trasmissione mi hai chiesto le tue manie. Questo ad esempio è un mio, non so se è una mania ma è un difetto, faccio molta fatica a dare, mi dai un pezzo di pizza, mi dai, ma prenditela ste pizza. No,
0: anche la mia migliore amica, guai se, cioè, se gli tocchi la roba nel piatto, se gliela prendi con la forchetta, ciao, cioè hai finito di vivere proprio. Ma se gli chiedi, me ne dai, me lo fai assaggiare, me ne lasci un pochino.
1: Oppure quelli che ti ordinano un'insalatina, no? Io mio cognato che saluto, no? Vai a mangiare la pizza? No, io mangio solo un'insalatina. Dici, ma prendi la pizza? No, un'insalatina. Poi arriva la pizza, fai assaggiare e ti prende la pizza.
0: Dai, E vabbè, se uno è a dieta è così, no? Sì. Soffre, vabbè. Allora, siamo arrivati alla fine. Noi chiediamo ogni giorno ai nostri ascoltatori che ci seguono appunto da casa di mandarci un messaggio dell'invidia, Claudio. Perché, ma ci invidiate molto, tu che sei lì.
1: Cioè, allora forse hanno un pochettino di paura. Alcuni arrivano, sono un po' timidi. Potete essere anche un attimino più aggressivetti, eh? Lasciatevi andare. Ce n'è uno molto molto carino, scritto. Sono abbastanza poetici. Allora, cari amici al mare, si rivolge quindi a tutti coloro che ci stanno ascoltando da lì, godetevela finché potete, prima o poi tornerete anche voi a fissare un monitor, a rimpiangere ogni singolo tuffo, io intanto lavoro, attenzione, e vi lascio l'illusione di aver vinto.
0: Wow. Oh però, che bello! Meno male che li chiedi più cattivi, no? Meno male che sono timidi, pensa un po'.
1: Però l'illusione di aver vinto mi fa molto ridere, è carina questa cosa qua, l'illusione di
0: certo,
1: aver vinto.
0: Comunque la capisco bene questa cosa qua, perché io ho sempre fatto le vacanze a settembre, sì? E quindi vedevo quelli che partivano, ciao, Ferragosto a Milano, ciao Ferragosto a Milano. Poi quando loro tornano, capito che tu parti, ti rifai, cioè ti prendi la tua rivincita.
1: Questo era Paolo da Torino.
0: Paolo da Torino, ti vogliamo bene anche noi, buone vacanze. Allora io ringrazio come sempre Stefano Carboni, Alessandra Valtolina, il mio partner in crime Sergio Labruna, Luca, Adriano, che sono gli animatori appunto dell'IGV Club, che ci danno una mano appunto qui sulla parte tecnica, e ringrazio te, Claudio.
1: Grazie Manu, domani
0: il
1: un
0: mio
1: bel
0: uomo
1: venerdì.
0: All'Avana,
1: magari all'Avana, invece sono qui in studio, ma qualcuno doveva sacrificarsi e io ho scelto lo stuzzicadente più corto, è toccato a me restare qui, ragazzi. questo è. A domani,
0: ciao.
1: I giorni più belli
2: dell'anno, AGV Club, AGV Club Summer One, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
1: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
3: Pochi secondi alle 13, subito le notizie, poi arriva One Match.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
7: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
6: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
8: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
6: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015 la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Ed è tutto per ora. A più tardi.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
3: Buon giovedì a tutti da Francesco Lo Zio Nasti
11: ed Andrea Brumbrume Ferrari. Buon pomeriggio, siamo pronti per una nuova puntatona di One Match.
3: Una puntatona mirabilante puntata di One Match. Ti piace così un po' più?
11: Sì, mi piace anche il fatto.

0: però non c'è andato.
1: Ma a me vacanza potevo essere in un altro luogo, trasmettendo da un altro luogo, magari, come dire, in una stanza organizzata per poter poi trasmettere, mettiamola così.
0: Una stanza di hotel?
1: No, in quel caso forse sì o forse no, non lo so. Vabbè, abbiamo spoilerato, ci sta. Si avvicinano anche le vacanze per molti sono nel pieno delle vacanze, per altri invece sono già passate, però ho cercato di, no? Si è capito secondo te?
0: Si è capito. Siamo pronti, comincia One Match.
1: Pronti, vamos!
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: One Match, signore e signori, allora direi che possiamo cominciare con questa nostra base, sempre molto frizzante, energica, come vogliamo essere noi, soprattutto se si stanno avvicinando anche per noi le vacanze.
1: Beh, la base delle Hawaii, ricordiamoci che Magnum PI viveva alle Hawaii, quindi entriamo un po' nel mood vacanza.
0: Sì, e parliamo di prenotazioni, nel senso, quando si prenota c'è cioè chi ha un solo obiettivo, che è quello di non fare assolutamente nulla quando arriva sul posto, e chi invece vuole sentirsi un po' come a casa con i propri ritmi e una totale libertà personale. Insomma, credo che abbiate capito, il match di oggi è tra hotel o appartamento / B&B quando sei in vacanza.
1: Allora, l'hai presa come sempre molto larga, mi piace che tu parti dalla prenotazione. Questa cosa.
0: Sì,
1: però
0: è quella la fase
1: cruciale. In soldoni, voi preferite andare in vacanza in hotel belli, serviti e riveriti, oppure un po' arrangiandovi in una casa vacanza / B&B?
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Tocca a me, io ho sempre ripudiato gli appartamenti fin da quando ho cominciato a fare le vacanze senza genitori, perché il concetto di base è veramente molto semplice. Se sono in vacanza, sono in vacanza. Quindi, se devo spendere qualcosa in più per colazione a buffet, pranzo e cena serviti e riveriti, camere lussuose e così via, lo faccio perché io so che devo partire.
1: Ma lo sai.
0: Parto prevenuto.
1: Lo sa, ragazzi.
0: Ok, mi organizzo, risparmio un pochino in precedenza e poi sono soldi che vado a spendere volentieri, perché appunto sono in vacanza e me la voglio vivere in quel modo lì.

0: poi anche i comfort del scherzi. Fatto di essere in hotel, il letto rifatto tutti i giorni,
1: per il letto, cioè non per la jacuzzi, per il letto,
0: per la jacuzzi, certo. Se siamo a cifre insomma un po' esagerate, gli asciugamani cambiati tutti i giorni, la pulizia quotidiana della stanza, eccetera eccetera eccetera, magari pure la piscina dell'hotel.
1: Vabbè, la massaggiatrice in camera, ti conosco a te, vai. Ho dato,
0: viva gli hotel.
1: Viva gli hotel, sentiamo un pochettino.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora dillo tu, signori della corte. Della corte, che era il nome del mio B&B, perché non so se lo sai, ma io sono stato possessore e gestore di un piccolo B&B.
0: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
1: E allora sto dalla parte dei B&B, perché diventi un abitante, non diventi un ospite, e poi hai la libertà di fare quello che vuoi quando vuoi, non hai orari, hai più spazio, perché normalmente un piccolo appartamento, un B&B, non è una camera d'albergo un po' più piccola. E poi, come cantava Sammy Barbò, aria di casa mia, voglia di libertà.
0: Beh, ma ce l'hai anche se vai in hotel.
1: Comunque. No, non è, cioè, il B&B, la casa vacanza, è proprio un appartamentino, è poco come casa tua.
0: Allora andiamo in casa, in vacanza, come se fossimo a casa quando non siamo in vacanza, non è proprio la cosa
1: geniale.
0: No,
1: il concetto
0: geniale.
1: Invece è quello di trasportare un pezzettino di casa tua in un posto di villeggiatura, così hai le comodità, gli orari. Ti vuoi fare, che ne so, una colazione con la pizza?
0: Ma...
1: E nell'hotel, per esempio, la trovi, invece tu a casa tua te la porti su, ti mangi la pizza, fai quello che vuoi. Comunque...
0: Un esempio un po' così, diciamo.
1: Avremo, poi ci sono motivi economici, motivi degli orari, ma avremo tempo per discuterne. Adesso tocca a voi esprimervi.
0: Hotel contro appartamento, il numero per i messaggi, ne stanno già arrivando un sacco, comunque lo ribadiamo, è il 393-444-0444. Intanto la musica, la voce celestiale di Noemi con Vuoto a perdere.

0: Perdere su Radio Number One, canzone tra l'altro scritta dal grande Vasco per Noemi, Noemi a cui facciamo poi l'imbocca al lupo di pronta guarigione dopo quello che è capitato settimana scorsa in Abruzzo, che è
1: caduta. Ripigliati, ti vogliamo bene, ti vogliamo perfetta sul palco al più presto.
0: Sì, ha dovuto rinviare per forza di cose alcune date, ma tornerà presto, è anche un'amica di Radio Number One, quindi assolutamente.
1: Ma io l'adoro, io la amo proprio, cioè io lo dico pubblicamente, io amo Noemi.
0: Una voce pazzesca. Comunque il nostro match è appena iniziato.
1: Oh yes!
0: Tanti messaggi che sono arrivati al 393-444-0444, direi di leggerne, ascoltarne alcuni.
1: Dai, facciamo un super round, partiti!
2: Ciao ragazzi, essendo in macchina mi sembra Andrea sia sì. Per la vacanza assolutissimamente servita.
0: Sì,
2: sono d'accordissimo. Se vai in vacanza, vai in vacanza, ti fai servire, riverire, se vuoi ti rilassi, se vuoi vai in giro, se vuoi fai quello che vuoi, ma rigorosamente servito e riverito e trovarla pronta sempre. Sì. Buona giornata, ciao Sabrina da Flero.
1: Grazie, allora, Sabrina grazie. È comodona come te, perché una cosa è il fatto di che ti rifanno il letto, ti metto puliscono, così. La cosa è la libertà, però. Dai. Vabbè.
0: Io penso che ce l'hai anche in hotel. Intanto Laura, anche per Laura, come per Sabrina, meglio l'hotel tutta la vita e poi questo messaggio vocale.
3: Allora, io preferisco in B&B più che altro per una questione di comodità, di libertà, di movimento, perché è bello andare in albergo, trovarsi sempre il letto rifatto, profumato, il bagno pulito, quant'altro, però a volte hai dei vicini di stanza che sono un po' rumorosi o un po' chiassosi, o tu stesso sei rumoroso o chiassoso, quindi dico a parità di costo B&B tutta la vita. B&B tutta la vita.
0: Sì, ma vedi? Anche nel B&B potresti avere dei vicini di stanza.
1: No, beh, allora ti faccio notare quest'altra cosa e te lo dico tecnicamente, perché di solito l'albergo c'ha delle pareti molto più fini, invece il B&B parte, diciamo, da un appartamento preesistente, quindi le mura sono un po' più grosse, un po' più spesse. Beccate questa.
0: Quindi c'è un muro di cemento armato.
1: Di solito nel B&B sì, perché è difficile che si ricavi un B&B da zero, o si frazioni, sì, succede, però generalmente gli alberghi hanno le pareti proprio da, diciamo,
0: carta velina.
1: Lo sapevo che lui sa. Dai, al volo questo.
4: Sempre serviti e riveriti. Ciao ragazzi, Angelo Baleffe.
0: Grazie.
1: Va bene, Angela. Va bene, prendiamo e portiamo a casa. Vediamo un po' quali sono i vostri messaggi. Continuate a mandarne perché siamo nel bel mezzo del one match. Hotel contro casa vacanza / B&B.
0: Letto rifatto, colazione sempre pronta.

0: Giants insieme a Purple Disco Machine Paradise su Radio Number One. One Match che sa di vacanza, che bella già sta cosa, però
1: ma
0: dai,
1: quanti messaggi che stanno arrivando, consapevoli un po' tutti, devo essere sincero, che le vacanze servono a non fare niente, quindi tutti si schierano dalla parte.
0: Ma che cosa stai dicendo? Dai, facciamo sentire un po' di voci, ce n'è per tutti i gusti.
2: Ciao ragazzi, sono Paolo, io sabato parto in una meravigliosa casa vacanza in montagna.
0: Eccolo.
2: Sono contentissimo, spero ci sia un congelatore enorme, anche perché dovrò mettere via tutti i porcini che troverò, quindi non potrei certo andare in albergo.
0: Vedi?
2: Ciao!
0: Vai Paolino, vai!
1: Quando ha detto congelatore enorme pensavo che volesse lui immergersi nel congelatore.
0: Beh, in montagna, va a cercare un po' di frescura, sentiamo questo!
3: Ma che cos'è il B&B? Cos'è? In vacanza? In albergo assolutamente.
0: Ecco, vedi.
1: Cosa
0: l'è che schifo? Devi farti il letto te in vacanza. Scherziamo.
1: Meglio l'hotel perché ci si sente molto molto coccolati. È il duello tra la comodità assoluta dell'hotel e la libertà totale. Quindi la domanda: per le vacanze scegliete l'hotel o l'appartamento / B&B? 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?

0: 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Live Jungle su Radio Number One, One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Il match di oggi molto semplice: Pep Guardiola da una parte, Andrea Pirlo dall'altra.
1: Io era Baldini? Meglio Baldini, io andrei su Baldini, andiamo sul... No, dai, che poi li portiamo fuori. Potremmo fare questo match. Magari domani vediamo un po'. Se hanno deciso, se non hanno deciso, potremmo buttarci su un match sportivo.
0: Lo so, non lo sapessi.
1: No, te lo dissi.
0: No, lo continuiamo a dire perché oggi, diciamolo, è il compleanno di Cipollino.
1: Esatto! Quindi... Tanti auguri, Massimino Boldi, ti vogliamo tanto bene.
0: 81 primavere.
1: Però, portati malissimo, ma gli vogliamo bene. Comunque. Andiamo con altri messaggi perché qui oggi siamo sempre lì, ma no, è possibile
0: hotel
1: che
0: contro appartamento, dai.
1: Esatto, andiamo a hotel contro appartamento barra B&B.
2: Ari, zio Nasti. Allora, io oggi mi trovo schierata con lo zio Nasti.
1: Molto
2: la
1: bene.
2: Libertà, poi posso mangiare quello che piace a me, cucinato da me, quindi onestamente preferisco la casa vacanze oppure il B&B, ecco,
1: la retro,
2: che non mi va di essere soggiogata agli orari degli alberghi, ecco, di mangiare quando voglio io, tipo, non so, saltarmi il pasto anche volendo, per dire, poi
1: vabbè, a libertà
2: non costano il
1: evviva. Evviva la libertà, abbiamo capito più o meno il messaggio, no, il mood.
0: Ma anche questo è per te, assolutamente libero da vincoli per non avere lo stress di dover rispettare orari. Non è che in hotel devi rispettarli.
1: Eh beh sì, però Andrea, quando uno va a mangiare che deve fare? Vai a mangiare alle 4 di pomeriggio, sai dove ti mandano?
0: No, beh,
1: ti
0: colazione,
1: mandano in piscina, te lo dico io.
0: Però se fai mezza pensione e un solo pasto sicuramente...
1: Anche la colazione, vuoi far colazione alle 11? Come arrivi giù ti dicono, uè, balafius, così dicono anche quando vai all'estero, balafius.
0: Però di solito è fino alle 10, direi che alle 10 ci può stare.
1: C'è chi sta dalla tua parte. Ciao, 10 giorni di ferie in tutto l'anno, hotel tutta la vita, tutto compreso, pure ombrelloni, buffet, biciclette, tutto quando. Ma vuoi mettere, grazie. Ciao Franco dalla Valtellina.
0: Grazie, anche perché uno paga proprio per dimenticarsi delle faccende di casa e io in hotel non ho altre spese da affrontare e poi dedico più tempo a me stesso, al mio relax.
1: Vabbè, questi sono punti di vista, questo è One Match, continuate a votare 3934440444, intanto...

0: In negrita, rotolando verso sud, che voi non immaginate sentirlo cantare tutto il pezzo, questo che fa i cori, controcori, le note, fa anche la trombetta fatta.
1: Ma ragazzi, se andate in hotel, magari questo hotel è un resort, è un villaggio, ci sono anche le animazioni, fai karaoke, canti. Quella è la bellezza della vacanza, dai, quella
0: non so,
1: è la bellezza.
0: Non so in che alberghi vai tu, in tutti quelli che ho frequentato io, mai una volta col karaoke, però vabbè,
1: ma
0: ognuno.
1: Ma come,
0: ognuno. Dai. Ciao ragazzi, se devo fare da mangiare, pulire, rifare il letto, non è una vacanza, voglio tutte le comodità e vado in albergo Federico.
1: La voce della verità, Federico, la voce della verità. Grazie, grazie.
0: Si sta accendendo, ma neanche avesse fatto 13 al tutto calcio, 8 al tutto gol e un grattevici. Guarda come ti si è acceso, sta godendo come... E sai, godrai ancora di più. Senti quest'altro messaggio. Sì, sì.
2: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano. Vi ripeto sempre una frase che mi dice mia moglie. Vai. Quando vado in vacanza l'unico problema che devo avere è quello di lavarmi. Per il resto non tocco una foglia. Ciao ragazzi, statemi bene.
0: Sì, non tocca una foglia, nel senso non si muove una foglia, nel senso che non vuol far niente, quindi vai in albergo.
1: Sì, ho capito che sta con me, però cosa vuol dire la roba del problema del lavarsi?
0: È che non devi avere nessun problema. Tu ti fai la doccia e tutto il resto servito e riverito.
1: Ah, perché farsi la doccia viene visto come un impegno.
0: Tu vuoi che te la faccia? No, non lo so io.

0: con Potential su Radio Number One. Ma voi che preferite l'appartamento o il B&B all'hotel, siete sicuri? Non è che volete per caso cambiare idea? Anche perché voi, perché volete a tutti i costi portarvi in vacanza le faccende domestiche? Ma mi faccio il piacere, mi faccio il piacere.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: su Radio Number One, e non è un one match, è una vera e propria corrida. Quindi stiamo scannando oggi tra albergo contro B&B Casa Vacanza.
1: Come i tori ci scateniamo, come i tori.
0: Senti, c'è un round da fare perché abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare, da leggere, ce n'è per tutti. Andiamo.
2: Vai. Ciao ragazzi, nel mio caso sono per essere servita e riverita, non cucinare, non fare pulizie. Cioè, le vacanze ideali sono quelle per me, molto relax, anche perché con tre figli già tutto l'arco dell'anno sono a sufficienza stressata, quindi ho bisogno di un po' di stop.
0: Come?
2: E
0: un po' di?
2: Di non fare niente.
0: Relax, relax. Perché no? Io capisco anche i vostri punti di vista, però ascoltiamo, dai.
3: Ciao, io assolutamente con Andrea Ferrari. Io ho fatto tanti anni in villaggio. Servita e riverita in tutto, quelle sono vacanze. Spacco già tutto l'anno e preparo da mangiare tutto l'anno, almeno quei 15 giorni di ferie bisogna godersela. Ciao a tutti, Lori Bardita.
1: Ciao Lori, grazie.
0: Bah. Ciao, io appartamento sempre per periodi lunghi, per un weekend anche albergo, in appartamento più relax, senza dover guardare l'orologio per gli orari, andare a mangiare, fai questo e fai quest'altro, c'è sta acqua, cibo, e poi vengo lì, hai te presso, invece no. Cara.
1: Cioè, sto pure dicendo più relax in appartamento, poco fa si diceva più relax nei villaggi, negli hotel, perché non fai nulla, come fai a dire che è più
0: cogli
1: relax?
0: Cogli la differenza, vedi che sono punti di vista, c'è chi si rilassa di più in una casa vacanza e chi in albergo.
1: Ma non sono d'accordo, perché io mi immagino la scena, lo zio Nasti cosa fa? Arriva in vacanza, il primo giorno cosa fa? Va già al supermercato col carrello. Sì. Ma basta, ma lo si fa già.
0: Hai beccato in pieno quello che faccio. Quando vado in B&B, io appena arrivo vado subito al supermercato.
1: Vado avanti con la tua giornata?
0: Vai.
1: Poi cucina, sparecchia, rifà il letto, compra l'acqua e detersivo, la carta igienica.
0: Adesso... E che sarà mai? Ma mi metto pure a progettare, tiro su due pareti, metto, non lo so io, rifaccio il piano vasca, ma è un lavoro.
1: La stessa vita di prima, solo che cambia il cap.
0: Vabbè. Questo è il tuo punto di vista, avete gli ultimi minuti per votare, quindi votate.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Number One, ultimi minuti di One Match, qualche messaggio è ancora arrivato, però secondo me si va verso un epilogo che è quello.
1: Mi piacerebbe una volta clamoroso al Cibali vedere che mentre parli e stai per dirti stai gongolando, ne arrivano sette per me, boom, e ribalto la situazione. Questo, oh, come gode.
0: Ma metti la bellezza di svegliarti al mattino, scendi, la colazione è già pronta. È uno dei tanti
1: l'unica
0: vantaggi.
1: Cosa. Poi,
0: no, uno dei tanti
1: poi se sgarri di 5 minuti ti guardano così.
0: C'è un buffet straordinario.
1: Ho capito, se fai tardi la notte ti svegli alle 11, scendi giù, colazione, ti dicono senta, vada.
0: E se a casa ti si rompe qualcosa, che fai?
1: Ti si rompe qualcosa, come ti si può rompere anche in camera d'albergo, poi chiami, sì. Scusi, c'è rotto il tubo dell'acqua. Sì, aspetti che le mando su qualcuno, 6 ore da aspettare, la stessa cosa.
0: Chiamo la reception e subito intervengono perché c'è il pronto intervento.
1: Ma in quali alberghi sei stato tu? Oh, okay. A te ti devo dare la minestrina tutte le sere, così poi rimpiangi.
0: Sì, però se devo fare le faccende domestiche anche ad agosto, ripeto per l'ennesima volta fin dall'inizio, e lo dico veramente dall'inizio della puntata, tanto vale restare sul divano di casa.
1: Tanto va la gatta al lardo?
0: Che ci lascia lo zio Nistu.
1: Lo zio Pino, vabbè, va.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Purtroppo, dico purtroppo perché sta gongolando, ma di brutto che non potete immaginare, Andrea Brum Brum, Hotellerie Fellari.
0: Grazie, signori della
1: Corte. Aspetta, Andrea, aspetta. Barbieri ti vuole come consulente per 4 hotel.
0: Lo gradisco. No, volentieri c'è Andrea. Andrei molto volentieri, signori della Corte. Allora, questo è stato il verdetto di oggi. Ha vinto l'hotel anche perché sai che poi chiudo sempre
1: La chiosa, qui c'è il momento catartico, prego.
0: Non è che abbia molto altro da dire se non se devo rifare il letto anche in ferie, allora me ne resto a casa.
1: Vabbè,
0: questo era il guru di Sergio Sironi.
1: Era il guru di Sergio Sironi, io ripeto quanto sopra, come cantava Sammy Barbeau, aria di casa mia, quanto è bello andare in un B&B, sentire un po' aria di casa, ma essere in un altro posto.
0: Bellissimo.
1: Noi torniamo domani, stesso posto, stessa ora.
0: Stesso mare, magari. Dalle 13 con One Match. E ora attenzione, signore e signori, è tornato Stefano.
1: È lui! Ma sei sicuro che è lui? Perché lo vedo un po' troppo abbronzato, un po' proprio lui.
0: Lo sto toccando.
1: Non toccatevi troppo.
0: Non è finto, non ho le traveggole.
1: Ne andiamo, a domani, bye!
3: Ciao. One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto. Un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Giovedì, grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, grazie allo zio Nasti che vanno accompagnato fino a qui con One Match che tornerà domani, anche perché mancano pochi secondi, saranno le 2 di questo giovedì pomeriggio, tra poco il PN1, ma prima le news.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato infatti approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla Guardia Costiera, che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7 dopo circa 5 ore di ricerche. Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. Protagonista un uomo cagliaritano di 39 anni. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quartu Sant'Elena. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo lombardo. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, nessuna conseguenza per i passeggeri. Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro in Sardegna si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada, per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. La sua corsa è finita drammaticamente contro una barriera di cemento di un cantiere stradale. L'uomo è morto sul colpo, illeso il bambino. Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Salis dovrà erogare un risarcimento pari a circa 300.000 euro. Il calcio: resta aperta la trattativa in corso tra i vertici della FIGC e Pep Guardiola per il ruolo di CT della nazionale italiana. A quanto risulta non ci sarebbe un problema di natura economica e Guardiola anzi starebbe valutando molto seriamente la proposta. Entro breve dovrà comunque dare una risposta alla federazione. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Signori, si riparte.

0: qui su Radio Number One all'interno del PN1. Sono Stefano Federici, buon pomeriggio, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 5. Se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One. Quando

L'amore finisce, colpa di Annalisa, colpa di ciò che scrive della sua canzone estiva, ad esempio una delle canzoni dell'estate 2026 ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con il pomeriggio.

0: Madonna, che bello che sei tornato, perché guarda, mi sei mancato tanto.
1: Grazie, grazie, naturalmente, grazie mille.
0: Hai preso sole?
1: Ho preso sole.
0: Il bagno?
1: Sì, ho fatto
0: bravo,
1: il bagno.
0: Stefano, amore mio, mi sei mancato tantissimo. Ma poi con la Sfinge, sì, ciao.
1: La Sfinge arriva tra mezz'oretta, forse anche qualche minuto meno, con l'enigma di questo giovedì. Preparatevi.
2: Ciao Stefano, con 400 chilometri sul groppone, sono appena le 2, ti dico oh! Ciao Damiano.
1: Ciao Damiano, un abbraccio a te e a tutti quelli che magari a bordo del loro furgone del camion stanno affrontando questa dura giornata di lavoro. Tra i DJ che amo, Mr. Gibo.
3: Ragazzacci, Mr. Gibo dice Federici go! Sulle mani! Super Federici.
1: Ciao Mr. Gibo, un abbraccione a te e a tutti gli addetti ai lavori. Salutiamo anche i DJ e i vocalist che magari per puro caso stanno ascoltando così per la prima volta il pomeriggio Number One qui su Radio Number One. Fin qui tutto bene, la situazione potrebbe migliorare oppure...
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e dice oh, volevo dire che i piccioni sono ancora scossi.
1: Come
4: dalla
1: scossi?
4: Grandinata che hanno ricevuto sul piumaggio sabato scorso.
1: Grazie anche a l'uovo piccione, ma la situazione potrebbe addirittura peggiorare.
5: Antonello, ma dove sei stato? Non ho capito.
1: Vacanza.
5: C'erano le mie donne in confusione perché non ti sentivano più, ho rischiato di non prenderla più. Rodolfo, il cuccatore latino, contento di risentirti. Ciao.
1: Vabbè, un bacione anche a Lanto, saluto Maria Grazia e tutti gli amici del pomeriggio Number One. 393 444 0444 per interagire con noi, raccontateci come state, come sta andando questa settimana. In arrivo Miles Smith.

0: il mio primo appuntamento con il pomeriggio number one, grazie ad Alvise che mi ha sostituito lunedì, martedì e nella giornata di ieri, mercoledì.
1: Ciao Stefano, bravo, così che bisogna fare, bisogna andare al lavoro il giovedì, così la settimana è più corta.
0: È vero.
1: Bravo, bravo. Ciao Stefano, buon giovedì.
0: Grazie amico mio, un abbraccione, buon lavoro a tutti voi, grazie per aver sintonizzato la vostra radio oppure l'app, per aver scelto il DAB, il radio number one. Ma prendo spunto da questo messaggio che giustamente ma fatto dire a me stesso, sarebbe bello chiedere agli ascoltatori se voi amici e amiche del PN1 foste padroni di voi stessi, foste i manager di voi stessi o stesse, potendo amministrare naturalmente la vostra settimana, quanti giorni, ma sinceri, dovete rispondermi in modo sincero, quanti giorni vorreste lavorare? 2, 3, 4, 5, fare solo il giovedì e il venerdì oppure solo il lunedì e il martedì e il mercoledì per poi avere spazio a lungo weekend, ad esempio il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi vi chiedo questo, se voi foste padroni di voi stessi o manager di voi stessi, insomma, potendovi amministrare, quanti giorni vorreste lavorare? Cioè la vostra settimana tipo sarebbe una mini settimana oppure non cambiereste nulla? 393-444-0444. Raccontatemi quanti giorni vorreste lavorare. Fate

0: possibilità, la nuova canzone di Malika Yan, sentita qui su Radio Number One, 14:17. Buon pomeriggio, bentornati. Se già c'eravate, se già eravate ascoltatori del pomeriggio Number One, sono tornato ai comandi del PN1 da qui fino alle 5 di questa giornata del 23 luglio. Siamo partiti chiedendo questa cosa: se voi foste padroni di voi stessi, quindi potendo amministrare le vostre giornate, quanti giorni vorreste lavorare? Punto di domanda. Martina da Genova è stata la prima a rispondere: lavorerei lunedì, martedì e mercoledì a casa, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Risponde Luca da Torino: 4 giorni, dal lunedì al giovedì, liberi venerdì totale, proprio sabato e domenica, e andiamo avanti.
1: E allora, se io fossi padrone di me stesso, la settimana sarebbe 7 su 7, perché per essere padrone di se stesso devi avere la partita IVA. Avendo la partita IVA, lo Stato purtroppo ti ciuccia anche il sangue, ti fa pagare l'aria che respiri, non hai ferie, non hai tredicesima, non hai quattordicesima, diventi uno schiavo avendo la partita IVA. Quindi secondo me, non vorrei sparare una fesseria, ma meglio operaio, timbri la mattina, ritimbri la sera e non hai più problemi. Quello che ti dico di fare, fai. E come diceva uno, tu mi dici cosa che devo fare e io lo faccio.
0: Quindi lui ha detto: meglio operaio, timbri la mattina, ritimbri la sera.
1: Dimenticavo, Emilio da Prince di Biella, magazzino Dea.
0: Grande Emilio, grazie, grazie. Abbiamo: io sono responsabile di me stesso, scrive Antonio, e lavoro 7 giorni su 7, te credo.
2: Ciao Ste, bentornato.
0: Grazie.
2: Comunque io lavorerei 2 giorni a settimana, più che sufficiente. Martedì e mercoledì, basta. Per il resto, relax.
0: Questo è il record.
2: Ciao Ste, Ivan da Bergamo.
0: Ivan da Bergamo è quello che lavorerebbe di meno, perché abbiamo detto 3 giorni Martina, 4 giorni Luca, lui 2 giorni a settimana bastano.
3: Ciao Ste, buon pomeriggio e bentornato.
0: Grazie Pitto.
3: Pitto presente, anche se in ritardo. Niente, comunque io lavorerei il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Bella vita.
4: Ciao ciao, buon PN1 a tutti.
0: Potendolo fare, potremmo farlo, no? Quanto lavorereste se voi foste manager di voi stessi? 393-444-0444. C'è Calvin Harris. Are you drunk?

0: Sam Smith, Calvin Harris, Promises, 2:23. Stiamo parlando di giorni lavorativi. Se voi foste padroni di voi stessi, quanto vorreste lavorare potendo essere voi manager di voi stessi? Quanto? Quanto tempo?
1: Guarda Stefano, io invidio pensionati che per loro lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica è sempre uguale. Così mi piacerebbe le giornate. Non fare un cazzo.
0: No, va bene, va bene, abbiamo capito. Grazie. C'è chi è stufo di lavorare che guarda, diciamo, con invidia, un pizzico di invidia, dai, ce l'è sicuramente i pensionati.
2: Ciao Luigi da Bergamo, se fossi padrone di me stesso, lavorerei sicuramente il 29 e 30 di febbraio. E poi vediamo.
0: Poi vediamo, che non è, cioè, vabbè, ho capito, una volta
3: ciao
0: ogni quattro anni.
3: Stefano, tesoro. Alma vita, ecco, io lavoro il martedì e il giovedì e mi basta e avanza. E così la vita è più rilassante.
0: Ti credo.
3: E sei anche più tranquilla, più sereno. Ciao.
0: R meravigliosa, quindi per lei, per Anne-Marie Dallecco, un paio di giorni a settimana.
4: Ciao compagno di mille avventure. Angela. Allora, secondo me il top sarebbe lavorare lunedì, martedì, mercoledì riposo, giovedì e venerdì e poi weekend. Così facciamo girare anche l'economia.
0: Bravo.
4: No, cosa dici?
0: Ma facciamo
4: la. Ci vediamo sabato.
0: Ci
4: ciao.
0: Ci vediamo sabato sera al Lazzaretto di Bergamo. Grazie Angelo, un abbraccione.
5: Mi dispiace veramente che ci sia così tanta gente insoddisfatta e che fa un lavoro che non gli piace. Io se fossi manager di me stesso, visto che il lavoro mi piace, mi soddisfa, mi dà realizzazione, mi diverte, lavorerei anche 7 giorni su 7. L'unica differenza è che potrei prendermi degli spazi, dei momenti per fare un viaggio, per andare via, senza dover chiedere a nessuno, gestendo l'improprio, ma lavorerei veramente ininterrottamente, tranquillamente. Maurizio da Bergamo.
0: E questo è il messaggio, quindi il contributo audio di Maurizio.

0: torneremo a Sharm el Sheikh con l'enigma di oggi.
1: Protagonista dell'alba di Radio Number One.
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
6: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
7: Febal, sempre qualcosa in più.
8: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

L'estate 2026, l'estate di Francesco Gabbani con Summer Funk, il titolo della nuova canzone di Francesco. 2:33, prima della Sfinge, permettetemi di augurare il meglio e un grosso augurio di buon compleanno a Pasquale Padella e ai suoi amici della Croce d'Oro di Bozzolo Mantova. Auguri Pasqualino, auguri da tutti noi. Happy birthday Pasquale, happy birthday. Signore e signori, è il

0: sono nell'Olimpo dei campioni. Per farlo dovete sconfiggere la malefica.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, è tornato quello là. E torna pure l'enigma. Taci, uomo greco. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Lui è agile e veloce e può tagliare.
3: Ma cosa?
2: Che cos'è?
3: Non lo sappiamo. Uomo greco ha detto a tutto. Cioè, non ho capito.
0: Signore e signori, bentornati all'enigma della Sfinge. 393-444-0444 per rispondere, spero in maniera corretta, nel più breve tempo possibile, a questo ennesimo enigma. Ma chiamato uomo greco?
2: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?
0: Lui è agile e veloce e può tagliare. Signore e signori, non ne ho la più pallida idea. Speriamo in un aiuto del taxista Abdul. Nel frattempo vi metto una canzone fantastica.

0: Locca Sigala con la voce di Ellie Goulding qui su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge di giovedì, è tornata purtroppo per me e per voi la malefica dall'Egitto. Torniamo a Charmaine Chico.
1: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?
0: Sentiamo i vostri ragionamenti, speriamo abbiano la R maiuscola, prego.
2: La forbice è Alex.
0: Alex, non si ricordava più da dove. Alex, da. No, risentiamolo.
2: La forbice è Alex.
0: Da dove? A posto, ce lo dirai magari successivamente. Non è la forbice.
3: Ciao Ste, Emilio, provincia di Biella, magazzino Dea.
0: Ciao caro.
3: Per me è la lingua, perché come taglia e rompe le ossa la lingua nel parlare, non toglie nessun altro. Quindi per me è la lingua.
0: È la lingua, è la lingua, non è la lingua, non è quella purtroppo. Quindi le forbici o la forbice da scartare o sono da scartare le forbici, la lingua è da scartare. Sentiamo.
4: Ciao Radio Number One, è il gladio.
0: No.
4: È Marita da Bergamo. Ciao.
0: Non è nemmeno quello, scartiamolo.
5: Ciao Stefano, sono Auro.
0: Ciao Auro.
5: È il vento. Ho indovinato?
0: No.
5: Ciao.
0: No, non è nemmeno il vento.
6: La soluzione potrebbe essere il centometrista come atleta. Ciao Marco della provincia di Brescia.
7: Bevete di meno, poverino. Bevete di meno la sera.
0: Non è quello, non è il centometrista.
8: È il ninja.
0: No, anche la spina.
9: L'hai sparata grossa. Umano
0: Guerino, perdonaci, la Sfinge malefica non è il ninja.
10: Sono Marco da Brescia, secondo me è il vento.
0: No.
11: Un saluto a tutti da Alessandro dal Lago d'Idro, detto Natura. Per me la risposta all'indovinello è il pesce spada.
0: Il pesce
11: saluto
0: spada.
11: A tutti.
0: Ciao pesce spada, grazie naturalmente a tutti voi. Questo è l'enigma.
1: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?

0: veloce e può tagliare. Che cos'è?
1: Questa risata mi sta proprio qui.
2: No, no, sono Roberto di Padova.
1: Ciao Roby.
2: Per me è il vento.
1: No, è stato detto. Salutiamo te gli amici di Padova, non è purtroppo il vento.
3: Ciao Stefano.
1: Ciao cara.
3: Potrebbe essere il mazziere del casinò?
1: No.
3: Baci, Monica da Milano.
1: Andiamo dopo Milano, grazie a Monica, sul lago di Iseo, perché c'è il mio amore.
4: Ciao Stefano, bentornato.
1: Grazie.
4: È forse lo scatto?
1: Lo scatto, è lo scatto, Sfinge?
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Ma è astemia, come ti permetti?
6: Ciao, può essere il coltello a scatto? Sono Elena da Torino, ciao.
1: Ciao Elena da Torino, non è il coltello a scatto.
7: Ciao. Per me potrebbe essere l'atleta, corridore, corre veloce e taglia il traguardo.
1: No.
7: Ciao Margherita.
1: Ciao Margherita, la Sfinge è malefica.
8: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
1: Ciao Matte, come stai?
8: Bentornato.
1: Grazie, grazie.
8: Ascolta, è alto, veloce e può tagliare.
1: Cosa?
8: Potessi tagliare anch'io. Il traguardo dovrei tagliare.
1: Sei tu.
8: Prima o poi lo taglierò anch'io.
1: Prima o poi. Facci sapere quando saremo lì a immortalare, no? Questo tuo traguardo raggiunto.
9: Il taglierino per la Sfinge. Taglierina da Mantova.
1: Non è quello, amica mia.
10: È il lama, è il lama. Ciao.
1: Non è quello. No, Sfinge, no.
11: Ma col cervello come stai messo?
1: Con lama, no. Non è quello, non è quello.

tornati nel passato della musica international verso la fine degli anni 90, estate 98, con Life is a Flower, gli Ace of Base su Radio Number One, la grande canzone delle 14:45. Grazie come sempre ai nostri programmatori che ci hanno fatto tornare all'indietro sbloccandoci questo ricordo firmato Ace of Base.

0: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?
1: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è? Andiamo a Piacenza.
2: Ciao Stefano, bentornato. La risposta secondo me è l'amante. Perché è agile e veloce e taglia la corda quando arriva il marito. Ciao ciao. Mi dimenticavo, Max da Piacenza.
1: È l'amante, Swinge.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Però il ragionamento sul tagliare la corda ci sta. Salutiamo tutti gli amanti e le amanti all'ascolto.
4: Ciao Alessandro da Chiari.
1: Benvenuto Ale.
4: Potrebbe essere Zorro? Ciao.
1: No, no, non è Zorro. Bella questa.
5: Ciao Antonella da Santo Stefano. Ciao, può Anto. Essere il rasoio?
1: No.
5: Ciao.
1: Ciao, ciao cara.
2: È forse lo sci?
1: No, non è nemmeno quello.
2: Saluto la Sfinge a tutti.
1: Non è nemmeno quello. Vale.
6: Ciao Stefano, bentornato.
1: Grazie
6: caro. Sono Valentino da Piacenza. Secondo me potrebbe essere lo sciatore.
1: Non è lo sciatore.
7: Ci riprovo per la Sfinge. Il ciclista.
1: Il ciclista.
7: Tania da Mantova.
1: Da Zorro allo sciatore, dall'amante al ciclista.
8: Ciao, può essere il boomerang?
1: No, no.
8: Serena da Provaglio.
1: Io vorrei ascoltare questo messaggio, ma ho tanta paura.

0: Stefano, confermo ancora una volta che agile e veloce, che può tagliare il piccione, ecco, che vola di qua e di là e taglia con il becco.
1: Ma quale taglia con il becco? Ma cosa?
2: Ciao Radio Number One, sono Silvia da Torino. La risposta all'enigma potrebbe essere il rasoio?
1: No, no.
3: Sempre
1: no.
3: Io, Marita da Bergamo. Il aspetta un attimo.
1: Cos'è?
3: Il pesce chirurgo.
1: Anche quello, ciao, poteva starci. E quando vai a Sharm el Sheikh, a Marsalam, Orgada, la barriera corallina, c'è quel pesce che quando invadi il suo territorio, quindi quando sali sulla barriera, lui tecnicamente viene lì e ti dice: no, questo è il mio territorio, non puoi fare quello che vuoi. E dicono t'affetti. Cioè, con che cosa? Magari me lo dite voi, perché non sono ancora stato affettato al pesce chirurgo, con la pinna, con una particolare parte del suo, diciamo, insomma, della sua forma, ti affetta come se fosse un chirurgo, da qui il nome pesce chirurgo. 393 444 0444.
4: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?
1: Che cos'è?

0: Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna ce l'hanno cantata qui su Radio Number One e l'hanno fatto in un modo fantastico. Alle 14.55 anche con la Swinge si torna a Sharm el Sheikh per l'enigma del giovedì, risentiamolo.
1: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Agile, veloce, può tagliare un qualcosa, magari, che ne so, potrebbe tagliare, posso dare un aiuto adesso? L'acqua? Cos'è che taglia l'acqua in modo veloce?
2: Zorro con la sua spada. Il fulmine.
0: No tesoro mio, non è quello, non è quello. Il pesce spada ci scrive da Pusiano. Ambrogio, non è quella. Ambrogio, vorrei un... per la Sfinge.
3: Un saluto a tutto il popolo di Number One.
0: Grazie, un
3: ho
0: abbraccio.
3: Ho scritto in 7 medici.
0: Troppo gentile.
3: È forse il gatto la risposta no. Alla domanda della Sfinge?
0: No.
3: Saluto, nato là dal lago di Idro.
0: Grande, non è.
4: Lo so, lo so.
0: Vai.
4: È il gatto.
0: Il gatto.
4: Sono Elena da Torino.
0: No,
4: ciao.
0: Ele.
5: È il ladro.
0: Il ladro. Dal gatto al ladro.
5: Scappa, taglia la corda. Ciao Marco, ciao.
0: Il ladro che scappa e taglia la corda, però era un ottimo ragionamento, non è, non è.
6: Ciao, sempre Silvia da Torino, potrebbe essere il ladro?
0: No.
7: È forse lo sci? No, non è
8: più. Ciao.
0: Ciao.
8: Stefano, pensa da Como oggi. Potrebbe essere il gatto?
0: Il gatto è stato detto, non è quello. Federico è l'illusionista, agile, veloce, taglia in due le donne e i mazzi di carte per i suoi numeri. No, non è quella, non è proprio quella.
9: Secondo me è il pesce seagull.
0: Ma no, non è quello. 393-444-0444.
10: Bevete di meno,
0: appunto.
10: Bevete di meno la sera.
11: Pomeriggio Number One.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
13: Tutta la musica che cerchi.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Radio Number One nel PN1 è in corso l'enigma della Sfinge, tra pochissimo le premiazioni, ci sarà la top 10, scopriremo chi sarà il super campione, ma visto che sono le tre precise spaccate, diamo spazio all'informazione.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Tragedia a Catanzaro, un bimbo di 1 anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri 4 piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. 2 gravi fatti di sangue in Sardegna questa mattina nel Cagliaritano. Un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni. Ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema ha presentato oggi il programma dell'84esima mostra di Venezia, al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
7: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Saif, 15:06, buon pomeriggio, inizia così la nostra seconda ora insieme, sono Stefano Federici, questa è Radio Number One, con me la malefica, la Sfinge, da Charmin Chic con l'enigma del 23 luglio, risentiamolo.
1: Lui è agile e veloce e può tagliare. Che cos'è?
0: Abile, veloce, può tagliare. Sentiamo gli amici di Varese.
2: Ciao, sono Robert da Varese. La risposta per la Sfinge è il corridore.
0: Non è il corridore, non è quello. Mi dispiace, amico mio.
3: Matteo da Foresto.
0: Cos'è?
3: Lo scinato.

0: si ha lo sci dello sci nautico in un piede e l'altro nell'altro, si prende una corda e questa corda viene trainata da che cosa?
1: È il laser.
0: Ma no,
1: Paolo da Bergamo.
0: La traini da un...
2: può essere il vento?
0: No,
2: Giancarlo,
0: no,
2: da Como.
0: Non è quello.
3: Ciao.
4: Ciao, sono la Niki e per me è il vento.
0: Non è il vento, dai, fai lo sci nautico. C'è uno che cosa... a che cosa è attaccata questa corda? Tu tieni la corda, però c'è qualcosa che ti traina.
5: Il topo.
0: Ma che il topo ti traina? No, no.
6: Ciao, Loredana da Brescia. Potrebbe essere il surf?
0: No.
6: Ciao.
0: No, no, no. Tu sei attaccato a questo che ti traina. C'hai la corda, è abile, veloce e taglia, taglia l'acqua.
7: La risposta alla sfinge di oggi è la lingua.
0: Ma no, non ti attacchi con la lingua.
8: Ho capito, è il motoscafo.
0: Oh!
8: Marco da Brescia, ciao.
0: Signore e signori, finalmente qualcuno l'ha capita. Finalmente qualcuno l'ha capita.
9: È il motoscafo.
0: Bravo, bravo, bravo. Dai, dai, sentiamo.
2: È il motoscafo, Giancarlo da Como.
0: Grande, anche Como entra sul podio in top ten. Non si sente niente in questo, andiamo avanti.
10: Luigi da Bergamo, è motoscafo.
0: Bravo Luigi, hai visto?
11: Ciao, Sergio da Montichiari, il motoscafo.
0: Bravo Sergino, bravo, salutiamo anche gli amici di Montichiari.
12: Ciao Davide da Porto Valtavaglia Varese, potrebbe essere il motoscafo?
0: Bravo, bravissimo, è proprio quello.
13: Il motoscafo, Claudio da Vacca Monica.
0: Nono.
14: Adesso ho capito, la soluzione è il motoscafo.
0: Beh,
14: ciao Marco dalla provincia di Brescia.
0: Erano i primi 10, la risposta corretta a questo enigma era il motoscafo. Abile, veloce e soprattutto può tagliare l'acqua. La risposta corretta era proprio il motoscafo. Grazie a tutti voi per aver giocato con la Sfinge.

0: cantante e youtuber Conan Gray con Lolly Dancers a 15:11 su Radio Number One. Dopo l'enigma della Sfinge ci sono persone arrabbiate perché non sono andate in onda, persone che si stanno mordendo le dita perché la velocità non le ha premiate.
1: Volevo dirlo io, motoscafo, invece Marco da Brescia mi ha fregato.
0: Aia.
1: Ciao, bentornato, che ci mancavi tanto. Ciao Ste, sono io, la tua Roby.
0: La mia Roby, grazie naturalmente per la vostra simpatia e la vostra energia. Torneremo a giocare con la Sfinge più tardi, ma adesso diciamo che volevo commentare una notizia che mi ha stuzzicato, perché si parla di sogni degli anni 70, 80, 90 che nel nuovo millennio stanno un po' svanendo, ovvero il sogno della prima auto. Negli anni 80 i ragazzi non vedevano l'ora di prendersi la patente, così anche negli anni 90 per poter essere indipendenti, quindi girare. Ma adesso si legge: addio sogni a quattro ruote, solo la metà della generazione Z ha la patente. Cioè, cosa? La metà dei ragazzi appartenenti a questa generazione, la Z, ha la patente. Quindi il mito dell'auto per giovani, cioè, da un po' di tempo a quanto pare non è più un mito, perché la percentuale, leggevo, di individui che decidono di conseguire la patente di guida appena compiuti 18 anni è scesa drasticamente al 46% tra gli under 25, e in base alle rilevazioni statistiche, nel giro di 10 anni le automobili intestate ai guidatori più giovani sono diminuite sensibilmente, scendendo sotto la soglia delle 600.000 unità. Quindi i giovani non vogliono più avere la patente, cioè non è quella cosa che un tempo tutti i giovani o quasi volevano, ad essere protagonista della generazione Z. Quindi loro preferiscono comunque muoversi senza avere la patente, sfruttando i mezzi pubblici. Ci può stare, però il sogno di avere la patente, soprattutto la prima auto, qual è stata la vostra prima auto a proposito?

0: un'altra canzone presente all'interno della nostra classifica ufficiale. Si avvicina il sabato sera e dalle 18 alle 21, come ogni sabato, anche dopodomani, sabato appunto, qui su Radio Number One, vi aspetto con la Play One, la nostra classifica ufficiale. Tra parentesi, addio sogni a quattro ruote, solo la metà della generazione Z alla patente, quindi se per le vecchie generazioni, parliamo di cinquantenni, l'esame della scuola guida era un passaggio obbligato, per il 72% dei ragazzi oggi le priorità dei neo maggiorenni sono stravolte, sono altre, quindi la prima auto, il sogno della prima auto non è più un sogno come negli anni 70, 80 e 90. Qual è stata, a proposito, la vostra prima auto? Siamo sommersi dai messaggi. Da Courmayeur a Luciano, una Panda,
1: la
0: vecchia
1: mia
0: Panda.
1: Prima auto è stata una Opel Corsa 1500 diesel.
0: La Opel Corsa?
1: Fantastica, era un carro armato, non la fermava nessuno.
0: Con carro armato.
1: Ed era l'anno 95, sì.
0: Capito? Era un carro armato, bellissimo, bellissimo.
2: A me avevano preso la Talabart 112 di quinta mano.
0: Di quinta mano?
2: Felicissima, oh, Denise da Manerbio.
0: Bellissimo, di quinta mano ci sta, mi hai fatto sorridere. Un abbraccio a te, gli amici e le amiche di Manerbio.
3: Ciao, Teresa da Calco. La mia prima macchina, una Visa color azzurro carta da zucchero.
0: Cioè si chiamava come la carta di credito?
3: Io sono del 1968.
0: Grazie.
3: La patente l'ho presa a 20 anni.
0: Brava.
3: Nel 1988.
0: Grazie, grazie naturalmente anche a te per questo meraviglioso contributo audio. Sentiamo altre prime auto.
4: Ciao, sono Fabiana. La mia prima auto. Allora, io ho preso la patente a 18 anni e guidavo la 1 del mio allora fidanzato, la 1 diesel.
0: Sì.
4: Ma la mia prima macchina in assoluto e quella che ci ha lasciato il cuore è stata la Y10, verde giada metallizzata.
0: Verde.
4: Bellissima. Un abbraccio.
0: Un abbraccione anche a te. Andiamo in Sicilia dalla provincia di Palermo.
5: Buon pomeriggio Stefano, bentornato.
0: Grazie cara.
5: Io ho imparato a guidare la macchina con quella di mia mamma, la 850. Avevo 13 anni.
0: La 850.
5: E già portavo la macchina, guidavo la macchina.
0: 13
5: Ciao,
0: anni.
5: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: No, veramente, top, top.
6: Sempre meglio, magazzino della provincia di Biella.
0: Ciao, bentornato.
6: Fiat 127, 5 porte. La mia prima volta in Camporella, no, e la mia prima volta in autostrada. Chilometri ricominciati da capo, se non vado errato, prima aveva mio fratello maggiore,
0: no,
6: poi il mio secondo fratello,
0: bene,
6: poi è passato il mio cugino e poi ritornata a me. Quindi quarta, quinta mano, poi sul conto. Ciao Ste!
0: Grazie per questi dettagli preziosi, salutiamo quelli dell'imboscamento.
7: Mimmo da Bergamo, ciao Stefano.
0: Mimmo, comportati bene almeno tu,
7: La mia prima auto.
0: Vai, dimmi.
7: Anni indietro,
0: sì.
7: La prima auto era la Fiat 850 Special. Poi la 126 e poi ancora salire di grado con gli anni. Comunque la prima auto è stata la Fiat 850 Special.
0: Un'altra 850. Un abbraccio a te Mimmo e agli amici di Bergamo. 393 444 0444. Si parla della vostra prima auto.

0: scritta da uno dei DJ producer più pagati al mondo, tra i miei preferiti naturalmente, Martin Garrix. Sono le 15:23 in FM, Dub e Up, c'è il pomeriggio number one con Stefano Federici. Addio sogni a quattro ruote, abbiamo detto, solo la metà della generazione Z ha la patente, e diciamo che se per le vecchie generazioni cinquantenni l'esame della scuola guida era un passaggio, chiamiamolo obbligato, per il 72% dei ragazzi, oggi le priorità dei neo maggiorenni sono state stravolte, quindi addio al sogno di avere la prima auto. I ragazzi della generazione Z, gran parte di tali, pensano ad altro. Da lì ci siamo soffermati su quella che è stata la vostra prima auto e ne sono arrivati tutti i colori.
1: Ciao, io ho fatto la patente nel 2000, la mia prima macchina è stata un Pandino bianco del 1987.
0: Grande.
1: Però rimpiango ancora gli spazi che avevo nell'abitacolo e la velocità con cui il riscaldamento scaldava tutto, cioè, era uno spettacolo.
0: Con questi spazi nell'abitacolo la domanda sorge spontanea: che ci facevi con questi grandi spazi?
2: Fiat Panda 4x4
0: ancora,
2: durata 24 ore l'audio della Vacca Monica.
0: Come 24 ore? Cioè hai fatto l'esame e poi ti sei schiantato.
3: Ciao, la mia prima macchina anno 83.
0: Qual è? Dici?
3: La Fiat 127 Sport 70 capi. E la seconda Gol GT, seconda serie. Ciao.
0: Beh, insomma, piccola ma veloce.
4: La mia prima macchina è stata un Opel Corsa che ho tenuto per circa 14 anni e la veramente arrivata a fine vita, azzurrina con gli interni in antracite, ma veramente quella macchina l'ho amata talmente tanto che ho ancora il routino di scorta, ma e la
0: bossettina
4: porta documenti con me, come ricordo, e i coprimozzi. Christian da Bergamo.
0: Grazie Cri.
5: Ciao, sono Alfio da Bergamo, la mia prima macchina è stata una Mini Cooper color ruggine, ma perché era tutta rugginita.
0: Grazie per quello che ci state raccontando. Tra pochissimo il secondo appuntamento legato al Tutti contro Tutte, ci sarà un cartone animato da indovinare qui nel PN1 del giovedì.
6: Pomeriggio number one.
7: Entra nel mondo di radionumberone.it.
6: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
7: Conosci i nostri speaker.
6: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
7: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
6: Radionumberone.it è dove vivi tu.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: A due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima

0: 32, continua il live di questo giovedì 23 luglio con quello che un tempo era un traguardo ambito soprattutto dei giovani, la prima auto, un sogno. Adesso non è più così, perché il mito dell'auto per giovani da un po' di tempo, purtroppo per alcuni della generazione Z, non è più un mito, probabilmente per il mantenimento di veicoli privati che sono, cioè, diventati quasi un lusso, no? Perché il gasolio, il carburante costa sempre di più. Io ero in Grecia fino a ieri e anche lì il gasolio era addirittura 2,20, dove eravamo noi a Karpathos, la benzina a 2,10. Pazzesco, cioè, signore e signori. Non posso mandare vocali solo in ufficio, la mia prima auto è la 128 quattro porte gialla, prima serie del 70. Averla adesso varrebbe dei soldi. Grazie naturalmente per questa tua testimonianza. Andiamo, andiamo a Torino.
1: Allora, vi racconto io di questa macchina, la Trabant. Era una macchina in fibra di vetro, fantastica, motore sì, due tempi, miscela, benzina, olio. Pesava non più di 700 kg. Quando passava un camion vicino, mi sollevava da terra. Era fantastica, non mi ha mai deluso quella macchina. Spettacolare. Ciao ragazzi. Comunque, è una macchina fatta in Repubblica Democratica Tedesca all'epoca, adesso non ci sono più, sono macchine storiche. Ciao Claudio da Torino.
0: Grazie Claudio per la tua testimonianza, un abbraccio.
2: Ciao, la mia prima auto nel 1978, la mitica Fiat 500 giallo ocra, pagata 400.000 lire usata. Una barca di chilometri, una bellissima macchina sfruttatissima. Ciao Fabrizio Casnigo.
0: Ciao Fabri, grazie.
3: 1971, si 500L, Donato Valdilana.
0: Stiamo tornando all'indietro, stiamo ripercorrendo con le auto storiche il vostro passato. Sentiamo questo messaggio.
4: Buongiorno Stefano.
0: Ciao,
4: era
0: Denise.
4: 1987, avevo 19 anni, Opel 1000 5 porte color bianco, da dividere e condividere con due sorelle. Ciao.
0: Ciao.
5: Fatto la patente nel 78, sono Claudio da Dovino, l'Alfetta 1008 marrone.
0: L'Alfetta 1008 marrone, grazie per queste testimonianze, ce ne sono ancora decine, decine, centinaia, purtroppo per questioni di tempo andiamo avanti. Ci sono i Maroon 5 con Wiz Khalifa. I'm at it.

qui su Radio Number One. Ringraziamo naturalmente tutti i vostri SMS con le descrizioni di anni e soprattutto modelli di prime auto, ma siete tantissimi, dobbiamo andare avanti con il programma. Vi ringraziamo per essere presenti all'ascolto del pomeriggio Number One. Il sole di questi giorni, amici e amiche del PN1, picchia forte e lo fa ovunque, che sia al mare, in collina, soprattutto in montagna. Andiamo in provincia di Bolzano, in Trentino, Ortisei, dove uno spacciatore scambia una passante a caso per una cliente e le mette in mano una dose di cocaina. La donna cosa fa? Sorpresa per l'accaduto, si presenta al comando dei carabinieri con la cocaina e fa arrestare lo spacciatore. Il mondo sta cambiando, ci sono pure gli spacciatori confusi che mettono in mano a sconosciuti sostanze.

Maledetto me, la nuova di Fulminacci su Radio Number One. Avrà pensato maledetto lui, quella signora o signorina che si è vista mettere in mano da uno spacciatore che probabilmente aveva scambiato per una cliente lei che non c'entrava nulla con questo.

0: sorpresa per l'accaduto, si è presentata ai carabinieri con la cocaina in mano e ha fatto arrestare lo spacciatore descrivendo l'accaduto. Io stavo tranquillamente camminando, questo si è avvicinato, ha messo la cocaina e se n'è andato. Cose pazzesche, ci sono pure gli spacciatori confusi del 2026.
1: Vabbè, a me il mese scorso è capitato, stavo uscendo dal lavoro, arriva uno a manetta con la macchina e mi fa: oh, ti faccio cosa c'è? Qualcosa che non va? No? Ti occorre una motosega? Ma cosa ne faccio della motosega? Ma tieni la te la motosega. Ciao, buona giornata.
0: Grande, grande, grande. Sono gli ascoltatori del pomeriggio number one, un programma che fa sorridere. Grazie per i vostri contributi audio. Siamo pronti per rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte, un cartone animato che vi sbloccherà dei ricordi pazzeschi legati alla fine degli anni 80, inizio anni 90. Il numero è sempre quello: 393 4404 0444. Una top 10 da completare, una medaglia d'oro, d'argento e di bronzo da guadagnarsi qui su Radio Number One, raccontandoci qual è il titolo corretto di questo cartone animato con un vocale.
2: Attenzione,

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one live in FM, DAB e app, anche con il secondo gioco legato alla vostra abilità, alla vostra conoscenza televisiva. Questa volta il secondo Tutti contro Tutte si è concentrato con un cartone animato fine anni 80, inizio anni 90. Risentiamo un pezzettino di sigla.
1: Attenzione!

0: e addirittura una delle tre era fidanzata con Matthew, se non sbaglio il nome dell'ispettore di polizia. Il titolo qual è?
1: Fantocci!
0: Ma quale fantocci? No, no, vabbè. Quale fantocci?
2: Pippi calze lunghe, ma... Alex da casa Pustelle.
0: Ma no, non è Pippi calze lunghe, dai Alex. Signore e signori, concentratevi.
3: La sigla è Occhi di Gatto, Giulia da Mantova.
0: Signore e signori, il titolo è corretto. Giulia da Mantova è la prima.
4: Occhi di Gatto, Stefano da Saronno.
0: Stefano da Saronno si becca la medaglia d'argento.
5: È il mitico Occhi di Gatto.

0: Monica da Capriolo.
1: La bella Franciacorta si becca il bronzo.
2: Ciao Paolo Docene, occhi di gatto.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Ciao Jeanette da Cambiago, occhi di gatto.
1: Lo sai, eh.
4: Occhi di gatto, Barbara Dallonato del Garda.
1: Anche Barbara Dallonato del Garda riesce a entrare in top 10 grazie alla sua velocità.
5: Sempre Claudio della Vacca Monica.
1: Vai Claudio, dici.
5: Occhi di gatto.
1: Corretto, bravissimo.
6: Occhi di gatto, Mario da Bergamo.
1: Giusto.
7: Emanuela da Bordighera, occhi di gatto.
1: È quello
8: occhi di gatto.
1: Non sappiamo chi tu sia, ma il titolo è corretto. Saluto anche Alice da Semogo, dei nostri, e ancora
9: occhi di gatto, Teresa da Calco.
1: Brava.
4: Il cartone era occhi di gatto, ovviamente.
1: Bravo.
4: Ciao William. Da Arianna da Maleo.
1: Ciao Ari, vai William.
10: William da Bordighera, occhi di gatto.
1: Occhi di gatto è la risposta corretta. Abbiamo anche chi l'ha cantata, sentite.
11: Questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto.
1: Brava, brava.
11: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
1: Beh, qui scatta l'applauso perché lei l'ha voluta cantare.

0: scappa, piatto, quindi scappa.
1: Fuggendo fa con un
0: agile scatto, brava.
2: Oh, oh, oh, lui no. Occhi di gatto.
0: Rodolfo,
2: oh,
0: no?
2: Oh, oh, cuccato la gatta. Per questo il nome del trio compatto.
0: Bravo, bravo.
2: Sono Rodolfo con l'abile tatto.
0: Ma quale tatto? Grande Rodolfo, complimenti. Sai che sei più bravo a cantare, sta scherzando. Ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: parte con i cartoni animati a rifarci seri, anche perché in tanti e tante soprattutto avete cantato la sigla di Occhi di Gatto, però lui vince.
1: Oh oh oh, bevi di meno. Ciao, sono Max D'Arzo. Su Radio Number One c'è TN1.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buon giovedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Tra poco la Sfinge tornerà con la parola nascosta nel sarcofago, ma intanto abbiamo raggiunto le 4, l'ora della merenda, lo facciamo ascoltandoci le ultime notizie.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei, che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima, sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre uno risulta ancora essere ricoverato. Dal Marocco arrivano le reazioni della zia e della moglie di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia domenica in via Svevo al Pilastro di Bologna. Lo hanno giustiziato, è un crimine terribile contro l'umanità, oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli, hanno detto le due donne che implorano giustizia. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la situazione delle piscine. Alla luce dei recenti eventi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi intrappolati sott'acqua, stanziato un fondo da 5 milioni per l'adeguamento, è saltato l'obbligo di cuffia per i minori. Giornata di assemblea di Lega Calcio alla presenza del presidente della FIGC Malagò, del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Per il CT della Nazionale aspettiamo la figura che vogliamo davvero, hanno detto, raccontando che il progetto in ogni caso va oltre il CT. La risposta di Guardiola è attesa a ore. Leonardo ha confessato di aver parlato in precedenza anche con Carlo Ancelotti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: adesso si entra nel vivo del gioco.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una Sfinge, anche perché noi abbiamo il primo fax che arriva direttamente a Charmaine Scicco e ci racconta da quante lettere è composta questa parola nascosta. Mi dice Abdullah nel fax 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. 10 lettere la compongono, 6 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare. Ecco il primo aiuto. Lo si può fare più volte al giorno. Ripeto, lo si può fare più volte al giorno. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Dai, 6 consonanti, 4 vocali, lo si può fare più volte al giorno. Che cosa?

0: Kite, ce l'ha cantata Benjamin Ingrosso, siete su Radio Number One, giovedì pomeriggio, siamo tornati in Egitto da 4 minuti con Abdullah, la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago, abbiamo detto composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti, 4 le vocali, l'unico aiuto arrivato a Sharm el Sheikh è questo, lo si può fare più volte al giorno.
1: Giovanni dalla Valseriana, respirare.
0: Respirare non è la parola nascosta, grazie per esserci comunque.
2: Ciao Stefano De Viadana, la parola è starnutire.
0: Non è corretta, non è starnutire.
3: Ciao, secondo me è telefonare.
0: No.
3: Roberta da Erbusco.
0: Non è quella, Roby, riprova.
4: Per me è il parcheggio.
0: No.
4: Mauro da Inzago.
0: Non è quello, non è il parcheggio, Mauro.
5: Già, sono ancora qua.
0: No.
5: Pippo Pippera.
0: Pippo
5: questa
0: Pippera.
5: Chi la so?
0: Vai.
5: Questa chi la so? La so, la so. Vabbè, al Tumorel. Ciao,
0: no.
5: Olivi.
0: Non è quella. No, no, no, no.
6: Ciao Stefano, secondo me la parola è intervallo.
0: No, non è quella. Guerrino suggerisce pettinarsi. No, non è pettinarsi, amico mio. 393-444-0444, lo si può fare più volte al giorno, era il primo indizio. Soprattutto in vacanza è il secondo indizio, grazie al secondo fax con gli aiuti arrivato 30 secondi fa in diretta da Sharm el Sheikh. 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali, lo si può fare più volte al giorno, soprattutto in vacanza. Qual è la parola

0: Natale perfetto, al momento giusto con The Wave, la canzone di Jungle. Sono le 4 e un quarto in questo preciso istante, rigorosamente in diretta in FM DAB App. C'è il PN1 del giovedì con il terzo Tutti contro Tutte, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 10 lettere, 6 le consonanti, 4 le vocali, lo si può fare più volte al giorno, il primo indizio, il secondo, soprattutto in vacanza. Cri.
1: Rilassarsi. Ciao, no. Buona giornata, Cristina da Verbania.
0: Buona giornata anche a te e agli amici di Verbania.
2: E Pennichella?
0: No.
2: Cristina da onore.
0: Non è la Pennichella.
3: Potrebbe essere divertirsi.
0: No.
3: Carlo da Cremona.
0: Non è quello, amico mio.
4: Ciao Stefano.
0: Eleonora.
4: Bentornato.
0: Grazie tesoro.
4: Può essere pettinarsi?
0: No, riprova.
4: Rilassarsi?
0: No, riprova. Divertirsi? No, non è nemmeno quella.
5: Secondo me la parola è incremarsi. Ale da Bergamo, ciao.
0: Incremarsi, soprattutto in vacanza, incremarsi, no, no.
6: Ciao, Daniele da Bergamo. Secondo me è la corsettina.
0: No.
7: La parola può essere rilassarsi?
0: No.
8: Stefano, per me è rilassarsi.
0: No.
9: Luigi da Bergamo, la ciao. so.
0: Vai.
9: È forse l'atto riproduttivo?
0: No. La sciura di Tavernola.
10: Ginnastica.
0: No, non è ginnastica, tesoro. Prima o poi faremo ginnastica in riva al lago.
11: Lo sbadiglio, Damiano Aosta.
0: No, Damiano d'Aosta, non è lo sbadiglio.
12: Ciao Stefano, secondo me è lo spuntino.
0: Non è nemmeno lo spuntino. È arrivato il terzo fax dal taxista Abdullah. Tanti italiani per recuperare energie e rilassarsi si sdraiano e si fanno un bel 393-444-0444. Basta rispondere in maniera corretta. Questo terzo indizio probabilmente e sicuramente allargherà le vostre vedute. Su WhatsApp tra poco i vostri messaggi, ma prima i Coldplay.

0: 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Primo indizio lo si può fare più volte al giorno, il secondo soprattutto in vacanze, il terzo tanti italiani per recuperare energie e rilassarsi si sdraiano e si fanno un bel...
1: Ciao Stefano, ce l'ho.
0: Non puoi sbagliarla, amico mio.
1: Possibilmente al mare o al lago, in piscina, la miglior cosa da fare?
0: No.
1: Più volte è la doccia.
0: No.
2: È Michella.
0: La
2: pennichella.
0: No.
3: Ciao, sono Cati da Bergamo. Secondo me la parola è cruciverba.
0: No.
4: Ciao Ste, può essere cazzeggiare?
0: No.
4: La lui è la Virgine a Milano.
0: Non è quella.
5: Un bel massaggio.
0: No.
5: E di Guidizzolo.
0: Non è il massaggio, non è. Dai, ragionate. Lo si può fare più volte al giorno, soprattutto in vacanza? Magari ti svegli, poi colazione, pranzi, un bel... poi torni, prima della cena un altro. Si può fare più volte al giorno? Cosa secondo voi?
6: Ho capito, è il sonnellino. Marco D'Ainzago.
0: Bravo. È quello, è il sonnellino, risentiamolo.
6: Ho capito, è il sonnellino. Marco da Inzago.
0: Inzago, grazie al tuo messaggio si becca la medaglia d'oro. Sentiamo altre risposte.
7: Ciao, sonnellino, Morena da Varese.
0: Brava Morena, complimenti, la risposta è corretta.
8: Ciao Stefano, passeggiare.
0: Ma no, è il sonnellino.
5: Ciao, la parola nascosta è per caso pennichella?
0: No, c'eri vicina ma era sonnellino. Allora, ci sono altri messaggi con la risposta corretta, sentiamo.
1: E magari sonnellino?
0: È quella.
1: Ale ed Enrica da Sondrio.
0: Bravi ragazzi di Sondrio, ci sono, entrano in top 10.
9: Sicuramente sonnellino. Ciao Claudio.
0: Anche Claudio l'ha detta, bravo.
10: Ciao Giosuè da Lugano, è forse sonnellino?
0: Giosuè da Lugano entra in top 10. E ancora Sara dalla Val Camonica, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è sonnellino. Complimenti, nona classificata. Saluto anche Aldo da Sondrio, la parola nascosta di oggi è sonnellino. E questa era la top 10, erano i primi 10. Complimenti, la parola nascosta nel sarcofago l'avete beccata e avete sconfitto anche oggi la Sfinge. Era sonnellino. Tra poco il traffico.
11: Su Radio Number One c'è TNO.
12: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
13: Music Searcher.
14: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
15: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
16: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Let me know.
1: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
2: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione

0: al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.

sera di Milano Est sono segnalate delle code in direzione Brescia per traffico intenso. Sulla 7 Milano Genova altre code segnalate, questa volta tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per lavori in corso.

0: Pugnino in direzione Genova per un veicolo fermo. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono 10 km di coda tra Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6 in direzione Genova per recupero mezzi. Lavori in corso invece sulla 12 Genova Rosignano tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione Rosignano. A Verona invece numerose chiusure programmate per i prossimi giorni. Sulla 23 Palmanova Tarvisio invece c'è un veicolo fermo tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione Tarvisio, e ancora è segnalato personale al lavoro tra Pontebba e la barriera di Ugovizza per interventi e manutenzione. Infine sulla 13 Bologna-Padova c'è un veicolo fermo tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

chiamata Passenger, la nuova canzone del cantante e youtuber Alex Warren, sentito qui su Radio Number One. 4:32, ci trasferiamo a Venezia, ciò perché proprio lì a Venezia c'è stupore per il delfino Mimmo, accompagnato fuori dalla laguna più volte per proteggerlo, dicono, dal traffico delle barche, ma questo delfino continua a tornare indietro e allora si rifà la stessa operazione. Quindi Mimmo, battezzato tra l'altro Nane da molti residenti, frequenta stabilmente la laguna di Venezia dal giugno dello scorso anno e nonostante i tentativi degli esperti di scortarlo e allontanarlo in mare aperto per proteggerlo, diciamo, dal traffico nautico, non ne vuole sapere, continua a tornare lì, lui sta bene lì e tanti continuano a portarlo fuori, lui continua a tornare, sta bene nel traffico nautico, non dovrebbe essere così, ma purtroppo, per fortuna per lui, è così. Quindi c'è stupore a Venezia per questo delfino chiamato Mimmo. Io ero rimasto a Flipper, sono cambiati anche i nomi da dare ai delfini, pazzesco. C'è Michael Bublé.

sente, lo si sente, lo si ascolta a Natale, ma anche durante questa giornata del 23 luglio è tornato a trovarci con It's a Beautiful Day from Canada, Michael Bublé. Signore e signori, volevo invitarvi ad una grande serata, quella di sabato sera 25 luglio presso il Lazzaretto di Bergamo. Ci sarà il closing party, ci sarò pure io con il DJ set di Angelo Pandolfi e insieme a noi Chiamami Faro, quindi serata imperdibile. Dovete prenotare i biglietti, costo zero, ma andare sul sito, prenotarli per essere sicuri di avere un posto da non perdere, naturalmente, al Lazzaretto di Bergamo. Sabato sera 25 luglio dalle 21:30 vi aspetto con un DJ set imperdibile. E adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il loro canto d'amore su Number One.

0: Beautiful Freaks, ce l'ha cantata Mick, 4:42, siete su Radio Number One, vi porto per 30 secondi a Torino, siamo in Piemonte, dove un ragazzo è entrato nell'appartamento di una donna e acciuffato dalla polizia, avvisata tra l'altro per gli strani rumori che provenivano dall'appartamento, fortunatamente dai vicini, si è giustificato in questo modo: no, non arrestatemi, io sono entrato così di nascosto in questo appartamento perché la titolare dell'appartamento, la mia fidanzata, volevo fare una sorpresa. In realtà lui era un ladro e fortunatamente, quando poi è stata chiamata la proprietaria dell'appartamento, ha detto: non ho questo tipo di fidanzato. Quindi lui è stato arrestato e giustamente tutto è bene quel che finisce bene. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo, dal 1983, Cyndi Lauper.
1: Pomeriggio number one.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

mitici anni 80, per essere precisi come sempre, perché la precisione deve esserci. Eravamo nel 1983 con questa bella canzone, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato qui in questo quarto appuntamento della settimana, che per me è il primo visti i giorni di vacanza che vi sono preso lunedì, martedì e mercoledì. Ringrazio naturalmente voi per tutti gli sms e Alvise che mi ha sostituito alla stragrande. Che belli gli anni 80, ci scrive Deborah a Torino, grazie naturalmente per questa tua considerazione. Spesso noi torniamo all'indietro con le grandi canzoni per sbloccarvi dei ricordi, per farvi tornare alla mente episodi e situazioni legate magari agli anni 70, 80 e 90. Tra pochissimo lo faremo con due canzoni del momento, arriverà il progetto australiano Tim Pala con Dracula, ma subito il remix di Cromio al pezzo di Meghan Trainor, Criminals.

0: dalla Transilvania all'Australia. È un attimo grazie al progetto Tame Impala e a questa canzone intitolata Dracula, che mette fine alle nostre tre ore insieme volate anche questo giovedì pomeriggio. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia Stefano Federici a partire dalle 2 con il pomeriggio number one del venerdì, che aprirà le porte al weekend. Vi lascio con le donne al volante, a domani.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
2: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Vulgara, Paolo Noyes e Ida Broz. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sa nel 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Donne al volante, siamo arrivati.
6: Sono le 17.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Un bambino di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro mentre altri quattro suoi coetanei che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro tre sono stati dimessi mentre uno risulta ancora essere ricoverato. I genitori della vittima hanno sporto denuncia e la cartella clinica è stata sequestrata. Dal Marocco arrivano le reazioni della zia e della moglie di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia domenica in via Svevo al Pilastro di Bologna. Lo hanno giustiziato, è un crimine terribile contro l'umanità. Oggi è toccato a lui, domani potrebbe succedere ai nostri figli, hanno detto le due donne che implorano giustizia. La moglie ha poi aggiunto che il matrimonio durava da 13 anni e ha mostrato i vestiti che la vittima aveva spedito dall'Italia prima di trascorrere le vacanze nel paese d'origine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare le misure di sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti eventi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi intrappolati sott'acqua. Come da previsione, la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere il tasso di interesse sui depositi invariato al 2,25% dopo il rialzo dello scorso giugno. Quello sui rifinanziamenti principali rimane al 2,40, quello sui prestiti marginali al 2,65. I mercati scommettono però che ci sarà un nuovo aumento più avanti entro la fine dell'anno. La scaraventata a terra mentre stava facendo jogging e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. A mettere fine all'aggressione è stata la reazione della vittima, che è riuscita a mordere una mano del suo assalitore costringendolo alla fuga. Per quella violenza sessuale avvenuta la sera del 4 luglio al Parco delle Cave di Milano, la polizia ha arrestato un cittadino straniero di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura di Milano. Giornata di assemblea di Lega Calcio alla presenza del presidente della FIGC Malagò, del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Per il CT della Nazionale aspettiamo la figura che vogliamo davvero, hanno detto, raccontando che il progetto in ogni caso va oltre il CT. La risposta di Guardiola è attesa a ore. Leonardo ha confessato di aver parlato in precedenza anche con Carlo Ancelotti. Tennis, nel tardo pomeriggio Luciano Darderi debutta all'ATP 250 di Estoril contro lo spagnolo Pedro Martinez. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Quasi pianificando vacanze, noi stoicamente rimaniamo qui. Beh, a te manca poco.
2: A me manca poco, ma perché appunto le abbiamo già pianificate.
1: Sì, prima o poi
2: partiremo, dai.
1: Sì, prima o poi toccherà anche a noi, ma ci siamo, Lilli.
2: Agnese.
1: Le donne al volante, anche oggi vi raccontiamo un po' di cose, ma inizieremo con le sorpresine nelle merendine.
2: Tu pensa.
1: Abbiamo fatto anche la rima. Vogliamo cominciare?
2: Cioè, non è

0: non lo so, però
1: calma Noemi, perché dai, su,
0: dai, sono solo le 17:07, cioè cosa faccio questa sera ancora non ho capito. Ma noi donne al volante, intanto benvenuti in questo viaggio che ci porterà fino alle 20, ma abbiamo intenzione di parlare delle sorpresine che c'erano nelle merendine negli anni 80-90, poi a un certo punto sono quasi sparite,
1: poi
0: però
1: sono tornate,
0: poi sono tornate,
1: e
0: insomma
1: sono
0: c'è stato un tira e molla. Ma anche prima, negli anni 70, c'erano le merendine con, c'era, io ad esempio mi ricordo i formaggini invernizi con Susanna Tuttapanna, che era diventata famosa anche per Carosello, insomma per i ragazzi degli anni 60 che seguivano, i bambini degli anni 60 che seguivano Carosello, pitipipo. Cioè proprio lei, Susanna Tuttapanna, e c'era la, mi ricordo che regalavano la, come si chiama, la bambolina che si gonfiava,
1: sì,
0: il
1: certo,
0: gonfiabile appunto di Susanna Tuttapanna, era molto molto carina. Poi c'è un film di Steno, ma quello,
1: ma
0: è,
1: quello è un'altra,
0: quella
1: storia,
0: è un'altra Susanna. Esatto.
1: Esatto. Poi anche nel, in verità al mio tempo, diciamo, mm-hmm, così, c'erano diverse merende, merendine con appunto di, personaggi, c'erano sia i personaggi fisici, ok, quindi il pupazzetto oppure il giocattolo, ma poi con gli anni hanno iniziato a fare anche i DVD, quindi mm-hmm, creavano poi le storie,
0: ok,
1: tu lo potevi vedere, okay, sotto forma di cartone animato, ma anche i CD per il computer, per il videogioco della storia. Quindi era anche una cosa un po' diversa, cross-mediale. Ecco.
0: È vero, tra l'altro i regalini che mettevano erano cosine da poco, c'erano anche quelle che si potevano costruire, c'era dentro, sì, non so, la casetta o la macchinina, tu la potevi,
1: certo,
0: c'erano i pezzi,
1: sì, sì,
0: tu
1: sì,
0: la costruivi, come, tutto in plastica.
1: Come adesso succede un po' ancora per l'ovetto Kinder, che
0: sì,
1: in verità
0: sì,
1: puoi costruire ancora alcuni personaggi, alcune situazioni, ecco, che ti vengono regalate.
0: È vero, è vero. Poi a un certo punto sono sparite, però ci sono i collezionisti, quelli che portano avanti, insomma, quelli che spendono un sacco di soldi per comprarle,
1: e
0: queste cose.
1: Ne spendono,
0: sì,
1: ma ne spendono, perché alcuni personaggi valgono anche più di 150 euro.
0: Vedi? C'è un cosino così che costa un botto. Esatto, esatto. E quindi, voi li ricordate? Quei regalini, che poi ci compravano le merendine perché c'era quel pupazzetto,
1: certo,
0: lì che volevamo, non per altro.

0: Gaia è la sua bossa nostra su Radio Number One. Merendine con la sorpresina. Di questo stavamo parlando noi donne al volante. Ci sono tantissimi vostri ricordi.
1: Sì, sentiamo.
2: C'era anche la mucca Carolina della Invernizzi.
1: Vero. Non solo Susanna Tutapanna, i formaggini.
3: Ciao ragazze. Sì, tanti giochini, tante merendine. Però io non collezionavo giochini, io mi ero fatto arrivare la famosa tendimotta. Io non so quanti centinaia di punti ci volevano, immaginate voi. Ciao,
1: siamo andati a vedere tra l'altro la tendimotta, era una tenda, tipo una tenda indiana, sì. Una cosa così, insomma. Sì. Bello. Sabri cosa ci scrive?
0: Ma ve le ricordate le scatoline del mulino bianco oppure la pianola e la torcia dinamo di Cioccorì e Biancorì? Che belli che erano.
1: Sì, è vero. E poi c'erano anche le scatoline del mulino bianco, sì. Quelle appunto che dice lei con...
0: Anche i fiammiferi.
1: Cosa c'erano? Anche i fiammiferi?
0: Forse sì.
1: Però i bambini davano fuoco alla casa.
0: Al tappeto della nonna.
1: Tipo Art Attack.
0: Esatto. E adesso fatto.

0: parlando di merendine, di sorpresine nelle merendine, parliamo dagli anni 60 agli anni 90 più o meno, poi sono state insomma tolte, rimesse eccetera eccetera, però fra i tanti ricordi, sentite.
1: Le scatolette del Mulino Bianco sembravano delle scatole di fiammiferi, ma invece dentro per un periodo ci sono state praticamente le merendine stesse di gomma, c'erano delle gomme da cancellare che non cancellavano una mazza ma avevano la forma esatta delle merendine. E poi per un altro periodo c'erano dentro le pulci salterine. Vi ricordate quei dischetti di plastica?
0: Vero,
1: praticamente
0: belli,
1: che dovevano finire dentro il contenitore?
0: Mamma mia, che ricordi che ci hai sbloccato, Lidia, davvero, le pulci salterine. Però
2: questa è una delle ragioni per cui, una delle tante ragioni in verità, per cui le sorpresine sono sparite dalle merende, perché ad un certo punto il Ministero della Sanità ha fatto una normativa per cui si vietavano gli oggetti che simulavano gli alimenti, quindi stop a tutte quelle sorprese, gomme e altro che avrebbero potuto suggerire alimenti da assaggiare.
0: Sì, perché i bambini vedevano che era forma di merendina,
2: esatto,
0: fa sai che
2: mangio.
0: C'è, me la mangio, no perché era gomma.
2: Dai.
0: Vabbè, tra poco il traffico
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Lazzaretto di Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
4: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
3: Febal, sempre qualcosa in più.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: 17:26, situazioni critiche in autostrade, allora sentiamo che succede.
9: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove ci sono 7 km di coda a causa di un incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Sul tratto Milano-Brescia, attenzione perché l'entrata e l'uscita di Palazzolo sono chiuse per un veicolo in fiamme per chi proviene da Milano, quindi l'uscita per chi va verso Milano è Pontoglio, l'uscita per chi raggiunge Brescia è Rovato. Sulla Pedemontana Lombarda c'è un veicolo fermo tra Lentate sul Seveso e Lentate sul Seveso Sud in direzione della provinciale 35. Sulla 36 del Lago di Como dello Spluga il traffico è rallentato per carichi dispersi tra Verano Brianza e Nibionno in direzione di Lecco. Sulla 8 Milano Varese code a tratti tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa il traffico è rallentato per un veicolo in avaria all'altezza di Gallarate in direzione della A8. Sulla A55 diramazione per Pinerolo c'è un incidente all'altezza di Piscina in direzione Torino corso Orbassano, il traffico è congestionato. Sulla A5 Torino Cormayor segnalato vento forte tra Quincinetto e Aosta Est Autoporto. Sulla A22 Brennero Modena ci sono code per traffico intenso tra Carpi e la A1 in direzione di Modena. Sulla A15 Parma La Spezia il traffico è rallentato con code a tratti tra Fornovo e Borgotaro in direzione della Spezia. Sul tratto urbano della A24 siamo a Roma, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare.
8: Quindi sempre massima attenzione e a tutti buon viaggio.

0: Asiaga con Businessman. Ci sono le donne al volante qui a Radio La Meruana in questo pomeriggio e allora apriamo una nuova rubrica dal titolo Sono due geni.
1: Due geni, perché erano due.
0: È la storia di questi due ragazzi che è diventata virale, anche se è successo, il fatto risale a maggio 2025, è diventato virale dopo che i due protagonisti hanno pubblicato il video sui social, insomma tutti sono impazziti per questa cosa. Che cosa hanno fatto loro? Per risparmiare i soldi di un traghetto piuttosto caro, devo dire, hanno deciso di costruirsi una zattera.
1: Esattamente, sì. Si sono costruiti questa zattera per ingannare il tempo, siccome allora, il traghetto ci mette 45 minuti, sì, più o meno, per andare e tornare alla Kangaroo Island vicino ad Adelaide, siamo in Australia, e loro ci hanno messo 4 ore, sapevano benissimo che dovevano insomma pagaiare e remare per 4 ore e quindi hanno costruito, implementato anzi alla zattera un bel barbecue e anche un bagno.
0: Sì, un water,
1: chimico. Sì.
0: Quindi loro è vero che ci hanno impiegato molto più tempo, però l'hanno praticamente, come dire, hanno passato questo tempo facendo una bella bracciolata, due salsiccette. Ma che cosa vuoi di più dalla vita?
1: Ma tu chi sei ammazza questo?
0: E hanno testato anche il water,
1: certo,
0: perché hanno capito che poteva funzionare. Questo per non pagare la tratta, che era piuttosto cara, devo dire, eh? Sì. 1200 euro.
1: Esatto, insomma, sono più o meno 2000 dollari australiani.
0: Non è poco. Infatti. Hai capito? Ti fai due cose, una bracciolina e passi il tempo.
1: Perché a volte, sì, quando sei povero, sei anche creativo. In questo caso sono stati così.

0: Harry Styles qui su Radio Number One. A proposito di American Girls, tra poco andremo proprio in California.
1: Sì, non hai, io sto già male, guarda.
0: Sì, sta già tremando.
1: Io sto già malissimo per questa cosa, ma scaricate l'app di Radio Number One, portateci con voi perché questa non ve la dovete perdere. E poi arriva anche una grande canzone, quindi state lì.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Toto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

0: 2001, pubblicata soltanto nel 2004, i Kin, This is the Last Time. Grandi canzoni qui a Radio Number One, tra l'altro loro la scrissero appunto nel 2001 e la dedicarono a Dominic Scott, il chitarrista che decise a un certo punto di lasciare la band e di cercare qualcosa altrove. Il testo è bellissimo, perché non c'era ancora, c'è solo un po' di smarrimento per questo abbandono, però una bellissima canzone. Donne al volante con voi, io a questo punto sento già i brividi su, ovunque, sulla corpo, sulla schiena, sulle braccia, su, perché parliamo di questa giornalista americana che durante un servizio, mentre parlava del tempo, del cambiamento climatico e di tutte queste cose, che cosa gli è successo in diretta?
1: In diretta televisiva le è comparso, le è saltato addosso uno scarafaggio proprio tra il petto e il collo, e il simpatico animaletto ha deciso di passeggiare proprio sulla sua pelle. Ma lei, attenzione, è rimasta impassibile.
0: Sì.
1: Ha finito il suo reportage, quando poi ha tirato un bel sospiro di sollievo, ma ad un certo punto lo scarafaggio ha anche deciso di balzare sul microfono e poi volare via, quindi si è salvata, dai, possiamo dire così.
0: Sì, lei quando ha terminato il servizio ha detto:
1: Oh mio Dio,
0: sento qualcosa. E invece questo era già volato via. Tra l'altro hanno rimesso il video la mattina i colleghi del mattino e hanno sottolineato la sua calma.
1: Esatto, cioè, proprio
0: lei non ha fatto niente, cioè proprio non ha avuto nessun tipo di reazione. Lei stessa ha detto: beh, io mi sono resa conto di questo coso che mi camminava addosso, però ho deciso di concentrarmi su quello che stavo dicendo e di andare avanti, perché se mi fossi concentrata su questa cosa che ci avevo addosso, sarei andata nel panico.
1: Esatto, non sarebbe riuscita a finire appunto il servizio.
0: Scusa Agnese, vuoi per cortesia dire anche ai nostri ascoltatori cosa mi hai detto fuori onda degli scarafaggi?
1: Beh, perché parlavamo insomma di insetti che ti arrivano addosso, e Lilli diceva: già io se sento un ragno sto male.
0: Sì, io sto malissimo.
1: Beh,
0: con i ragni.
1: Ma lo scarafaggio è peggio, perché le zampette dello scarafaggio sono anche un pochino più appuntite.
0: Domanda della Lilli ad Agnese: tu come fai a sapere che gli scarafaggi hanno le zampette appuntite? Sentite cosa mi ha risposto.
1: Perché tu non l'hai mai preso in mano uno scarafaggio.
0: Ma tu sei fuori. Ora, quanti di voi, per cortesia, hanno preso in mano uno scarafaggio?
1: Ma ti capita ogni tanto?
0: Ma
1: che
0: dove?
1: Ma
0: dove vivi?
1: Sono arrivati addosso. Toglierlo da qualche parte.
0: Io sto male, non so voi. Cioè, figurati se prendo in mano uno scarafaggio. Io,
1: sì, beh, se hai problemi con i ragni, figuriamoci.
0: No,
1: con gli scarafaggi.
0: No,
1: esatto,
0: no. Sì. Ma chissà quanti ascoltatori hanno preso in mano una volta lo scarafaggio.

0: Abbiamo, beh, non tutti, anche perché c'è stata questa giornalista californiana che stava facendo un servizio al TG, lei era sul luogo, un reportage, e uno scarafaggio ha iniziato carinamente a camminare sul suo petto e sul suo collo. Lei è rimasta impassibile e ha portato a termine il servizio.
1: Io avrei urlato, cioè io sì, però sentiamo gli ascoltatori.
2: È vero, io sono così, anche i ragnetti cerco di prenderli con la carta. E le mosche praticamente svolazzano in casa mia e se posso non le tocco, oppure le prendo e le mando fuori, non riesco proprio più a schiacciarci.
1: Capito che bravo Mauro di Brugherio, cioè lui praticamente li, quando vede degli insetti li prende e li butta fuori. Però a proposito degli scarafaggi,
3: Lele, ma sì, è una maniera per difenderti eccezionale. Gli scarafaggi sono lucifughi. Tu puntagli una pila, vedrai come vanno via di corsa.
1: Vedi?
3: Fidati.
1: Grazie Bruno, ottimo, per il suggerimento. Ottimo. Non la sapevo questa, della pila.
0: E poi c'è Davide che ci scrive: quando vivevo con i miei, la casa era circondata da piante, dal prato, eccetera. Quindi spesso capitava che entrava qualche bestia. Per portarla fuori e non farle male, la mettevo in un barattolo vuoto e la lasciavo nel prato. E poi ci scrive anche che l'altro giorno ha trovato in giardino uno scarabeo verde metallizzato che si era ribaltato sulle zampe, e quindi con una chiave l'ho fatto girare ed è andato via. Vedi, abbiamo un sacco di San Franceschi.
1: Che bravo, che bravo, che tenero che è stato
0: Davide.
1: E poi ci sono Anna e Francesca che come me invece hanno il terrore appunto di ragni, ragnetti, scarafaggi, formichine.
0: Ma parliamo anche delle cimici,
1: Le cimici.
0: Le cimici, quando si prendono in mano e si portano fuori.
1: Anche quelli.
0: Certo, carine.
1: Sì, io sai cosa faccio? Brutte. Quando vedo una cimice, sai che si attaccano anche sui vestiti.
0: Sì, ovunque.
1: Quando stendi i panni, non so, cioè, te li trovi lì, questi cosini verdi. Io tacchete. Come le biglie, no? Adesso gli animalisti mi odieranno, lo so, ma che ci posso fare? A me gli insetti fanno schifo.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: A Feriolo, a due passi da Stresa, sul Lago Maggiore, si terrà la 48esima edizione della Festa.

0: 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
5: Donne al volante qui a Radio Number One. Che ore sono?
6: Le 18:00.
5: Siamo puntualissime.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Number One Notizie.
11: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era al suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i sì. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
12: Dammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
13: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
12: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
14: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Che bella questa canzone, c'è proprio...
1: Sa di estate.
0: Sa di estate, sì, da, sa di qualcosa di fresco.
1: Esatto, una Coca-Cola bella fresca.
0: Una bella Coca-Cola, esatto. Noi donne al volante vogliamo con voi invece raccontarvi quello che succede. Ci sono persone che vanno, fanno delle escursioni e pur non essendo in pericolo di vita a volte chiamano il soccorso e il 112, ma veramente per delle cose abbastanza stupide, ed è quello di cui si lamentano alla centrale unica di emergenza del Trentino. A parte quelli che se ne vanno a fare le escursioni in montagna con l'infradito, che quelli, vabbè, insomma, lo diciamo sempre, però evidentemente c'è qualcuno che ancora lo fa.
1: Forse non lo diciamo abbastanza.
0: Ma c'è gente, no, esatto, ma c'è gente che fa anche peggio.
1: Esattamente, perché pensate che recentemente in una sola notte sono arrivate 3 richieste d'aiuto al 112, appunto, molto bizzarre, inutili, direi. Perché la prima, per esempio, è stato sulle Dolomiti del Brenta, dove degli escursionisti stranieri di ritorno da una ferrata si sono ritrovati bloccati lungo il sentiero, stremati e disidratati. In questo caso non sono stati mandati dei soccorsi veri e propri, il tecnico della centrale è riuscito a monitorare e soprattutto a guidare telefonicamente la coppia fino a farle raggiungere in totale autonomia una zona più franca.
0: Ok, e questo, vabbè, può essere anche utile, però... ma una delle cose più strane è che questi, cioè, sono andati a fare questa escursione, erano stanchi, non hanno trovato un taxi, perché vuoi non trovare un vuoi trovare un taxi
1: a 3000 metri, 2000 anche.
0: Non hanno trovato un taxi, allora che cosa hanno fatto? Hanno chiamato il 112 e l'elicottero, praticamente.
1: Esatto.
0: Hanno voluto l'elicottero e dicono non si fa così,
1: non si fa così
0: perché ci sono emergenze vere. Voi solo perché siete stanchi e non avete trovato un taxi chiamate il 112, io l'avrei lasciati lì.
1: Ma sì, esatto.
0: Così imparavano la lezione. Oppure quelli che dicono anche, Agnese,
1: quelli che sono campeggiatori magari spaventati dall'arrivo di un temporale. A parte che se dormi in tenda lo sai che se arriva un temporale forse la tua nena non c'è più.
0: Esatto.
1: Però loro hanno abbandonato tutto, hanno tentato di cercare un riparo e nel frattempo hanno chiamato appunto il 112 per capire cosa fare. E il 112 cosa ti deve dire? Guardi l'app del meteo, guardi che tra un po' è un temporale passeggero e se ne andrà. Così gli hanno risposto, questo era il caso.
0: Sì, poi il fatto che venga pubblicato tutto sui social spesso amplifica un po' anche queste cose, ma c'è gente che ha chiamato il 112 perché aveva i cani che erano stanchi. E siccome pesavano, prenderli in braccio e fare una ferrata magari non ce la fai, e allora cosa hanno fatto? 112. Ormai chiamano tutti il 112, è un po' come tutti quelli che hanno il raffreddore, cosa fanno? Vanno al pronto soccorso.
1: Esatto.
0: Pronto soccorso con piedi così, aspetti 8 ore per qualcuno che ti dia retta, magari con un taglio, uno sbrego enorme su qualunque.
1: Un braccio rotto.
0: Esatto, e tu hai i cani stanchi e chiami il 112. Te possino, si può dire?

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, Radio Number One, montagna. Escursionisti poco capaci in montagna che al minimo inconveniente chiamano il 112, il soccorso alpino, a volte anche l'elicottero, quando davvero la situazione si può risolvere diversamente, usando anche un pochino il cervello.
2: Tanto che c'è stato proprio l'appello del soccorso alpino: pianificate l'itinerario se dovete fare appunto delle gite in montagna ed evitate le chiamate improprie, insomma, perché insomma si chiama 112 e soccorso se per qualcuno che ne ha veramente bisogno, non perché sei stanco.
1: Esatto,
2: e perché non trovi un taxi e che cavolo.
1: Esatto, perché magari l'ultima corsa della funivia ormai è andata e quindi io ora devo scendere dalla montagna, come faccio? Con le tue gambe, i tuoi piedi, no?
2: Sentiamo Laura.
3: Tutta sta gente che da piccola non ha mai ricevuto sberle.
1: No, può essere.
3: Perché oltre al di là forse un briciolo di educazione, ma... una sberla ben assestata ti sveglia per tutta la vita, non come sta gente.
1: Te la ricordi?
3: Sì. Ah, mamma, quanta pazienza ci vuole.
1: Sì. Già.
3: Buona serata, belle fanciulle, Laura da Monza.
2: Ciao. Che pazienza che.

0: al volante, si parlava di quelli che chiamano il 112, insomma, per situazioni decisamente non gravi, tanto che c'è questo appello appunto del soccorso alpino che dice basta, smettetela di chiamare inutilmente per cose veramente inutili. Laura, che abbiamo sentito poco fa, ha avuto molto successo, sì, tra i nostri ascoltatori.
1: Successone, perché in tanti vogliono conoscerla, sì, adesso.
0: Tra poco
1: il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. E Jivo Club. Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
3: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
2: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
3: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Le 18 e 25 sentiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
5: Beh, iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, dove ci sono ostacoli sulle carreggiate tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Lavori poi segnalati sempre sulla 1, tra la A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Andiamo sulla 4, ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Andiamo sulla 10, dove il traffico è intenso tra la 26 e la 7 in direzione di Genova. Sulla 7 la Milano-Genova, tra Sago e la tangenziale ovest, c'è un ostacolo sulla carreggiata in direzione Genova. Veicolo fermo invece sulla A26 diramazione Predosa-Bettola e tra l'allacciamento A26 e Novi Ligure in direzione di Milano-Genova. Altra avaria sulla 1, la Milano-Bologna, tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione di Bologna. Inoltre c'è un incidente per chiudere sulla tangenziale di Voghera con rallentamenti.
4: Guidate sempre con prudenza e con noi Donna al Volante.
6: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, 3 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante e queste due donne al volante oggi parlano di euro, quindi ci riguarda tutti quanti. Per la prima volta dalla nascita appunto dell'euro, le banconote della moneta unica si preparano a cambiare volto. E proprio oggi la Banca Centrale Europea ha presentato questi 10 progetti finalisti che concorreranno a diventare la nuova serie destinata nei prossimi anni a sostituire quello che conosciamo, cioè l'euro che abbiamo nel portafoglio praticamente. Non si tratta ancora della scelta definitiva, però questo è il momento in cui i cittadini dell'Eurozona potranno vedere per la prima volta come potrebbe essere il futuro dell'euro. Christine Lagarde, la presidente della BCE, ha già visionato tutti i bozzetti, eccetera, eccetera. Ci sono dei cambiamenti interessanti, eh?
1: Esatto, perché riguardo le banconote noi siamo abituati a vedere i ponti e gli edifici.
0: È vero.
1: Ora ci sarà un qualcos'altro, nel senso che le future banconote racconteranno una storia e per esempio il taglio da 5 euro sarà dedicato a Maria Callas e alle arti performative. Quella da 10 ci sarà Ludwig van Beethoven, accompagnato da festival musicali e un coro di giovani. I 20 euro potrebbero rendere omaggio a Marie Curie e ambientato poi in una scuola e un'università alla scienza. I 50 Miguel de Cervantes e le biblioteche.
0: I 100 euro saranno dedicati al nostro Leonardo da Vinci con un museo frequentato da adulti e bambini, mentre i 200 euro celebreranno Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace, davanti a una piazza pubblica concepita come luogo di incontro e di socialità. L'alternativa a questi personaggi quale potrebbe essere?
1: Fiumi, uccelli, istituzioni europee, non c'entra niente.
0: No, ma io preferirei i personaggi, onestamente.
1: Sì, è vero, però già in la sterlina voleva cambiare volto con appunto elementi naturali come fiumi, uccelli e specie, insomma, dell'habitat della Gran Bretagna. Potremmo seguire loro? Non lo sappiamo, forse. Bisognerà vedere, perché è tutto un forse, appunto.
0: Sì,
1: sono delle
0: poi
1: bozze.
0: Probabilmente anche i cittadini europei potranno anche votare,
1: sì,
0: insomma,
1: esatto.
0: E sarà bella questa cosa. Ma tra i personaggi pubblici e uccelli, fiumi e cose di questo tipo, ma voi, cosa preferite?

0: noi non sfogliamo margherite ma soldi, banconote, così come se ne avessimo tantissime.
1: Sì, in realtà non è proprio così. Non è esattamente così, ma da oggi appunto la BCE ha presentato i 10 progetti finalisti delle future banconote, quelle che terremo in mano probabilmente già da tra qualche anno.
0: Tra qualche anno.
1: No, già da non si sa.
0: Esatto.
1: Alla fine dell'anno decideranno quale progetto verrà scelto, quindi tra i vari personaggi pubblici di cui abbiamo parlato, quindi Maria Callas, Beethoven, Da Vinci, Marie Curie e tanti altri, oppure uccelli,
0: fiumi,
1: monumenti e cose di questo tipo. C'è Alessandra di Imperia che dice gli inglesi sono proprio in fissa con gli uccelli.
0: Sì, perché loro modificheranno le proprie monete e banconote con elementi naturali, tra cui appunto i volatili.
1: Esatto, molti ascoltatori scelgono i monumenti.
0: I monumenti,
1: poi c'è qualcuno che dice, perché non mettono anche le donne al volante?
0: Se volete, va bene.
1: Troppo. Poi è arrivato questo messaggio che dice dal 2027 gli italiani avranno in tasca questa banconota, c'è Leonardo da Vinci su un euro con zero. Cioè proprio zero euro.
0: Sì. Però il colore è viola come quella dei 500, magari qualcuno si confonde.
1: Sì, poi però bisogna fare attenzione a smerciare i 500, eh?
0: No,
1: sai che
0: sono
1: ti controllano.
0: Infatti le nuove banconote arrivano fino al taglio dei 200, non ai 500 perché non ci sono più.
1: È vero. Tu li hai mai visti?
0: Sì, da lontano, molto lontano, molto.
1: Succede a molti, eh.

0: number one. Peraltro lei ieri era il suo compleanno, l'abbiamo detto anche in onda, e ha passato, ha festeggiato tra l'Emilia e la Toscana.
1: Tutti qua sono, tutti in Italia vengono.
0: Si è fatta un giro sugli Appennini, ma sì.
1: Ma tra l'altro oggi abbiamo visto i filmati delle persone che volevano andare alle Tre Cime di Lavaredo, una coda chilometrica
0: per aspettare il bus navetta. Sì, facevate meglio andare a piedi,
1: sì,
0: ci mettevate di meno.
1: Sì, cioè, ma chilometri e chilometri di umanità in coda. Ma perché, dico io? Ma tutti adesso dovete andare lì. Ma aspettate un attimo, andateci ad ottobre. No, vabbè, sto scherzando, però effettivamente c'è un delirio ovunque.
0: Ovunque.
1: Vabbè. Vogliamo parlare di... No, anzi, ascolteremo una grande canzone tra pochissimo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

degli NXX con Suicide Blonde. Era il 1990. A volte, tra l'altro, le canzoni hanno delle storie veramente strane. Michael Hutchence, il cantante degli NXX, allora fidanzato con Kylie Minogue, andò alla prima di un film drammatico

0: giorni per mettersi in viaggio sono sempre gli stessi, più o meno.
1: Dall'1 all'8 agosto.
0: Esatto.
1: Esattamente. Viabilità Italia ha diffuso infatti il calendario dei giorni da bollino nero e l'esodo estivo infatti inizierà proprio nella mattina di sabato 1 agosto. Saranno le situazioni più critiche proprio quelle di sabato 1 e sabato 8 agosto, bollino nero, gli altri saranno comunque bollino rosso, non è che la scampiamo. Però generalmente gli orari, quelli di punta, saranno dalle 8 alle 22 per i weekend e poi dalle 16 alle 22 durante i venerdì.
0: È vero, tra l'altro i gestori delle strade e delle autostrade dovranno rimuovere dove è possibile i cantieri di lavoro, staremo a vedere, perché sappiamo perfettamente che non è sempre così.
1: Esatto.
0: E va bene, però insomma sappiamo che i giorni dove si parte sono più o meno
1: sempre
0: quelli. Già questo fine settimana secondo me un po' di partenza ci sarà.
1: Sì.
0: Vabbè, partite con una bella canzone estiva. Quando

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, qui su Radio Number One.
1: Noi la amiamo, possiamo dirlo?
0: Assolutamente.
1: Diciamo, l'abbiamo già detto. Insomma, parleremo di una nuova moda al mare. Al mare?
0: All'alba.
1: All'alba. Ok, basta, non diciamo altro. State lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Raiffeisen presenta Agno Open Air Festival 2026, dal 24 luglio al 1 agosto al Parco Pubblico di Agno. Live, la notte dei tributi, Guns N' Roses, Bon Jovi, AC/DC, Olly e Vasco Rossi. Il party anni 90 con Dino Brown, il party anni 80, lo street food e il dance party con Marco Melandri, René La Bulgara, Paolo Noyes e Ida Bros. E al 1 agosto festeggiamo la Svizzera con il super party Ma che ne sanno i 2000. Special guest, i Sonora, Agno Open Air Festival. Seguici sui social.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Donne al volante con voi, siamo in perfetto orario.
9: Sono le 19.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne a Bologna. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Fissata per domani mattina l'autopsia. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Raid agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari a entrambi. E torna a correre il prezzo del petrolio, spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

0: questo è Irama qui a Radio Number One in quest'ultima ora con le donne al volante e vogliamo portarvi in quel meraviglioso, incredibile, romantico paesaggio che è il mare all'alba. Ci sono un sacco di persone che tra l'altro si alzano molto presto perché vanno a passeggiare. Questa musica un po' ci accompagna in questa cosa. E noi donne al volante questa sera vogliamo parlarvi di questa tendenza dei concerti al mare proprio all'alba. Gli spettacoli si tengono solitamente tra le 5 e le 6 del mattino, comodo, molto comodo, in coincidenza con il sorgere del sole, perché certo, insomma, se vuoi vedere l'alba ti devi alzare presto.
1: Esatto, spesso la musica è musica acustica, classica o jazz, certo non c'è un concerto rock alle 6 del mattino, stonerebbe abbastanza.
0: Abbastanza, sì.
1: Esatto. L'accesso a questi eventi spesso è libero, gratuito, trasforma poi la spiaggia in un'arena naturale a cielo aperto, dove ovviamente il pubblico ascolta seduto sulla sabbia o sulla battigia. E poi questi eventi non solo appunto in questi eventi puoi ascoltare musica, ma puoi fare anche altre attività come sessioni di yoga. Per esempio, ci sono già in Italia appunto molti posti in cui vengono fatti.
0: Ad esempio in Romagna, a Cesenatico, ci sono questi concerti proprio sulla spiaggia che si tengono nei mesi di luglio e di agosto alle 6 del mattino. Quindi se andate da quelle parti sappiate che c'è la possibilità di vederli. A Riccione sono famosi gli appuntamenti della rassegna Albe in Controluce.
1: Ma così anche le Marche, dove ci sono rassegne come concerti all'alba e al tramonto, quindi sia da una parte che dall'altra, insomma, della giornata, anche in Abruzzo, in Sicilia, in Sud Italia, insomma, ci sono veramente tante occasioni.
0: Sì. Ci alziamo tutti alle 5, andiamo a vedere l'alba e ascoltiamo la musica, quella che ci accompagna e che ci fa svegliare con quella nota.
1: Sì.
0: Quella nota dolce, perché qui non c'è il però mi devo alzare alle 5.
1: No, lo fai apposta. Cioè,
0: no, è proprio il piacere di vedere l'alba e quindi godere della natura.
1: Esatto.
0: Ma cosa volete di più dalla vita?
1: Poi dopo si balla.
0: Sì, poi si balla. Poi
1: dopo,
0: ci pensiamo
1: dopo,
0: noi.
1: Quando c'è la

0: My Soul su Radio Number One, e noi eravamo all'alba, al mare, a goderci l'alba, appunto, il sole che sorge, anche un concerto di musica jazz, di musica classica, di musica brani eseguiti in acustico, perché ormai questa è una nuova moda molto rilassante, molto tranquillizzante anche.
1: Sì, quella dei concerti al mare all'alba, però ci si deve alzare tra le 5 e le 6 del mattino, d'altronde l'alba è a quell'ora. E Luigi di Alcalarate, uno dei tanti, scrive: ciao Don al volante, ho un'idea. A quell'ora potete andare voi, ascoltare il concerto, e quando tornate me lo raccontate.
0: Va bene, Luigi, okay. Faremo così.
1: Eh beh, sì. Diciamo che magari in vacanza uno vorrebbe dormire anche quelle due orette in più. Però,
0: vero, però ci sta magari quella giornata, alzarsi presto per fare qualcosa di diverso.
1: Ma poi è uno spettacolo meraviglioso vedere l'alba al mare, veramente uno spettacolo della natura. Però adesso ci sono un sacco di festival musicali in giro, però bisogna dire che, insomma, dai racconti che ne vengono fuori, adesso le persone hanno voglia anche di, non solo di musica, ma un po' di tutto il contorno intorno, no?
0: Esattamente, esperienze più complete, diciamo così, perché molti festival musicali stanno diventando dei veri e propri villaggi, con ristoranti, aree benessere, sport, installazioni artistiche, attività anche per attività social, ma non solo. Insomma, i festival stanno diventando delle piccole città temporanee. Immaginiamoci anche quei festival che durano più giorni, ma dove ci sono anche più artisti nella stessa giornata, quindi un'area molto grande che può offrire anche queste esperienze per il proprio
1: pubblico.
0: Esatto,
1: la musica ovviamente resta protagonista, ma c'è anche tutto il resto.

0: perfetta. Tra l'altro parlavamo di questo, di concerti all'alba, al mare, e insomma sembra che sia la nuova tendenza di questa estate, ma ci mandate queste fotografie, che meraviglia, alba al mare, mia figlia 3 settimane fa in Calabria con il suo cavallo all'alba, guarda che,
1: in
0: che
1: spiaggia,
0: spettacolo,
1: esatto,
0: in spiaggia,
1: proprio sulla battigia, bellissimo,
0: mamma mia,
1: bellissimo.
0: Che meraviglia, vabbè, riusciremo a farlo anche noi, tempo permettendo?
1: E sentiamo tra poco gli aggiornamenti del meteo.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come, io rimango in studio?
4: Sì.
5: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
4: Ma ti porto con me, ti porto con me.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Barca Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Radio Number One Meteo.
9: Con Trebi Meteo scopriamo gli aggiornamenti che riguarderanno le prossime ore con Daniele Berlusconi. Ciao Daniele.
10: Ciao.
11: Ciao, ciao Lili, ciao Agnese, buonasera a tutti.
10: Allora, cosa ci racconti? Come sarà la giornata di domani?
11: Allora ci sarà una giornata tipicamente estiva, finalmente gradevole, con temperature appunto che sono scese, quindi con il sole, ma si starà bene, insomma non si andrà oltre i 30 gradi nei valori massimi nella giornata di venerdì, con appunto prevalenza di sole, qualche annuvolamento sparso sui rilievi ma basso rischio di precipitazioni. Poi nel corso del weekend un nuovo peggioramento interesserà anche il nord Italia, sostanzialmente con l'arrivo di qualche temporale, qualche pioggia, soprattutto tra sabato sera e dalla prima parte di domenica, quindi si tratterà di fenomeni anche temporaleschi, insomma però in rapido passaggio da ovest verso est, quindi da prima Piemonte, Lombardia, poi successivamente anche il Triveneto, con temperature che anche nel weekend rimarranno gradevoli, insomma per almeno diciamo una settimana il gran caldo esatto rimane un po' lontano, però insomma sembra che poi prima di fine luglio inizio agosto possa ritornare, ma poi ci aggiorneremo.
10: Ok, esatto. Grazie mille a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Grazie mille.
11: Grazie,
10: Daniele,
11: a presto, ciao.
9: Ciao.

0: Bonucci con Maledetto Me, una delle canzoni dell'estate che ci piacciono di più, devo dire, qui a Radio Number One. E noi donne al volante vogliamo avvisarvi, perché attenzione sulla Firenze-Pisa-Livorno, visto che molti di voi sono in viaggio e quella è un'arteria molto frequentata, è stata autorizzata la sperimentazione di un occhio elettronico dotato di intelligenza artificiale capace di riconoscere la maggior parte delle infrazioni. Per ora, ve lo diciamo, niente multe, ma in un futuro prossimo potremmo non avere scampo noi automobilisti un po' sbadati, ecco.
1: Esatto, questo dispositivo registra il passaggio dei veicoli e il sistema di intelligenza artificiale integrato analizzerà tutte le immagini alla ricerca delle infrazioni, tra cui la velocità, ovviamente, l'uso della cintura di sicurezza, il telefono alla guida e poi anche l'aggiornamento di assicurazione e revisione.
0: Quindi come... non ci scappi più,
1: non ci scappi insomma, più, sì. Esatto, devi essere completamente in regola. Poi, come abbiamo anticipato, questa telecamera al momento non comunicherà le eventuali infrazioni alle autorità, non ci saranno multe automatiche. È un test, per ora è solo un test per capire se questo sistema funziona, è capace di rispondere insomma ad un afflusso di dati e immagini massiccio. Ovviamente se il test viene superato poi si penserà se ampliare o meno questo occhio digitale.
0: Esatto, in tutto il resto d'Italia. La telecamera potenziata debutta in Italia però proprio su questa arteria, quindi sulla Firenze-Pisa-Livorno. Oh, mi raccomando.

0: Sienna Spyro, in questo giovedì 23 luglio si avvicina il weekend e quindi
1: Life
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life, Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Musica.
4: Con tre grandi concerti si chiude questo weekend il Lake Sound Park all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio. Venerdì 24 luglio Mannarino, sabato 25 Charlie Puth, domenica 26 Luca Carboni. Biglietti su Ticket One. A Bergamo ultime date per Lazzaretto Estate il 25 luglio Chiamami Faro con il DJ set di Radio Number One. Il 28 Xavier Rad, info su lazzarettoestate.it. Al Mantova Village l'appuntamento è con Parole e Musica venerdì 24 luglio dalle 21 Malika Ayane. Scoprite di più su mantovavillage.it. A Bergamo continua la stagione del Next, sabato 25 luglio Zarro Night, domenica 26 Certe Notti Magiche. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
3: Sport.
4: Il 24 e 25 luglio in Valmalenco è in programma VUT, Valmalenco Ultra Distance Trail, una gara spettacolare anche per tutti i tifosi sul percorso, da segnalare anche la Mini VUT, la camminata per famiglie. Info e iscrizioni su ultravalmalenco.com.
3: Arte.
4: A Brescia fino a domenica 6 settembre nello spazio espositivo del MOCA è allestita Shaping Memories, arte e moda oltre la vittoria, mostra d'arte contemporanea che celebra i 200 anni dall'eccezionale ritrovamento della vittoria alata. Al Museo del Novecento di Milano continua fino a settembre la mostra Il primo Picasso di Milano, un moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale. Tutte le informazioni su museodelnovecento.org.
3: Feste.
4: Da venerdì 24 luglio, domenica 26, nella piazza centrale di Pomponesco, in provincia di Mantova, c'è Summer Forste, evento benefico con motoraduno e tre serate di musica ed enogastronomia. Informazioni su forste.it.
3: Enogastronomia.
4: Il 24, 25 e 26 luglio a Lovere, sul lago d'Iseo, torna Borgo Divino in tour. Cantine da tutta Italia, piatti tipici del territorio e musica dal vivo. L'ingresso è libero. Informazioni su borgodivino.it. Continua Tramonto Divino, il festival gastronomico itinerante dedicato ai migliori vini dell'Emilia-Romagna, in abbinamento ai prodotti e piatti più tipici della tradizione. Prossimi appuntamenti: il 24 luglio a Cervia, il 7 agosto a Cesenatico, il 4 settembre a Spilamberto Modena, il 18 ottobre a Parma. Da venerdì 24 luglio a lunedì 27 a Bosco Nero, Torino, si svolge la sagra dell'agnolotto. Si potrà gustare la pasta ripiena tradizionale proposta in mille varianti, anche fritto. Come da tradizione, la kermesse di Bosco Nero termina con l'elezione di Miss e Mister Agnolotto. Candidatevi! Questa era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere.
5: Eventi da vivere.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che canzone è questa?
1: Che pezzo
0: ma
1: è?
0: Che pezzo è? Tra l'altro un pezzo è diventato un inno per le vittorie degli eventi sportivi, incluso anche il suo utilizzo durante la Coppa del Mondo FIFA del 94. E poi attenzione, perché è stata inserita nel 2009 nella Grammy Hall of Fame ed è stata votata come la canzone preferita al mondo in un sondaggio di musica mondiale, appunto, del 2005. Magari del mondo, magari
1: no. Però vuol dire che comunque ha preso tantissime, tutto il mondo, tantissime, insomma, preferenze.
0: Esatto, questa è una di quelle canzoni che se hai avuto una giornata pesante
1: te la alleggerisce. Vedi perché è la canzone migliore del mondo, per questo.
0: Esatto. Grandi canzoni qui a Radio Number One e la sera, mi raccomando, ore 22, Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Intanto, a proposito di canzoni, concerti e cose, salutiamo due donne al volante, come noi, che stanno andando al concerto di Alfa, che questa sera è al Lake Sound Park a Cernobbio. Radio Number One è la radio ufficiale, abbiamo anche regalato biglietti e quindi le nostre due ascoltatrici ci stanno andando. Divertitevi, ragazze!
1: Divertitevi anche domani sera al Mantova Village per una nuova serata di parole e musica con Malika Yan, e se la serata sarà moderata dal nostro Francesco Lo Zio Nasti, che insomma farà parlare, beh, ovviamente Malika Yan, che tanto è un'amica di Radio Number One, lei è simpaticissima, molto, davvero, molto molto alla mano. E poi lei, dopo delle chiacchierate, la chiacchierata, ci farà ascoltare anche i suoi brani, quelli più famosi, quelli anche un po' così da scoprire, ecco.
0: Sì, è vero, è vero. E poi ricordiamo l'appuntamento in Sardegna con la nostra Manu. È matta, infatti, fino all'8 agosto Radio Number One è in diretta dalla Sardegna presso il Santa Clara IGV Club di Barrabisa Olbia. C'è Manuela Doriani che la mattina c'ha la combricola, a mezzogiorno la sentiamo con l'aperitivo,
1: sì, o il di mezzogiorno, esatto,
0: e poi
1: nel pomeriggio fa il DJ set, quindi aperitivo, sì, spizzettino, sì, in loco ovviamente, in spiaggia con il suo DJ set.
0: Quanto la invidiamo?
1: Da 1 a 10, 1000 probabilmente.
0: Sì. Ieri era 11, oggi è 1000.
1: Esatto, cioè, vedi che è sempre di più.

0: Radio Number One. Io torno alle 22 per Number One Classics e noi torniamo invece
1: domani alle 17. Dobbiamo dare la parola però al the one and the only, perché oggi è da solo. The Lone Ranger.
0: Tra l'altro lui diceva sono alone.
1: Alone, esatto, sono, sì, lui è un alone. In questo momento stiamo parlando di Luchino con il suo happy hour. Domani torneranno insieme lui e Gabro, però oggi, ecco, Gabro si è preso un giorno di pausa.
0: Esatto, ci sta.
1: Ogni
0: ci sta.
1: Tanto.
0: Va bene, noi torniamo appunto domani ore 17 come sempre con Lily
1: e Agnese.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Siamo su Radio Number One, qualche secondo e saranno le 20.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri quattro compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. Tre di loro sono stati dimessi. Il servizio è di Laura Carchidi.
7: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri quattro piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. Tre di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
6: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
6: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Parlo un po' le tutte le lingue come fa sgabro quando che non c'è stasera. No, stasera c'è un concorso di colpa probabilmente. Stasera è assente, ma domani torna, ahimè. No, niente, va bene. Ma perché? Ma si fa così per dire. Buona serata, benvenuti, siete su Radio Number One. Salutiamo le donne volanti che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi e domani puntualmente torneranno, e ovviamente buon rientro a casa anche a loro. E poi ovviamente sappiamo che Lilli fa lo yo-yo, perché poi dalle 22 tornerà per l'appuntamento di Number One Classics. La benzina ce la regalano, niente.
9: Posso avere un aumento?
3: Ma cosa c'entra lei adesso per questa cosa? Stavo parlando di Lilli, mi deve sempre distrarre. Oh,
10: ciao ragazzi, ecco. Come va? Com'è qua il movimento?
3: Tutto a posto, Mary, non c'è neanche il signor Gabro.

situazione radiofonica del pianeta e non solo. E allora la prima cosa che facciamo per farvi capire dove vi trovate, facciamo una cosa che pochi fanno, attenzione. Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Allora, metti il caso che voi ci abbiate un'amica che si chiama Brigida e un amico che si chiama Brigido, non ho mai sentito questo, però va bene uguale, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Oh! E attenzione ragazzi, perché oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Teneteli a cuore, che quelli ci hanno bisogno di noi, lo dico sempre io. Vabbè, devo dire qualcos'altro? No, niente, due ore, pensate un po'. Ci sono solo io, sono Luchino.

0: fa un po' estate questa Wave the Jungle, Radio Number One. Buona serata, bene, cosa state combinando? Siamo a giovedì sera, prossimi al fine settimana, lo sapete. Poi all'interno di questo appuntamento, ovviamente qui si alza il qui, solo qui si alza il qui.
1: Scusi, non ho capito.
0: Cioè, nel senso che sei il qui, no? Il qui del niente, lo spiego la prossima volta. Lasci stare che forse è meglio. Attenzione, perché invece un'altra delle cose che facciamo per alzare il qui della trasmissione dell'appuntamento qui dell'Happy Hour, cosa è importante? Andare a pescare un segno zodiacale. Perché? Perché precedentemente un paio di voi si prenotavano per la lettura del proprio oroscopo. Ma attenzione, perché noi non è che leggiamo l'oroscopo così nella banalità della giornata di domani, no? Quello lo fanno tutti, poi uno dice chissà domani come andrà. No! Noi leggiamo quello della giornata odierna che sta per chiudersi. Perché, direte voi? Perché così in caso tiriamo e o non tiriamo le orecchie agli oroscopari. Solitamente le tiriamo, perché non ci azzeccano quasi mai. Però va bene uguale. Qual è il problema? Estraiamo un segno per non farvi litigare noi da qualche tempo dal nostro cilindro. Invece che il coniglio ci abbiamo il segno zodiacale.
1: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa un segno zodiacale può essere caldo? Allora, attenzione, leone. Allora, se siete del leone e o non siete del leone, vi ci ritrovate e o non vi ci ritrovate, fatecelo sapere, mi raccomando. Sei un po' stanco, ma puoi dedicarti alle tue cure. Attenzione ai rapporti che più ti interessano. In amore ci vuole meno gelosia. Hai capito come funziona? Ah, se siete del leone e o non siete del leone, vi ci ritrovate, fateci sapere almeno di che segno siete. Così almeno capiamo come hanno mischiato i foglietti gli oroscopari, no?
1: Certo.

0: Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Ben Ben, Radio Number One, buona serata, ma quanti siete? Anche stasera non c'è il signor Gabbo, eh? No, io l'ho già detto, forse mangerò qualcosa stasera. Cos'è che anda, mangio stasera che sono da solo, tanto non devo cucinare molto, dai.
1: È impossibile,
0: niente. Non avevo neanche stasera, sto a digiuno, speriamo che il signor Gabbo stia mangiando almeno da qualche parte, chi può dire. Salutiamo Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo, un saluto anche a tutti coloro che stanno messaggiando e stanno già iniziando a selezionare le proprie canzoni, perché perché ovviamente ogni sera all'interno dell'Happy Hour ci abbiamo degli spazi dedicati a voi con quelle che sono le vostre canzoni, la vostra musica, le vostre richieste musicali, e poi se volete dedicare la canzone a qualcuno ma anche a voi stessi, qual è il problema? L'importante è ascoltare buona musica come puntualmente ogni sera facciamo grazie a voi.
2: Non lo voglio sapere.
0: Ma come non lo vuoi sapere? Lo devi sapere per forza, cioè, lasci stare. Allora salutiamo invece anche Anna che dice che andrà a mangiare gli gnocchi alla fiera di Pognana all'Ario, vabbè, non male anche quello, cioè, mi fate venire fame stasera, no? Funziona così, cioè alla fine.
3: Buonasera signor Lucchino.
0: Sì, buonasera.
3: Non c'è il signor Gabbro, ma è in buona compagnia col Berti,
0: sì.
3: E la barista artificiale, quindi seratona signor Lucchino, buona serata.
0: Buona serata a lei, buon lavoro signor Maurizio. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. E attenzione, no, visto che questo è il locale, il vostro open bar preferito, il vostro bar dove beviamo delle cose, mangiamo delle cose, parliamo di delle cose. No, parliamo di niente che ci viene meglio, però pare che la generazione Z abbia ufficializzato il fatto che non beve più alcolici, cioè praticamente c'è questo Cyber Curiosity, questo viaggio nel gusto dei cocktail che puntualmente le nuove generazioni, almeno la generazione Z, sta facendo viaggiando all'interno di questi nuovi gusti che vengono proposti dai barmaid in giro per tutto il pianeta. Attenzione perché, tanto per cambiare, sapete che ogni tanto pagano qualcuno che fa delle ricerche, delle analisi, quelle cose lì, no? E pare che effettivamente queste cose non facciano poi così bene. Voi direte in che senso? Sono cose analcoliche. Certo, il problema serio di questi beveroni, come se così vogliamo chiamarli, il problema è il fatto che sono ricchi di diversi additivi che poi servono per dare il gusto, quella fragranza, quelle particolarità, che fondamentalmente poi per quanto riguarda il nostro sistema intestinale, soprattutto quello che è il sistema del corpo umano, poi non vanno così bene, perché alla lunga possono portare diciamo delle situazioni problematiche anche a livello diabetico, almeno così spare. Poi adesso staremo a vedere, anche perché questo è un primo giro di boa su questa ricerca, però attenzione, io dico sempre che un bicchiere di vino, ma proprio pulito, un bicchiere di vino, niente di complicato, è sicuramente meglio che un pastrugno fatto da mille cose, però beh, questo è un punto di vista, no? Adesso non so cosa ne pensiate voi, ma va bene uguale, no?
2: Buonasera, ciao.

0: Forza Magnetic Radio Number One. Qualcuno chiede cosa beve il Berti. Guardi, non me lo chieda a me che non lo voglio sapere. Però nel frattempo Cristiana dice che lei beve acqua con un pizzico di sale marino integrale e un po' di succo di limone, no?
1: Liscio o macchiato?
0: Ma liscio o macchiato che cosa? Sarà un cocktail, una cosa che ha inventato Cristiana. Vabbè, state lì tra un attimo, primo spazio dedicato.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Bergamo. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 23 al 26 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
3: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
2: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
6: Radio Number One Meteo.
7: E come sempre puntuale a quest'ora, grazie agli amici di Trebi Meteo, diamo un'occhiata alla situazione meteorologica per la giornata di domani. Allora, attenzione al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno e poco nuvoloso e variabilità diurna su Alpi e Prealpi. Al centro, variabilità mattutina sul basso Abruzzo, mentre al sud una residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, anche con qualche piovasco. Per restare informati e sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
8: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: quanto riguarda questo 23 luglio, questo giovedì sera. Buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, dove potete richiedere le vostre canzoni, la vostra musica. Se volete potete anche dirci cosa state combinando, soprattutto cosa state mangiando, perché qui tanto Gandalf non cucina mai niente, fondamentalmente, no?
1: Non mi meraviglia.
0: Certo, non mi meraviglia neanche a me, perché tanto non mangio mai, quindi sono è tutto sotto controllo, direi. Va bene, salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando. Intanto ciao Mattia, buona serata. Ciao Cristian, un saluto anche a Agnese, ciao. E salutiamo anche, aspetta, chi sta messaggiando? Sì, no, abbiamo ancora spazi. Sì, sì, Carlo, abbiamo ancora spazi. Puoi richiedere canzoni, fino a quando interviene il Berdi, noi facciamo. Gli spazi ce li abbiamo. Grande musica anche questa sera, che poi ritroverete sicuramente, perché voi andate a cercare delle chicche del passato, come dico sempre io. E poi le chicche le ritroverete anche questa sera, a partire dalle 22, con la nostra Lilli, giusto appunto, che quest'oggi dovrà spolverarsi i vinili da sola, perché manca Gabro. Va bene, arriva una canzone per Ettore.

1990 e una canzone direi non così tanto attuale, visto che questa Klaus Main scrisse questa canzone appunto per quelli che erano i momenti e i cambiamenti politici di quel periodo. Stiamo parlando del 1990, dove c'era questa situazione dell'Europa dell'Est, anche se più volte fondamentalmente Main certifica il fatto che ha scritto il brano prima della caduta del muro di Berlino, quindi non è inerente esattamente a quella situazione, però tanta roba, come uso dire io. Giovanotti Alf.

Devils, Imagine Dragons, siete su Radio Number One, benvenuti. Ci abbiamo ancora degli spazi per il dedicato, se volete interagire potete farlo e dirci anche cosa state combinando in questo giovedì sera prossimi al fine settimana. Molti partiranno, lo so.

0: Vero, questa era Ti Sento, siete su Radio Number One, state lì un attimo e torniamo con un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: stato sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
3: Ed eccolo qui, secondo spazio di questa serata. Siamo ormai addirittura all'arrivo per quanto riguarda il weekend. Poi domani sera ancora, mi raccomando, l'happy hour, le vostre richieste musicali, tutti gli appuntamenti nell'arco della giornata. E poi molti invece so che sono in fase di partenza per il fine settimana. Vero Simona? No, sto facendo le valigie e domani sono in partenza. Beata te, come tanti altri che comunque stanno preparando la valigia per la giornata di domani, perché qualcuno, diciamo che cominciamo a entrare nel periodo delle ferie più importanti. Diciamo che da questa settimana fino alla conclusione del mese di agosto, senza ombra di dubbio, ci sarà tantissimo movimento anche e soprattutto sulle strade, autostrade, gli aerei, i treni, tutte quelle robe lì, dove la gente comunque si muove per

La Isla Bonita 1987, un'ennesima svolta nel panorama e la metodica operativa di Madonna di quel periodo, da questo album meraviglioso che si intitolava True Blue, che conteneva diversi singoli che poi furono pubblicati tipo Papa Don't Preach e tanti altri, e sicuramente una delle canzoni che è sempre un piacere ritrovare. Grazie alle Giulie, grazie a Cerro Maggiore e grazie anche a Alex Warren, cioè questo è Alex Warren, non si...

JP Cooper, Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre, ogni sera tra le 20 e le 22 ci siamo noi, anzi stasera ci sono solo io che sono Luchino. Luchino, quello con la K, di solito c'è anche il signor Gabro che stasera

0: salutiamo anche Annalisa, buona serata anche a Cristian, a tutti gli amici che stanno messaggiando. Attenzione che gli spazi si stanno restringendo per il dedicato.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Let's

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Siete su Radio Number One, in qualche secondo e saranno le 21.

0: Quadretti, questo è il Tiao.
1: Amigheo a Marica
0: Quadretti. Quadretti, che cosa? Ma cosa c'è stasera? Ma adesso mangiamo qualcosa stasera? Chiedo per un amico. Gandalf, mangiamo?
2: È impossibile, mio.
0: Niente, come al solito, anche se sei solo da solo non mi farei neanche un piatto. Una robina semplice, un osso, niente. Non si può mangiare, però possiamo.
3: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Esatto, infatti, non avevo dubbi, guardi, Betty, che potevamo bere qualcosa. Poi quando ce l'hai, beviamo sicuramente di tutto e anche di più. Va bene. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, che è 393-444-0444, per selezionare la loro musica, le loro canzoni.
4: Non ci abbiamo più spazi,
0: infatti, come non detto, va bene. Comunque, se volete, potete continuare a scriverci e dirci cosa state combinando in questo giovedì sera, dove comunque stavo notando questa cosa. Adesso non so dalle vostre parti, però la città, la grande, la city di Milano si sta svuotando in questi giorni. Piano piano ci sono sempre più posti e posteggi per le macchine, ma sicuramente più o meno ovunque. Penso che nei paesi, nelle città, più o meno sia la stessa cosa, almeno per quanto riguarda gli abitanti della zona. Dico bene, potremmo mandare. No, non lo posso dire, stiamo

Amici di Cormano, paese in provincia di Milano, così dicono, grazie. Questi sono i Police 1979, questo trio, questi giovani ragazzi, Copeland, Summers e poi ovviamente Sting. E con questa canzone che era Message in the Bottle all'interno di un meraviglioso album, Regatta de Blanc. Se non avete avuto modo, andatevelo a ascoltare perché ci sono un sacco di chicche. L'altra cosa è che questa canzone era interpretata anche in live art in questa situazione di beneficenza del 2007. Dove alla chitarra con Andy Summers c'era John Mayer, e pensate un po' voi, c'era anche Kanye West che performava in versione rap questa canzone, quindi non male. C'è Harry Styles. Mi fate gli scherzi, mi fate. Va bene, niente. No, era uno scherzo, no? È vero, avete ragione. Colpa mia, mea culpa, come si usa dire. Allora, no, perché ho trovato una cosa curiosissima, visto che si parla di situazioni relative al green, a questa situazione dell'inquinamento che purtroppo noi esseri umani stiamo creando nel sistema e stiamo portando una serie di problematiche. Pare che ci siano una serie di cittadini all'interno soprattutto delle grandi città italiane e non solo, che si stiano adoperando per andare un po' nella direzione giusta. In che senso, direte voi? Allora, se ci avete fatto caso, in questi ultimi anni la situazione della viabilità all'interno delle grandi città è cambiata completamente, no? Ci sono... il problema è che per andare dal punto A al punto B fai un giro molto più lungo che quello che facevi in precedenza, e quindi cosa succede? Voi direte, qual è il problema? Ci metti un po' più di tempo? No, aspetta un attimo. Il problema è che fondamentalmente, a prescindere dal fatto del consumo maggiore di carburante, che già costa poco, ho detto tra noi, però il problema è un altro, attenzione, perché ovviamente facendo andare maggiormente i motori, muovendosi maggiormente, poi soprattutto nel traffico delle grandi città, che succede? Che si inquina di più, e oltre al fatto che si creano anche problematiche per quanto riguarda la vivibilità delle città e delle grandi città. Ci sono queste situazioni che si stanno creando, sono dei piccoli gruppi di cittadini che si stanno mettendo un po' di traverso e stanno facendo una serie di petizioni ai sindaci delle diverse città, segnalando il fatto che comunque è tutto bellissimo, però questa comodità non la vede nessuno. No, decisamente. Però va bene, insomma, uno ci prova. E effettivamente, però, se ci ragionate adesso, non so se nel vostro paese, nella vostra città, c'è anche questa situazione, però questa cosa pare che sia fortemente presente all'interno delle grandissime città. Questo pare che sia per un discorso di fluidità del traffico, almeno così giustificato, ma non abbiamo capito se chi fa struttura la viabilità forse è legato alle compagnie petrolifere, quindi cioè fai tanta strada, cioè petrolio, consumi la benzina. Vabbè, Clean Bandit, Jess Klein.

Band, People Watching su Radio Number One. Questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma a partire dalle 20 fino alle 22, e poi dopo arriva anche il Classics, Number One Classics, con la nostra Lilly, la donna volante, dico sempre io. Adesso c'è Harry Styles.

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone, Radio Number One. Tra un attimo, penultimo spazio del dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazio.
1: Berti,
2: eh?
1: Lo so, l'abbiamo già detto. Non è che possiamo dire sempre le stesse cose.
3: Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: E eccoci qui, seconda ora insieme, penultimo spazio di questa serata del Dedicato alle vostre canzoni, la vostra musica.
3: Dai, dai, fai un altro giro, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
2: Per lei, senza ombra di dubbio, Berti, per il resto non saprei. Va bene, allora, viaggio in solitaria stasera. Ciao Maxi, sono in solitaria, sono io, solo io, solo Luchino. Luchino, sempre io quello con la cappa. E stasera c'è il signor Gabriel, è andato a fare un concorso per imitatori, ma secondo me poteva anche fare a meno di andarci, così almeno
4: lei è un
2: cretino. Ma no, vabbè, poi ci racconterà com'è andata la sera, ci racconta le sue avventure. Va bene, nel frattempo io ricordo un numero che è sempre utile anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi per interagire con loro e raccontare e dare anche il vostro punto di vista. E allora 393-444-0444 per interagire con noi e magari in questo momento dirmi cosa state combinando in questa serata, cosa state cenando, beati voi. Va bene, arriva una canzone, già, va bene, facciamo così, dai. Max e Sami, arriva.

Imagination, Just an Illusion fu poi il secondo singolo che li portò in vetta a diverse classifiche. Tra le altre cose, vantano qualcosa come 4 dischi di platino e 9 d'oro di quel periodo, quindi tanta roba. Però ricordiamo anche Body Talk, che era il primo singolo che infatti casualmente arrivò in una casa discografica, e la prima pubblicazione nell'81 vendette immediatamente 250 copie in 2 giorni. Quelle robe lì, no? 250.000 copie in 2 giorni, insomma, tanta roba, no? Buona serata, Radio Number One. Ancora una mezz'oretta di buona musica, ma sicuramente più tardi c'è anche la nostra Lilly con il vinile.

0: mai siamo all'ultimo spazio? Perché non abbiamo più spazio.
1: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Beh, aspettavo giusto quello stasera. Ma non è ancora andato a casa stasera?
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Non lo so, guardi, non c'è neanche il signor Gabbro che controlla. E posso chiedere alla barista che magari...
3: Non lo voglio sapere.
0: No, niente, nessuno lo vuole sapere. Abbiamo molte soluzioni per lei.
4: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ecco, Gandalf ogni tanto ha ragione, però va bene uguale, dai.
2: Ciao ragazzi, sì, beviamo domani.
0: Come al solito va via senza pagare. Va bene Berti, buona serata. E buona serata anche a tutti gli amici che stanno messaggiando ancora al nostro numero. Ciao Chiara, buona serata a te. Salutiamo anche Giuseppe. Una seratina bellissima con tante persone che stanno anche fuori porta stasera. Tutti a mangiare il gelato, siete beati voi.

Mother Talking, Sherry Sherry Lady, l'Eurodance degli anni 80, in questo caso 1985, poi l'ultimo loro concerto lo fecero nel 2003, tra l'altro uno dei gruppi Eurodance, come si usava dire in quel periodo, che vendette molto anche nel Regno Unito e anche in Giappone, quindi fecero diverse tournée anche all'estero, oltre che in Germania, perché loro erano tedeschi di origine. Adesso c'è Saif.

0: War Republic, Countryside, Radio Number One. Ancora un dischetto e poi andiamo via, perché arriva la nostra Lilia ad accompagnarvi con Number One Classic e la storia della musica tutta in vinile.
1: Scusi, non ha capito.
0: Glielo spiego dopo, perché ora che metto qui glielo spiego. Vabbè. C'è Gaia, Bossa Nova.

0: E con la bossa nostra chiudiamo l'appuntamento di questa serata, di questo giovedì sera. Poi puntuali domani vi aspettiamo, perché torna anche il signor Gabriel domani. Poi vi chiediamo un rendiconto di questo concorso per imitatori domani sera. Va bene, domani puntuali a partire dalle 20 fino alle 22. Che dire, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, eh? Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: La musica che cerchi è

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Radio Number One presents... Number One Classics.
0: Grazie ai ragazzi dell'Happy Hour e buona serata da Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante. Da questo momento la nostra missione sarà quella di regalarvi la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Un concentrato di emozioni ma anche di scossoni ritmati. Il nostro viaggio inizia con il 1984 ed è Psychedelic Furs.

Il gruppo rock inglese dei Psychedelic Furs con Heaven ci hanno fatto fare un giro di ricordi nel 1984. Questi fratelli hanno fondato il gruppo che poi li ha portati a successo proprio negli anni 80. State ascoltando Number One Classics. Molti di voi sono in viaggio in questo momento, alcuni di voi stanno anche partendo per le vacanze. Quale musica migliore per viaggiare? Arrivano i Clash, quelli di London Calling. Era il 1979.

Una giovane signora di 80 anni decisamente ben portati, con nel bagaglio tanti successi, tra cui Save Up All Your Tears del 1991. Per festeggiare i suoi 80 anni, Cher si è presentata al Met Gala di New York in versione biondo platino e senza una ruga. Devo anche chiederle che crema usa, insomma, la voglio comprare anch'io. Nel Number One Classics ospitiamo dal 1981 la BB&Q Band. Entrarono in classifica con On The Beat.

0: Dominique Troiano, vero nome Dominique Michele Antonio Troiano. Lui tra l'altro barese, di origini baresi, è un chitarrista canadese di chiare origini italiane, è entrato anche nelle classifiche italiane proprio con We All Need Love del 1979. Gli italiani li troviamo ovunque. La grande musica sta per tornare tra poco, state lì.
1: Number one classics.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
3: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
2: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo studio.
3: Ah come, io rimango in studio?
2: Sì.
3: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me.
4: Su Radio Number One, c'è il PN1.
5: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
1: Radio Number One Classics 1995.

Ogni sera dalle 22 noi cerchiamo nel nostro archivio le canzoni che hanno reso divertenti ed emozionanti i 30 anni tra il 70 e il 1990. Io sono Lilly, una donna al volante, e con le Bengals diamo spazio alle voci femminili e ai primi gruppi composti da sole donne. A metà degli anni 80 il gruppo americano delle Bengals con Manic Monday, un brano scritto da Prince, entrarono nelle classifiche americane e in quelle di mezzo mondo. Da un successo all'altro c'è Stevie Wonder con la splendida Isn't She Lovely, era il 1976.

Number One Classics è l'appuntamento che ci diamo ogni sera con la musica che ha fatto la storia, quella che ci ha regalato emozioni, quella che ci ha fatto cantare. Buona estate anche con i Roxette, dalla colonna sonora di Pretty Woman, un film, non so voi, io personalmente l'ho visto almeno una ventina di volte. Riascoltiamo It Must Have Been Love, era il 1990. 3 anni prima usciva anche il brano di Nick Cayman.

Lo so che lo ricordate, il modello e cantante Nick Kamen, che iniziò la sua carriera con uno spot di una nota marca di jeans, dove in una lavanderia si toglieva jeans e magliette e restava in mutande leggendo il giornale in mezzo alle persone. Da attenta osservatrice qual era e qual è, Madonna lo adocchiò e lo lanciò nel mondo musicale. Tra i suoi successi, Love Me New e Sweeter Than Ever, era il 1987. Number One Classics sta per tornare, state lì.

Whitney Houston e i Commoners fecero delle cover di successo di Don't Leave Me This Way, brano di Aaron Melvin and the Blue Notes del 75. Un remix, tra l'altro, della stessa Thelma Houston, venne pubblicato nel 95 e riuscì a tornare in classifica. Questa è la dimostrazione che quando un brano è bello e piace, decisamente non ha età. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e Paddy McAlone con il suo gruppo, i Prefab Sprout, ci riportano a Cars and Girls. Era il 1988.

0: Siamo ai saluti, un'ora è davvero volata, ma ci risentiamo con Number One Classics. Buona serata e a domani da Lilli.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
1: Radio Number One.

0: Radio Number One, un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.